state, i dovui lo sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata, ambata sola, senza mamma e padre.

che appartene a sto cuore mio malato, un cuore madre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

ma come? Non va fammo far un via. Decide una parola, nuova cosa. Qui siete tale qua la mamma vostra, è proprio adesso, ma va già parlare. Appunto questa, mi è carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per una calunnia. Buona mamma tua, la provi gelosia, sfattai sta gioia, so con migliaia in luce, e non mi detto, non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non te do. Mo sai,

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: es siente come cantano l'ancella, si trafrescura per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sottarsi solo dolce, se senti in tanti bracci tu sfida, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cattore rosa, che paraviso che sarà con me, margare te qua giù in tua catena, e tutta smanie bene come fai a dica no, che bella cosa ne,
1: che bella cosa,
0: campagna fa l'amore insieme a te, ah com'è bella fa l'amore insieme a te, margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti eri in fronte, Margherita voglio in tasti braccia, vada va a sta faccia, vada va a sta faccia, tu sa ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

Margarete, qua tu partire. E tutta smanietene come fai a diganoso, bella cosa ne. Sono bagna a farla.

悔。Si sta voce che canta dentro cuore, che lo canon te c'è.

Pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, pappa, p

Siempre vendré, ñamara, si, ñamapapá.

Tra un anno la mia casa si dura avanti, la montagna, la montagna me la farò. Tra un anno nella mia perduta amante, se non ti impegna sotto la vigna ti metterò. Né macchine

the Balitza, yeah. Set the Balitza, yeah. Vicino cuore, ma non mi vuoi bene. Hai molto dolce a te.

عينيك كبرت الضباط انا مش عطل وانا مش عطل ساجان ده دبرته.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Signori della patria, dolce di vincettaia del pisumiano, non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese medica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

e i giorni passano e uguali ricchi colmano furia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami tanti al poteraio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi

0: O grana babastir, o grana babastir.
1: Passo do mese maggio.
0: Sciore com'è è bello ciò.
1: Bello ciore, bello ciore.
0: A Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti qua.

0: che tengono un occhio.
1: Io voglio un occhio che faccio che mi spetta.
0: E i soldi e pigliari da vasche.
1: Dai, io me ne va.
0: E i mettati che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci do affitto a te, hai voglia di mettere l'asilo, vuoi nica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: Io ti scippo tutta la faccia, a così la tua vicina presso l'inguilina.
0: Ma quella che dichi vorresti santi urnata, e mi fa sentire la voce della nostra agenda, sì.
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non ho cercato niente, io voglio solo una cucciarella per mangiare quando vengo giovani santi.
0: Va bene, calma, tu non chiagnere, se ne parla all'anno che bello. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo taral e ti porta a Patrice.
1: Che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio a Burzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta pascetto, smalto per lui, che ce l'ho nel

Maar zo bekeer, en zo brinne za marca già fa. Me levo su a mia pace stu pensiero, d'uno ca chi ha persa libertà. A legge, legge, ispetto stu

sta. Mo l'aspetta fuori la porta, cava forza da turna. Non sospetta, m'è venuta, forse è andata al cinema. D'indoviga, mannaritta, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per fa sentire cantà. Pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo giù

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrimmi mo. Ma tu cara stai gelata, dimmi. E sangue ambietta a te,

0: tutte canzone nostre.
1: Questa piccola insolente,
2: prego.
0: Ma voglio ricordare, diamo con un pittore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza a pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. I vanille in coppo mussa, se sono fatto lunga

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, parente dei marchesi Scassacoppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei grecchili è più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle sacche il colono di papà, ahimè che l'hai papà di te, e poi senza pensarci no, dimentichi tre chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio.

quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e racchio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia non è più, ritornami la pazzi.

Baba Bonsai diventa un assassino, ma che spagna non sta bene, soltanto di ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. Dico, com'è brutta vita, mamma, mamma.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

rima tu che sarrà, st'amore che ti parla inutilmente, e sta musica che suona, ma tu non senti, non ne capita niente.

Giù da guarda e giù la stona, mentre spremme sto limone, che spremessa ambietta a me. Una carbonara.

Serenate le maggio, di la casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorto cara malandrina, ti tu ti tu piacere, casino se fosse da.

Sera una pelle maggio, dilla casa ricorda, casa ricordo pizzero giardino.

0: astronauta, è leggendario.
1: Penso che ho trovato la frase dell'estate.
0: Dell'estate, bravo.

luce è forte, c'è una giura dell'occhio, c'è in amore, c'è un momento l'imposto, qua negare. Occhio care una carogna, pensa che nisce una scienza, un baraccunde e orna, quando arruggina. Si spiezza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Un bar da

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come dolce, quando stringi il braccio d'oro. Amami, baciami.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me, e che l'inverno ti portasse in dono

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

0: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
1: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
0: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
1: Grazie,
0: anche
1: che
0: nei
1: bel
0: momenti
1: complimento.
0: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
1: vero,
0: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
1: Grazie,
0: quindi,
1: che bel
0: questo,
1: complimento.
0: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
1: certo,
0: dietro le quinte o

0: che li conosciamo solo io e te.
1: Certo, grazie, sono lusingata. Chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
0: Grazie, grazie mille, Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire, sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
1: Esatto.
0: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
1: Sì, com'è anche andata? Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica gente il Papa.
0: Bellissima.
1: Con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sul, diciamo, sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa a cui io sto cantando per lui, che meraviglia.
0: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
1: sì,
0: tutto, hai fatto contenuti,
1: sì,
0: foto,
1: sì, certo, certo,
0: mentre cantate, insomma,
1: sì,
0: è stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
1: Assolutamente.
0: E quello,
1: sì,
0: che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
1: tanto
0: personale, non artistico.
1: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, ho sentito un brivido e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
0: Ti sei dovuta però distrarre.
1: Sì, sì. Però sono tornata a casa davvero piena e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
0: Che bello, e che poi è durato dalla mattina.
1: Esatto, è stata tosta.
0: Poi è stata molto lunga.
1: È stata
0: lunga.
1: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
0: E prima
1: sul
0: mi
1: palco.
0: Hai detto che vi ha fatto dei compiti. Complimenti, cioè è stato,
1: sì,
0: vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di,
1: sì,
0: di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo,
1: sì,
0: e vi ascolto.
1: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
0: bellissimo,
1: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato, non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
0: Stupendo, stupendo,
1: sì,
0: da portare davvero per sempre nel,
1: sì,
0: cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione. 2008, perdono,
1: sì,
0: l'ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
1: sì,
0: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston.
1: Yes.
0: Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
1: Sì.
0: Avevi 15
1: anni.
0: Anni.
1: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
0: Ma come è successo?
1: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi, insomma, che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
0: Cenci, che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
1: Bravissimo. Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodiché poi siamo
0: dopo
1: andati.
0: Dopo essere stata presa, ovviamente.
1: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti. Abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
0: Wow, da spettatori.
1: Sì, da spettatore, ero davvero emozionati, tremavo.
0: Guarda, per essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
1: Sì, nato, dire agli altri.
0: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
1: Te la faccio vedere
0: quella serata. Sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, sì, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei e quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la
2: magari,
1: verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: ci sta,
1: lo poso il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio
2: certo
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, sì, però ci adattiamo,
2: sì,
1: e io consiglio davvero di posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose. Perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative.
2: Sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione. Io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo.
1: Poi, e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola,
1: e il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivata Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: esatto, il canto e il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai...
2: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè,
2: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè, non
2: io
1: chiuso
2: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel senso... Che a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
2: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: esprimere. L'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo.
2: Sei un po' firma.
1: aspetta.
2: No, ti mi capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì. Non
2: è, la danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
2: non
1: avevi
2: sempre
1: questa passione del,
2: sì,
1: del canto. Del canto, comunque il piano, comunque sono
2: sì,
1: lezioni tutti i giorni,
2: sì,
1: e hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto, esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Che cioè, bello!
2: Cioè,
1: wow.
2: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente.
1: Stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
1: Cioè, ci vuoi tornare
2: sì,
1: in quell'occasione, in quell'accademia? Si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta, che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene
2: no,
1: ragionata,
2: per
1: pensata.
2: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po', no?
2: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo,
2: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale.
2: Cioè, naturale, esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è
2: un po'
1: più il giovanile.
2: Esatto, siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
2: Perché quando le canzoni sono di altri, chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok?
1: Certo.
2: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano, mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi, attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
2: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
1: adesso,
2: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, proprio
0: prima
1: questo.
0: Mi dicevi
1: sì,
0: questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari,
1: sì,
0: cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse, ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita, e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così, poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti, poi racconti cose e
1: sì,
0: sono interessanti, ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No,
0: cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome.
0: Ma ci sta,
1: quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. E ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella do
0: papce. Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mi faccia mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza,
1: sì, pizza
0: più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano
1: volte
0: fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, o comunque nel weekend, la domenica, si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore delle persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè, ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè, non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. I pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche perché hai girato tantissimo.
1: Sì, sì, ho girato tantissimo. Per fortuna, anche per lavoro,
0: tu
1: giro
0: tantissimo.
1: Tu parli
0: anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì, erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
0: Molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè, questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta solarità,
1: sì,
0: del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, ma è abbastanza, nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, è bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa trasmigrazione, no, questa diciamo formazione,
0: metamorfosi.
1: Esatto, non mi veniva questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo dell'arte,
1: certo.
0: Artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano,
1: certo.
0: Anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione. Mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance. Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè te la immagini già? C'è un qualcosa su sì. cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio. Quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. ci hanno sempre insegnato, esatto. per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto, no? Vieni sì. frenato, quindi non vi fate frenare, sì. amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, ma se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io sono attimo, ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete che io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della sì. fame, la famosa
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue sì. e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo sì. momento divertente con questo brano
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì.
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli
1: sì.
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona come utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del
1: riesci
2: tempo.
1: A uscire poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei sì. in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, come determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però se quando sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, dici,
2: esatto,
1: ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate
2: di voi stesse.
1: Esatto. E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso.

0: Con la spazzola, sì, col karaoke.
1: Un po' meno, dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
0: No, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
0: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
0: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
0: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone, ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
0: Assolutamente vero.
1: capita, ragazzi.
0: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione, fa brutti scherzi, certo. Si annulla tutto. Sì, vabbè, però sì, pure sì. Quella è una bella emozione che sì. Va vissuta, quindi sì. Non vi sentite sbagliati perché succede.
0: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
0: vero.
1: O per la spesa.
0: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata: oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
0: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato, ma che per te rappresenta molto.
0: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
0: Sì, però forse
1: c'è ancora.
0: È davvero troppo.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa che nasce da lontano e arriva sempre al momento giusto. C'è chi l'ascolta con le cuffie mentre corre, chi la canta senza accorgersene tra un pensiero e l'altro, chi la tiene stretta come una confessione. E allora, prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguiate sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
0: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
1: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
0: Grazie,
1: anche
0: che
1: nei
0: bel
1: momenti
0: complimento.
1: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
0: vero,
1: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
0: Grazie, quindi, che bel
1: questo,
0: complimento.
1: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché
5: ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo, certo, dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
0: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
5: Grazie, grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire, sei stata con il maestro

0: Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
1: Esatto.
0: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
1: Sì,
0: come
1: anche
0: è andata?
1: Perché, assolutamente, perché la cosa diciamo più recente e importantissima è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica gente il Papa.
0: Bellissima.
1: Con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché praticamente quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui vabbè io ho sempre una strofa, diciamo una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché diciamo era proprio il primo brano ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
0: Voglio dire una cosa, che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato.
1: Sì.
0: Tutto, hai fatto contenuti,
1: sì,
0: foto,
1: sì, sì, certo.
0: Mentre cantate, insomma,
1: sì.
0: È stato bellissimo, l'ho visto anch'io, per chi non l'ha visto seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
1: Assolutamente.
0: E
1: sì.
0: Quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
1: tanto.
0: Personale, non allora, artistico.
1: A livello personale io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito un brivido e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
0: Ti sei dovuta distrarre.
1: Sì, però sono tornata a casa davvero piena e anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
0: Che bello. Poi è durato dalla mattina.
1: Esatto, è stata tosta.
0: Poi è stata molto lunga.
1: Tosta, perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18:30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6-7 ore.
0: E prima
1: sul
0: mi
1: palco.
0: Hai detto che vi ha fatto dei complimenti. Cioè è stato,
1: sì.
0: vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo,
1: sì,
0: e vi ascolto.
1: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti, sì, con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
0: bellissimo,
1: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato, non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
0: Stupendo,
1: sì.
0: Da portare davvero per sempre nel,
1: sì,
0: cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio a Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione. 2008, perdonami,
1: sì,
0: ho letto male, ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone,
1: sì,
0: diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston.
1: Yes.
0: Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
1: Sì.
0: Avevi 15
1: anni.
0: Anni.
1: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
0: Ma come è successo?
1: Allora,
0: ho fatto
1: i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi, insomma, che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
0: Cenci, che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
1: Grandissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis, e dopodché poi siamo
0: dopo
1: andati,
0: essere stata presa, ovviamente,
1: esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo, proprio dal teatro Ariston. Abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti. Abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
0: Wow, da spettatori.
1: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
0: Guarda, per
1: tremavo.
0: Essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
1: Sì, nato, dire agli altri.
0: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
1: Te la faccio
0: vedere. Quella serata, sì. Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, sì, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano, praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: A quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Cioè, me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni,
2: sì,
1: perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettergli dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand, e questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta, quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare,
2: ma
1: però
2: ci sta,
1: lo
2: comunque
1: poso il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cimirella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì,
1: io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: sono
1: un bicchiere,
2: d'accordo,
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece
2: di
1: c'è
2: notte,
1: il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose. Perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di cose creative.
2: Sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione. Io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me, cioè nel senso io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione, tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con il dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola, e
1: il famoso orecchio,
2: esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV, e invece ero io. E quindi da lì praticamente genitori, insomma, che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre, decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni, e il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta. Ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: esatto, il canto e il canto e il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT, e questo college praticamente...
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più... Vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai...
2: Adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè,
2: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè, non
2: io
1: chiuso
2: ti ricordo,
1: perché sempre là, nel senso... Anche a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: esprimere. L'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo.
2: Sei un po' firma.
1: aspetta.
2: No, ti mi capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì. Non
2: è, la danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
2: non
1: avevi
2: sempre
1: questa passione del,
2: sì,
1: del canto, comunque il piano, comunque sono
2: sì,
1: lezioni tutti i giorni,
2: sì,
1: hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto, esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York, sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Che cioè, bello!
2: Cioè,
1: wow.
2: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
1: Cioè, ci vuoi tornare,
2: sì,
1: in quelle occasioni,
2: certo,
1: in quell'accademia? Si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta, che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene
2: no,
1: ragionata,
2: per
1: pensata.
2: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza, la facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II, e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica. Però ad una certa, io sono sempre stata cantante di cover, come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po', no,
2: esatto,
1: fare.
2: Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo,
2: o Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale.
2: Cioè, naturale, esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è
2: un po'
1: più il giovanile,
2: esatto. Siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
2: Perché quando le canzoni sono di altri, chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok?
1: Certo.
2: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto, di esserci,
2: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
1: adesso,
2: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara, e noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, Mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Visto proprio
0: che prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai abbastanza.
0: Bellissimo.
1: Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che le relazioni amorose tossiche particolari
1: sì.
0: Cosa che molto ci accomuna sono praticamente il fulcro, ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire?
1: Non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita, e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così. Poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e
1: sì,
0: sono interessanti, ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No,
0: cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella del do
0: papce. Getto
1: papice,
0: la
1: noce, rammo di impagata sfortosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccio mangiare un bello piatto.
1: Allora, ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta. Io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina. Ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo. È semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza. Non posso mangiare altro. Se non mangio,
0: allora,
1: la pizza,
0: accendiamo
1: almeno una volta.
0: La pizza.
1: Sì, pizza.
0: Più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza. Invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte di racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano
1: volte
0: fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì, vero,
1: che molto
0: vero,
1: spesso
0: vero.
1: Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore delle persone.
0: Non so chi mi rispose, le sfogliate. No, ma nemmeno, forse questo è ci può anche
1: stare.
0: So che mi disse una cosa, mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lascio spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè, non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: No. I pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Anche l'ho perché hai girato magari tantissimo.
1: Sì, sì, ho girato tantissimo. Per fortuna, anche per lavoro
0: tu
1: giro
0: tantissimo.
1: Tu parli
0: anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì, erano molto calorose. Gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, i portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime.
0: Molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sono ancora in contatto. Abbiamo studiato musical, ci siamo diplomate insieme all'Accademia e tutt'oggi, insomma, ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime. Quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe. Assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie,
0: scambio,
1: che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, ma è abbastanza, nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, è in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi.
1: Esatto, non mi veniva. Questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice. Esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione, mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto completa.
1: Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo, salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, quindi tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo, però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su sì. cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello, sì. Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio. Quindi diciamo, questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì. ci hanno sempre insegnato, esatto. per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto, no? Vieni sì. frenato, quindi non vi fate frenare, sì. amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, ma... se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io sono attimo, ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete che io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco.
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della sì. fame, la famosa
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue sì. e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, e anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può
1: esatto.
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece, dopo questo sì. momento divertente, con questo brano
1: sì.
0: Che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì.
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli
1: sì.
0: con il premio Io lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona come utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: quando
2: corso
1: non
2: del
1: riesci
2: tempo
1: a uscire, poi soprattutto
2: esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei
2: sì.
1: in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però secondo sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, di
2: esatto.
1: Ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi siete,
1: siate
2: di
1: voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso. Mm. Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco.
2: Vero o falso?
1: Vero.
2: Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, con la spazzola, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po'
2: floppy.
1: Meno.

0: amici e parenti durante una festa in famiglia.
1: Vero.
0: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
1: Falso.
0: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
1: Vero.
0: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone, ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
1: Assolutamente vero.
0: capita, ragazzi.
1: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
0: l'emozione, fa brutti scherzi, si annulla tutto. Sì, vabbè, pure quella è una bella emozione che va vissuta, quindi non vi sentite sbagliati perché succede.
1: Certo.
0: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
1: vero,
0: per la spesa.
1: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino. Mi sono svegliata: oddio, dov'è il cellulare? Devo registrare.
0: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
1: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
0: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato, ma che per te rappresenta molto.
1: Una canzone nel cassetto, intendi?
0: Sì.
1: Sì, però forse c'è ancora? È davvero troppo personale.
0: Giovanna.
1: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
0: E uscirà mai?
1: Penso di no.
0: Resterà lì?
1: Sì.
0: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
1: Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
0: C'è un mashup tra...
1: Sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato giurisprudenza.
0: Un avvocato, ti vedo.
1: Il notaio.
0: C'era dalla musica, un attimo. Allora, limited edition, entriamo nel round Note dell'anima, dedicato a te, e ti chiedo, l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
1: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
0: Se dovessi scegliere,
1: oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
0: Te lo stavo dire, l'hai detto prima. La parola che descrive la musica per te?
1: Vita.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa?
1: Non lo so, sono indecisa tra il mare, la mia famiglia, la mia cameretta.
0: La tua cameretta?
1: La mia cameretta, sì.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare?
1: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
0: Anche tu metti prima di dormire relax, rilassante.
1: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
0: Ieri mio figlio sul letto, allora Nathan respira.
1: Sì, un po'
0: insegnato
1: di meditazione.
0: Perché penso si può fare 5 anni
1: ma
0: e
1: certo,
0: mezzo. Quello è una pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, ma rilassiamoci,
1: ci sta.
0: Mettiamo. Mamma, metti un po' di
1: Take
0: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
1: Musica classica, quindi.
0: Sì. E io dalla
1: adoro.
0: Danza classica facevo lezioni col piano.
1: Abbiamo anche questa cosa in comune.
0: È bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
1: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
0: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
1: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
0: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
1: La solitudine.
0: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Che una voce angelica.
0: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
1: Con una frase mia, di una canzone mia? O una frase musicale?
0: Sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
1: Conosci te stesso.
0: E si chiude questo momento, l'intervista super emozionante. Allora,
1: grazie.
0: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
1: grazie
0: un forte
1: te,
0: in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Grazie di cuore.
0: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
1: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.

0: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
1: Cora mia.
0: Cora mia, cora mia, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli senza confini. Ciao,
2: ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live in cui accendiamo i riflettori su un artista che ha segnato in modo profondo la storia della musica italiana, ma di cui forse oggi non si parla abbastanza, il grande Edoardo Bennato. Negli anni 70 Bennato è stato molto più di un cantautore, è stato una voce fuori dal coro, capace di inventare una via italiana al rock, raccontando con ironia, rabbia e lucidità un paese attraversato da tensioni, cambiamenti e contraddizioni. Canzoni come Un giorno credi o Salviamo il salvabile sono diventate la colonna sonora di un'intera generazione. La sua è stata una carriera costruita passo dopo passo, dai primi concerti nella Napoli degli anni 50 fino allo storico trionfo di San Siro nel 1980, davanti a 80.000 persone. Un percorso mai semplice, ma guidato da una determinazione feroce e da una visione artistica sempre indipendente. A raccontarci tutto questo e molto di più è il libro Rinnegato, pubblicato da Edizioni Il Castello, firmato da Francesco Donadio, ricercatore e giornalista musicale che da anni analizza con sguardo critico e documentato le grandi figure del rock. Insieme a lui una voce autorevole della critica musicale italiana e protagonista di una stagione fondamentale come quella del Naples Power, il produttore e giornalista Renato Marengo. Con loro proveremo a capire perché Edoardo Bennato sia stato e sia ancora oggi un artista necessario, un rinnegato, capace di restare fedele solo a se stesso.

0: Benvenuti a questa nuova puntata speciale dedicata a uno dei cantautori più geniali, irriverenti della musica italiana, Edoardo Bennato. Oggi parleremo del libro Rinnegato, scritto da Francesco Donadio, che ripercorre l'intera carriera di Bennato, dai primi passi a Napoli negli anni 60, ai grandi successi degli anni 70 e 80, fino alle rinascite più recenti, attraverso testimonianze inedite, un racconto molto speciale, molto diverso da tutto quello che avete trovato fino ad ora su Edoardo Bennato. Abbiamo la fortuna di avere qui in studio l'autore, Francesco Donadio, benvenuto.
1: Ciao, grazie Francesca per l'invito.
0: E poi un personaggio importantissimo che avete già conosciuto varie volte qui a Diretta Live, che scopriremo anche l'importanza e cosa lo lega a questo grande artista Edoardo Bennato, e abbiamo con noi Renato Maringo. Ciao Renato.
2: Ciao Francesca e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ormai in questo studio mi trovo sempre a mio agio.
0: È critico musicale, giornalista, fondatore del Nepospa. In realtà Renato Maringo ha un forte legame con Edoardo Bennato, ma partiamo proprio da questo libro.

0: libro Rinnegato. Abbiamo appena ascoltato anche la canzone, perché hai scelto proprio questo titolo?
1: Ma Rinnegato è un po' come si è sempre visto Edoardo, cioè uno che non, diciamo, non fa parte di nessun gruppo, di nessuna conventicola. Cioè lui dice, lo dice sempre anche scherzando, insomma, l'unico suo punto di riferimento, l'unica sua religione è quella del rock and roll, diciamo, lui aderisce a quello e a nient'altro. Cioè, è sempre stato un po' anarchico questo personaggio di Edoardo Bennato, fin dall'inizio, fin da quando è apparso sulla scena nei primi anni 70, con una lunghissima, faticosissima anche ascesa, diciamo tra il 73 e l'80 in particolare, durante la quale è diventato, diciamo, il numero uno non soltanto dei cantautori, diciamo, ma in generale della musica italiana. È anche stato il primo rocker italiano, vogliamo dire questo, insomma. Poi qui c'era con noi Renato Marengo, che l'ha seguito all'inizio, l'ha prodotto, l'ha spinto tantissimo. Poi entreremo magari nei dettagli, insomma, di come è avvenuta questa ascesa difficile di Edoardo.
0: Tu anche parti se appunto proprio dagli inizi, da quando era piccolino a Bagnoli, dal padre che lavorava all'Ilva e questa mamma Adele che ha un ruolo anche molto importante, a cui poi è stata dedicata la famosissima canzone Viva la Mamma, che però ha avuto un ruolo proprio importante nella sua formazione.
1: Sì, allora sì, la famiglia di Edoardo è stata importantissima, la mamma ancor di più, perché è quella che ha preso questi tre figli, cioè è un trio all'inizio, cioè Edoardo, Eugenio, che tutti conoscete, insomma, che ha suonato la Nuova Compagnia di Canto Popolare, adesso suona per Taranta Power, eccetera, e Giorgio Bennato. E la mamma porta questi tre ragazzini nella Napoli degli anni 50, la Napoli in cui imperversa il rock and roll americano, il doo-wop, eccetera, e li porta a imparare a suonare. Loro creano questo trio Bennato, quindi una storia che inizia da molto molto lontano. Quei tre fratelli che si esibiscono anche qui a Napoli, alla Rai di Napoli, fanno delle cose, degli spettacoli davanti a un pubblico in un teatro. Forse Renato può andare un po' più nel dettaglio su questo, e che da quel successo, da quegli applausi, diciamo, non si riprendono più. La musica diventa il loro punto di riferimento, quello che vogliono fare nella vita. Non è facile. Io penso, cioè, il primo Edoardo è ispirato da chi altri, da Elvis Presley, dai grandi star del rock and roll americano. Partire da Bagnoli e diventare una sorta di Elvis italiano non è facile, però è quello che poi in realtà Edoardo diventa nel tempo, negli anni. Cioè l'Edoardo Bennato che troviamo al numero uno delle classifiche italiane nel 1980, quello che suona a San Siro, primo italiano in assoluto a suonare in uno stadio a fare 80.000 persone nel 1980, è, come dire, la realizzazione di quel sogno che nasce nella Bagnoli degli anni 50, ecco.
0: Infatti, quindi, cioè, questo libro è molto interessante anche perché non è solo la storia di Edoardo Bennato, ma attraverso la sua storia anche la storia di quegli anni, anche dal punto di vista sociologico e umano.
1: Sì, c'è tutto un contesto, diciamo, di quegli anni, che parte appunto dalla spensieratezza, diciamo, degli anni 50, di un ragazzino della Napoli degli anni 50, e che passa per la rivoluzione degli anni 60, la conoscenza anche da parte di Edoardo musicalmente di Bob Dylan, che ha un'influenza enorme e a cui lui si rifarà tantissimo negli anni 70. E il contesto degli anni 70, il contesto degli anni, diciamo, quelli complessi, gli anni di piombo, insomma, possiamo dire, in cui la politica è una componente fondamentale della società italiana, insomma.

0: Renato, cosa ti ha colpito subito di questo giovane artista? Perché tu l'hai conosciuto proprio che suonava nelle piazze e arrivava con tutto il suo armamentario. Cosa ti ha fatto capire che in lui c'era il futuro di una grande rockstar?
1: Allora, partendo dalla famiglia di cui si è parlato, io ho avuto la fortuna di conoscerli, la famiglia Bennato, mamma Adele, che portava proprio in questi studi il trio Bennato, perché il nome Bennato nasce già dal trio Bennato, poi dopo diventano, il più famoso diventerà Edoardo, ma poi c'è Eugenio, Giorgio, eccetera. E in un programma per bambini, per ragazzi, questa specie di primo applauso di questi ragazzini fenomeno che suonavano tutti e tre al pianoforte, quando loro si esibivano, c'era niente meno che Roberto De Simone. E questo nella storia è importantissimo, perché nella carriera di Edoardo e di Eugenio la figura di Roberto De Simone è stata fondamentale. Cosa mi ha colpito, te lo dico subito, praticamente io ho conosciuto prima Eugenio, perché ho prodotto prima la nuova compagnia di canto popolare. Eugenio è un po' quello che, prendendomi per un orecchio, mi ha portato dal mondo del rock romano milanese, che era quello che Francesco Donadio conosce molto bene, che lui è uno dei critici più apprezzati delle testate rock italiane. Ecco, allora c'era questo mondo del rock, quindi Beatles e Rolling Stones, per dire, e c'erano come gruppi italiani, c'erano il Banco di Motosoccorso, la PFM, che andavano per la maggiore. Eugenio, in un teatro, mi prese per l'orecchio e disse: voi di Ciao 2001 mandate avanti questa musica che è americana, anche se i gruppi sono italiani, la vera musica italiana la facciamo noi. E mi portò a casa sua, diciamo, per me è stato un ritorno, essendo io napoletano. A casa sua, quindi, conosco compagnie di canto popolare, e conosco Edoardo, ma lo conosco in un modo molto particolare, perché io non ho conosciuto l'Edoardo che qualche anno prima già aveva iniziato a fare il cantautore a Milano con Pagani, con negli studi di Battisti, eccetera. Ho conosciuto Edoardo a casa di Eugenio, scontento e sconfortato, che diceva questo: sono 7 anni che io sto in giro e nessuno si accorge che esisto. Dopo 7 anni un impiegato diventa capo ufficio, sei bravo. Io sono bravo e nessuno mi si fida. Allora Eugenio mi disse: Renato, dacci una mano, perché qui non campiamo più a casa, perché giustamente Edoardo non ne poteva più, essendo un artista autentico. Conosco questo Edoardo, lo sento suonare proprio a casa loro, a Bagnoli, e immediatamente mi viene in mente Bob Dylan, mi viene in mente, l'ha detto già Francesco, e mi viene in mente che questo rock, con questa rabbia napoletana, con questa marcia in più di questa voce molto particolare, perché Edoardo, diciamolo subito, ha una prerogativa. Piccolo passo indietro: sì. Henry De Luca, grandissimo, che conosciamo, no? Nostro poeta,
0: che
1: sommo, è il nostro Pasolini, per dire, voglio fare un complimento a Henry De Luca. In un programma che Minoli dedicò proprio al Naples Power, a tutto il nostro gruppo, dice: la lingua italiana non è rock perché è piana, cioè la lingua napoletana ha le tronche ed è come la lingua americana, quindi si presta alla musica. Come mai Edoardo è diventato un rock? Perché Edoardo ha sempre cantato con una cadenza, un accento napoletano. Io faccio sempre un esempio. C'è un brano, no? Che, se lo diciamo così, meno male che ora non c'è più Nerone. Lui fa: meno male che adesso non c'è Nerone. Cioè, questo modo di scandire gli consente di fare rock. Allora, vedo sto ragazzo che, tra l'altro, si mette subito con Kazoo, armonica, quell'apparecchietto che metteva anche Bob Dylan per tenere gli strumenti, ma in più c'aveva il tamburello a pedale e aveva imparato a usarlo nelle gallerie delle metropolitane inglesi, dove lui suonava con la sua amica col cappello. Quindi lui si è fatto le ossa proprio. Allora, mi è subito piaciuto, subito borbottava, brontolava, la casa discografica aveva fatto un disco, lo teneva fermo, ma questa è storia che Francesco ha raccontato molto bene nel suo libro.
0: A proposito di casa discografica, lui ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con le case discografiche, vero?
2: Beh, sì, fin dall'inizio. La sua gavetta è molto interessante. Lui inizia veramente a fare dischi nel 66 con Vincenzo Micocci, che è un grande discografico, è quello che poi ha lanciato Bobisolo, cioè Un lacrime sul viso, con la Ricordi, poi ha lanciato De Gregori, Rino Gaetano, Venditti, eccetera. A un certo punto sembra che la sua occasione sia a Milano, e con la numero uno della casa discografica messa in piedi da Lucio Battisti, e lui incide questi primi 3-45 giri, che però in realtà non sono molto rappresentativi, perché sono un po' in uno stile battistiano pop,
0: Non è il suo stile, in realtà.
2: Non è quella cosa dilaniana, arrabbiata, di rottura che farà dopo, che vanno molto male. Insomma, lui sì, ha un pessimo rapporto con questa casa discografica, insomma, a un certo punto è quasi vicino, diciamo, a mollare tutto, insomma. Voi la ricordate la copertina di Un burattino senza fili, no? Quel ragazzo ancora, con i capelli ricci, che è seduto a un tavolo da lavoro, triste, scoraggiato, un ufficio, la giacca, la cravatta, ecco, il suo incubo è quello, insomma. A un certo punto sembra quasi che il suo destino nella musica sia per concludersi.

0: Siamo con Francesco Donadio, autore del libro Rinnegato, e con il critico musicale e produttore Renato Maringo. Francesco, su Bennato mancava una vera e propria analisi. Questo libro invece, con la sua dimensione corale, cerca di ricomporre in qualche modo, dare una visione a 360 gradi del personaggio Bennato.
1: A me piace comunque sottolineare, cioè una delle cose che ho fatto con questo libro è stato intervistare tutte le persone con cui Edoardo ha avuto interazione. Questo periodo in particolare.
0: Tu eri già partito nel 2012 con Vedrò la tua rabbia e poi un po' l'hai ripreso arricchendolo.
1: Sì, questa è una versione aggiornata, diciamo, agli ultimi 15 anni di questo Vedrò la rabbia, che è un libro che è uscito nel 2012 per Arcana. Questo libro è uscito adesso per l'editore Il Castello. Sì, insomma, l'ho ripreso in mano, l'ho aggiornato. C'è tanta roba anche da raccontare negli ultimi 15 anni.
0: Nel tuo libro Rinnegato, tu, Francesco, sottolinei anche l'importanza del ruolo che ha avuto Giorgio Bennato nel percorso umano e musicale di Edoardo e anche quanto l'ha segnato il dramma della sua perdita.
1: Assolutamente, a parte la sua presenza nel trio Bennato, loro hanno iniziato insieme, insomma. Però Giorgio è stato anche molto importante proprio nel cuore della sua vicenda degli anni 70 da un punto di vista tecnico, cioè loro partivano, è stata veramente una gavetta col furgone, partivano col furgone, con gli strumenti e andavano a suonare in qualsiasi posto li chiamasse. Non c'era ancora negli anni 70, questo è stato divertente pure rivedere, non c'era un circuito alternativo come oggi, no? Cioè a Roma e anche a Napoli ci sono dei locali che sono fanno questo, diciamo, cioè danno spazio a artisti tra virgolette emergenti, alternativi. Negli anni 70 non c'era nulla di tutto questo, Renato lo sa meglio di me, insomma c'erano situazioni di circoli politici che organizzavano concerti, piccoli teatri, era tutto molto spontaneista, ti chiamavano all'ultimo momento, arrivava una telefonata alla mamma di Edoardo e loro partivano col fratello, con un altro paio di amici del cortile di Bagnoli e andavano a fare questi concerti, e piano piano nasce la leggenda di questo tizio riccio, incavolato nero, furioso con il mondo, una specie di Bob Dylan italiano però ancora più incavolato.
0: Nel libro, Francesco, tu lo definisci un punk ante litteram,
1: quando il punk ancora come genere musicale in tutto il mondo era ancora sfociato, insomma.
0: La rabbia di Edoardo, Renato, era contagiosa, voi giovani vi riconoscevate in lui.
2: La rabbia di Edoardo, che poi viene utilizzata, adottata da tutti noi che in quel momento cercavamo un rinnovamento della Napoli musicale, no? Il 68 era passato da 1 o 2 anni, quindi questa rabbia di Edoardo si sposava proprio con la voglia di esplodere e di farsi notare, al di là del stai zitto tu e studia, stai zitto tu e fai il concorso per diventare impiegato delle poste, che era un po' l'atmosfera che si viveva nelle famiglie.
0: Edoardo il classico posto fisso che tranquillizzava le mamme.
2: Brava. Allora, no, tornando a questi giri familiari con il furgone, lo guidava molto spesso Giorgio. Dunque Giorgio è stato molto importante perché anche lui era un grande rocchettaro, ma era il terzo Bennato. C'era già un Bennato che era Eugenio e Edoardo temeva che il nome si inflasse. Quando Edoardo ha cominciato a essere conosciuto, Eugenio ha dovuto chiamarsi Musica Nova e poi inventare Taranta Power, Eugenio Ben, eccetera. Mentre il povero Giorgio, che io ho prodotto ma di nascosto dei fratelli, perché è un rockman ma strepitoso anche lui, ma si è dovuto chiamare Giorgio Zito, che era il cognome della mamma. Ma Giorgio c'aveva anche un'altra prerogativa, a parte stava all'amplificazione, ai furgoni. A me sai cosa fa ricordare questo che Francesco stavi raccontando, questa atmosfera? Beh, chi ha visto il film dei Blues Brothers quando loro cominciano con la macchina, quindi è molto californiana questa storia, perché anche a che fare col mondo del rock, no? Come
0: tu, Renato, all'epoca eri il produttore di Eugenio, di De Simone, ma non ancora di Edoardo. Fu Eugenio a chiederti un intervento.
2: Eugenio, appunto, dice: dammi una. Io non ero il produttore di Edoardo, perché era Sandro Colombini, straordinario anche alla console e nei suggerimenti musicali, però era una sorta di produttore promozionale, chiamiamolo, quindi avevo relazioni, eccetera. Allora mi occupo di Edoardo su incarico di Eugenio.
0: A questo punto il racconto è giusto che torni a te, Francesco, che tra l'altro l'altro sottolinei nel tuo libro l'importanza degli incontri nell'ascesa di Edoardo.
1: Il genio musicale, c'è il genio musicale, c'è la scintilla, però non avviene mai nel vuoto, c'è sempre bisogno di incontrare le persone giuste. Allora Edoardo incontra Renato Marengo, che è un grande operatore culturale, che lo spinge, diciamo, sui grandi mass media, sulla Rai, su Ciao 2001, che è il giornale assolutamente più acquistato in quel momento storico, vendeva tantissime copie in quel momento. Altri incontri di Edoardo con Raffaele Cascone, che fa un programma in Rai importante insieme a Carlo Massarini, Per voi giovani, e man mano il nome di Edoardo inizia a girare. Un altro incontro, diciamo precedente, che ha già citato Renato, con il produttore artistico Sandro Colombini. Sì, Sandro Colombini è il produttore dei dischi probabilmente più importanti, cioè sicuramente, anzi, più memorabili, insomma, a oggi, che sono dal 73 a 80, insomma, dal Non farti cadere le braccia a Sono solo canzonette. Diciamo, il grande successo di Edoardo è anche legato a questo incontro con Sandro Colombini, ma anche con tanti altri musicisti che incontra strada facendo, alcuni portati anche da Renato, come Tony Esposito, che ha prodotto anche il primo LP di Tony Esposito, Rosso Napoletano. Altro incontro importante, c'è Roberto Simone, che fa gli arrangiamenti orchestrali, suona il pianoforte sul primo LP, Non farti cadere le braccia, Un giorno credi. C'è questo arrangiamento eccezionale che impreziosisce la canzone in maniera...
0: Scritto da Patrizio Trampetti.
1: Il testo scritto è un altro degli incontri, appunto, è Patrizio Trampetti, che è grandissimo musicista della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che frequentava Casa Bennato, rocchettaro prestato al folk, diciamo, per una grande passione per i testi di Bob Dylan. Scrive dei testi meravigliosi per Edoardo, come Un giorno credi e come Feste di piazza, insomma, che è un'altra canzone forse oggi un po' dimenticata, ma meravigliosa, insomma, di quelle. Quindi questi incontri, che sono tutti dei pezzettini, diciamo, di questa gavetta che poi diventa palla di neve, diventa man mano un grande successo, che culmina con
0: nel 1980
1: 77 con... anche prima con Burrettino senza fili, che va al numero uno, il primo disco di Edoardo Bennato ad andare al numero uno. E quando nell'80 deve uscire un nuovo disco, tutti quanti si aspettano che vada al numero uno, in realtà ne escono due, che esce Uffa Uffa, che va al numero uno, che è un disco spontaneista, folle, incasinato, e poi esce Sono solo canzonette, che va al numero uno pure lui. Insomma, quindi Bennato nel 1980 si trova due dischi, uno al numero uno e l'altro al numero due.
0: Quindi praticamente in pole position.

0: In realtà è un artista che è sempre stato difficile da incasellare, anche quando noi parliamo dei cantautori, no? Spesso parliamo di André, di Battisti, di Conte, però è difficile che parliamo di Edoardo Bennato come cantautore. Non è un artista incasellabile.
1: Sì, questa cosa che per me suona strana, insomma, il fatto che Edoardo oggi non sia considerato, abbia perso, diciamo, ha perso questo status del cantautore. Quando oggi si sente parlare di cantautori, si sente parlare di De André, di De Gregori, di Paolo Conte, di Venditti, cioè di quelli, di Claudio Lolli anche. Ma negli anni 70, chi c'era alla fine degli anni 70 in generale, insomma, si ricorda che in quegli anni c'erano due grandi cantautori che erano seri, impegnati, cioè che chi voleva sentire della musica italiana di un certo livello, con dei testi profondi, di spessore, doveva sentire quelli, ed erano Bennato e Guccini. Però Bennato era proprio il numero uno in quegli anni, era considerato il numero uno dei cantautori. Poi lui era anche un rocker, perché fatto anche, come diceva bene, come diceva Renato, il rock and roll, meno male che adesso non c'è Nerone, insomma, ha fatto La nave dei pirati, insomma, tante, tante cose molto rock and roll, insomma, i Rolling Stones, lo sai, sempre una grande passione di Edoardo.
0: Cosa lo distingueva secondo te dagli altri cantautori di quell'epoca?
1: Le origini, credo, secondo me, cioè le origini di Edoardo, cioè, sono legate proprio alla sua passione, quella passione che nacque nella Bagnoli degli americani, del Basinato, dove girava Elvis e tutti quanti i grandi nomi, Jerry Lee Lewis, tutti i grandi nomi del rock and roll. Cioè lui, la sua grande passione per la musica inizia là, cioè non inizia in realtà col folk, come per esempio per De Gregori, no? O con Guccini, che si innamora immediatamente di Dylan. Dylan è successivo per Bennato, che diventa una cosa seguente, però quella passione per il rock and roll, per i Rolling Stones anche dopo, è sempre molto importante nella sua musica.
2: E bisogna dire che lui ha citato Bagnoli, non a caso, ma la sede NATO era proprio lì, no? C'erano tanti posti, poi tanti localetti del porto, e a questo punto entra in scena veramente tutto l'entourage, quello che io ho chiamato Naples Power, perché c'era un'atmosfera che fra la musica americana che suonavano i Marines, che scendevano con i loro strumenti nei locali e si scambiavano con i nostri ragazzi, no? Nei locali del porto, piuttosto che nelle sedi NATO, e i dischi che si ascoltavano. I fratelli Bennato avevano la collezione di Polanca, di Nils Sedaka e del primo rock and roll, di Preslin, eccetera. Edoardo era proprio il simbolo. Edoardo, come tanti cantautori, Lou Reed, insomma, più recente, eccetera, aveva questa capacità. Non a caso era anche un uomo orchestra. Questo fatto che suonasse kazoo, armonica, chitarra regolarmente 12 corde, quindi con armonie molto più profonde, tamburello a pedali, eccetera, facevano di lui un vero e proprio big del rock and roll, del rock nostro.
1: Sì, no, ma come ho chiesto, una volta ho chiesto a Colombini, ma perché il disco Non farti le braccia era un disco molto elaborato, invece era orchestrazione, c'era un sacco di strumenti, va, basso, batteria, e ho chiesto, ma perché quando lui andava a fare questi concerti invece era da solo? La risposta di Colombini è perché non c'erano soldi, perché non ci credeva, no, perché non ci credeva nessuno in Bennato all'epoca. Questo primo disco era uscito vendendo pochissimo, Non farti le braccia, che oggi, insomma, ci sono almeno 6-7 canzoni lì che conoscono anche i Sassi, credo. E quindi è necessario, per farlo uscire fuori, i media, Renato Marengo, Raffaele Cascone, e poi anche la fortuna di avere delle situazioni spontaneiste.
0: Secondo te qual è stato un elemento che ha frenato il suo successo inizialmente?
1: Io credo non siano state proprio sentite le grandi canzoni pop del suo esordio. A un certo punto lui cambia stile in qualche modo, perché il Bennato che noi vediamo nel 73, il primo 74, nei festival, le situazioni spontaneiste, hippie o politiche, di grandi raduni, insomma, così, è un Bennato diverso, quello appunto che, perché non c'erano i soldi, la sua fortuna da un lato che non c'erano i soldi, e in questo modo lui inizia a suonare one man band col tamburello a pedale e a fare un altro tipo di canzoni, quelle molto arrabbiate, diciamo, che si inseriscono perfettamente nello spirito dei tempi. C'è una rabbia generazionale da parte dei ragazzi, dei giovani, e lui diventa una sorta di portavoce di quella generazione con queste canzoni, che sono quelle del disco successivo, I buoni e i cattivi, che è un disco diverso, molto più spartano, molto più arrabbiato da come fosse Non farti cadere le braccia. In realtà sono due Bennati che ci sono sempre stati, hanno sempre convissuto tra loro, quello più blues, quello più dilaniano, quello più tagliente, e quello invece comunque più melodico, all'Isola che non c'è, per citare la sua canzone forse più famosa in assoluto, che poi arriverà nel 1980.

0: Nelle sue ricerche è emerso un aneddoto particolare che lo contraddistingue, da cui dici questo è Edoardo.
1: Allora guarda, a me mi sono divertito moltissimo a scoprire, perché poi non lo sapevo neanche, che nei edifici degli anni 70, quando i cantautori venivano contestati a un certo punto, perché c'era un gruppo insomma di arrabbiati, la musica non si paga, ci chiamavamo autoriduttori all'epoca, collegati agli autonomi, che andavano ai concerti e contestavano gli artisti che facevano pagare il biglietto del concerto, e molti cantautori si sono trovati insomma in difficoltà, e molti anche cantautori, anche De Gregori, insomma ci fu un processo addirittura De Gregori con le pistole che è ricordato da De Gregori con orrore, insomma. Cioè, avvennero anche a Bennato, i cori diciamo dei contestatori erano Bennato, il sistema ti ha comprato, cose di questo genere. Ma la cosa che mi ha sempre divertito tantissimo è che Bennato rispondeva con
0: cosa diceva?
1: No, lui scendeva dal palco e faceva botte a cazzotti con queste persone che volevano interrompere i suoi concerti. Cosa che è successa a Pesaro, per esempio. C'è questo episodio dove Edoardo, che pure aveva avuto un incidente e aveva un gesso alla gamba, nonostante tutto scese dal palco, si unì al fratello Giorgio e insieme ai suoi amici del cortile, altri due che stavano là, e iniziarono a darsi cazzotti con questi autonomi che lo stavano contestando. E riuscirono a cacciarli. Sì, era una rabbia vera. E penso che fu l'unico a farlo. Poi ci sono episodi simili successi anche a Palermo in quel periodo difficile, e questo mi ha sempre dato l'idea comunque di uno verace, di un ragazzo del cortile di Bagnoli.
2: Andiamo vicino a Napoli, in uno stadio, un concerto organizzato da un gruppo Autonomia o qualcosa del genere, un gruppo extraparlamentare di sinistra che adoravano Edoardo, perché Edoardo era percepito come il leader della rivolta, pur non essendo lui assolutamente allineato, no? Lui non aveva un orientamento politico particolare, lui era la musica, no? Era il rock. Sì, era all'interno di questo gruppo che comunque veniva portato avanti dai grandi festival dell'Unità, però agli esordi lui, io l'ho accompagnato in un concerto dove si raccoglievano 500 lire di carta a ingresso e si era pattuito con Edoardo una certa cifra, non altissima. Allora, mentre contavano i soldi, lui non aveva neanche manager, io non ero un manager, ero il produttore, lo avevo accompagnato. Mentre contavano a metà del computo, a metà della cifra pattuita, dice: bastano questi, un operaio deve lavorare un anno intero per guadagnare i soldi che Edoardo vuole in un giorno solo. Allora io ho cercato di era difficile discutere con questi in questi termini. Dico: Edoardo ci mette un mese per preparare un concerto, c'ha un'amplificazione che si porta dietro e che paga lui, lavorano con Edoardo 10 persone, e poi voglio dire, voi avete fatto uno stadio pieno, per quale motivo dovreste ora contestare una cosa? A un certo punto, mentre questo contava, mise una pistola sui soldi. Beh, io usai un termine molto duro,
1: che
2: non posso ripetere, e dissi: vuoi sapere dove devi appoggiarti questa pistola? Mi guardarono strano, poi io passavo per compagno, quindi mi hanno rispettato, però questa mia decisione, vabbè, contam e continuavano a contare i soldi.
0: Questo per dire, un bel sangue freddo,
2: per dire l'atmosfera. Comunque no, volevo dire una cosa che mi è molto piaciuta del libro di cui stiamo parlando. Ricordiamoci, stiamo parlando di questo libro Rinnegato di Francesco Donadio. Francesco poteva scriverlo perché le informazioni le aveva di primo pelo, aveva raccolto, cioè lavorato, ha raccolto un sacco di materia. Francesca ha preferito dividere i suoi capitoli per non fare, come si dice, raccontare tutto da solo e per avere testimonianze, assegnando a ogni persona che ha intervistato uno spazio. Quindi sul libro ci sono tanti spazi con tanto di titoletto e di nome di tutti i personaggi che lui, compreso me, insomma, compreso Patrizio Zampetti, Eugenio, molte cose le ha raccontate Eugenio, e da questo si trae in maniera democratica una sorta di realtà sulla figura, sì, di Edoardo.
0: Esatto, anche perché tu sei stato molto rigoroso e analitico anche nel parlare di Edoardo, evitando una biografia celebrativa.
1: Sì, non sono stato agiografico, no, sì. Assolutamente. Cioè, c'è un Edoardo che mi piace di più, che è evidente leggendo il libro. C'è stato un Edoardo che mi piaceva un po' meno negli anni 90, ecco, per dire. Quando appunto dicevamo lui perse questo status di cantautore serio, impegnato, perché fece due cose di enorme successo, che in realtà furono dei boomerang abbastanza forti per la sua carriera, cioè incise Viva la mamma, che fu una canzone di grandissimo successo anni 50, proprio, dedicata proprio a sua madre e anche alla
0: era
1: musica.
0: Una canzone che nasceva dal cuore, in realtà non totalmente, voleva essere soltanto pop.
1: Totalmente, e che arrivò numero uno, ricordo, quell'estate non si sentiva altro in giro. E nel 90 fece un'altra di queste, un'altra operazione che tutt'oggi, se l'Italia andrà, come tutti speriamo, ai prossimi mondiali, si risentirà spesso, cioè è un'estate italiana, notti magiche con Gianni Nannini, un pezzo che... Però erano due pezzi non da cantautore serio, impegnato come era stato comunque considerato, pur rocchettaro come era lui. Erano due canzoni di un artista pop. In quel momento lui si posizionò in maniera diversa.
0: Questo gli fece il gioco.
1: Gli fece il gioco dal punto di vista commerciale.
0: Sì, però alcuni si sentirono traditi.
1: Comunque, sai, i mass media hanno sempre bisogno di etichettare, di incasellare la gente. Lui perse questo status in quel momento, secondo me. In parte, devo dire, l'ha recuperato perché gli ultimi anni sono stati molto buoni. Per Edoardo, cioè è tornato a suonare nelle grandi sale da concerto, nei grandi teatri, quindi insomma torna a parlare di Edoardo Bennato come di uno importantissimo della musica italiana, di questo sono contento. Però ha attraversato un periodo un po', diciamo, difficile da un punto di vista proprio mediatico, ecco, lo chiamavano da poche parti, difficilmente lo potevi vedere in televisione, i suoi concerti erano feste di piazza patronali a volte, insomma non erano proprio le situazioni dal grande Edoardo Bennato che è stato, insomma.
0: In realtà album come Burattini senza figli o Sono solo con Stanotte sono diventati album iconici. Ancora oggi potrebbero e possono e lo fanno effettivamente per chi ha la fortuna di ascoltare, conquistare un pubblico anche giovane, sono trasversali. Secondo te cos'è che li rende ancora attuali?
1: Ma intanto quei dischi hanno un suono bellissimo. Era il suono dei dischi degli anni 70, che senza tanti effetti, come poi si fece negli anni 80, negli anni 90, quelli sono dischi molto datati. Questi sono dischi che io definisco beatlesiani, ecco.
2: Hai nominato beatlesiani, era proprio questo. Un giorno credi ha una introduzione lì, lavorando negli studi di Napoli con i costi inferiori a quelli degli studi di Roma o di Milano, Roberto De Simone, anche grazie al suo prestigio, è riuscito a registrare con un'orchestra d'archi, insomma sarà una quarantina di persone che hanno suonato in studio, qualcosa che ci ricorda i Beatles. C'era perfino il tricorno, il corno inglese, questa atmosfera Un giorno credi ce l'ha assolutamente. Quindi lui è entrato con la sua grinta di rock, con la sua credibilità alla Dylan, con sotto questo sostegno orchestrale strepitoso. Poi, per tornare a quello che stava dicendo ora Francesco, quando negli ultimi anni lui ha fatto un po' da solo, no? da star, e effettivamente tutto quel gruppo attorno, a cominciare da fratello Eugenio, che è sempre stato accanto a lui, a Patrizio Trampetti, all'entourage, diciamo, che faceva forte questo suo rock. Dopo ha fatto la carriera di un grande artista famoso, guidato dalla discografia più che altro.

0: Una delle persone che ha intervistato in questo libro Francesco è stato Eugenio Bennato. Quanto è stato importante anche nella carriera di Edoardo?
1: Eugenio è stato anche importantissimo in tutti i sensi, nel senso della composizione delle canzoni, parlando con le persone, insomma, poi Renato.
2: Non c'è stato mai tra di loro rivalità?
1: Assolutamente sì, cioè, senz'altro, insomma, una rivalità tipica tra fratelli.
2: Era una rivalità sana.
1: A Edoardo probabilmente a un certo punto ha dato anche fastidio ci fosse un altro Bennato in giro, insomma, e quindi ne parlava del terzo fratello Giorgio che ha dovuto cambiare addirittura cognome, sì, esatto. Qui rivalità assolutamente senz'altro, sì, su questo te lo posso dare per certo. Però anche collaborazione, nel senso che tantissime delle più grandi canzoni di Edoardo sono state fatte con la sponda quantomeno di Eugenio, e prima di dar vita a un album Edoardo si è sempre confrontato con Eugenio. Eugenio è un grande musicista, intanto è uno che sa suonare tantissimi strumenti, dalla mandola alla viola alla chitarra, ovviamente chitarra battente, e l'ha aiutato moltissimo nella stesura dei testi, alcuni testi molto belli tipo Venderò, per esempio, che ha un testo meraviglioso dove si cita Raffaele Cascone, fra l'altro, quella canzone è al testo di Eugenio. Quindi sì, Eugenio resta comunque una componente importante in tutta la produzione di Edoardo. Cioè ogni disco di Edoardo, ci sono stati anche dei periodi sicuramente in cui hanno litigato, in cui questo non è successo magari, però in generale i dischi più importanti di Edoardo hanno sempre avuto, come dire, una validazione
2: Eugenio.
1: Lo facciamo uscire questo. Bene così.
3: Una cosa, appunto, ha citato Raffaele Cascone, nostro amico che tutti conosciamo, è stato anche un grande
2: conduttore. Lo salutiamo.
3: Ciao Raffaele, grande conduttore radiofonico, è stato anche un grande produttore, ha intuito che quando James Senese, finiti gli Showman per motivi, non c'era più Mario Musella, era andato via Elio Danna, eccetera, crea Napoli Centrale, Raffaele diventa veramente fondamentale nel sostenere e produrre questo primo gruppo di jazz rock importantissimo italiano a livello dei Weather Report, che è stato Napoli Centrale. Raffaele era un mio vicino di casa, lo conosco da bambino, è stato il primo artista scrittore che io abbia prodotto senza sapere che la parola produttore cosa fosse, no? Vabbè, quindi ci conosciamo da tanto. Raffaele ha un... Dunque, mentre io ho aiutato Edoardo nel mondo del giornalismo e anche delle edizioni, delle produzioni, perché avevo rapporti e relazioni grazie agli altri produttori, Raffaele aveva questa identità, questa immagine anche lui di rottura importante, era un po' il santone dell'underground, della rottura. Raffaele ha avuto la fortuna che Paolo Giaccio, che faceva il Rai per voi giovani insieme a Mario Lozzato Fegiz, a Massarini e ad altri, ha intuito che questa voce animale era importantissima per comunicare col mondo rock, questa voce bellissima di Raffaele. E Raffaele è riuscito, grazie a questa, mentre io lo portavo Edoardo sulle copertine di Ciao 2001, avendolo fatto conoscere un po' a tutto l'entourage, quindi la mia, diciamo, produzione promozionale funziona, e Raffaele lo porta in radio e lo porterà anche in televisione,
2: anche
3: presentandolo anche a Renzo Arno.
2: Sì. Prego, prego.
1: Quello che volevo evidenziare è questo, perché oggi è inconcepibile, no? Credo. Però nel 73-74 e anche dopo, diciamo, però 73-74 stiamo parlando di quell'epoca, c'erano i giornali, le riviste, una rivista come Ciao 2001, un ragazzo che seguiva la musica la comprava sicuramente, cioè non c'erano altri mezzi di informazione, se volevi sapere cosa stava succedendo nella musica italiana, internazionale, di alto livello, di basso, qualsiasi livello, dovevi comprare tutte Ciao le settimane 2001. Ciao 2001. E anche questo valeva per le radio, c'erano radio private o tanti altri mezzi, le radio web, ecco, per dire, no? Non c'era. C'era la Rai. E la Rai che aveva, mi pare, nel 74 due canali o tre già, forse.
3: Era anche la censura, ricordiamoci, aveva una vera e propria commissione d'ascolto, si chiamava, che diceva questo sì, questo no, però per anni Vasco Rossi non poteva passare.
1: E tu mi dicevi che sui pezzi di Bennato bisognava motivare perché sì, veniva passato.
3: Ecco, Edoardo, come altri cantautori impegnati, dico Vasco Rossi per dire, anche altri simili, c'era una annotazione con motivazione.
2: Francesco, invece a livello internazionale com'è stata accolta la musica di Edoardo Bennato fuori dai confini italiani?
1: Hai fatto una domanda fantastica, allora, perché ti dico che secondo me, questo l'ho chiesto anche altri colleghi, insomma, che hanno un'idea chiara del panorama internazionale, diciamo, degli anni diciamo, belli di Bennato, degli anni 70. Perché la cosa che io mi chiedo è questa sempre, cioè Bennato dei dischi vecchi in particolare, che sono i miei preferiti, I buoni e cattivi, Io che non sono l'imperatore, La torre di Babele, cioè quindi 74, 75, 76, cioè sono dei dischi secondo me che a livello internazionale non faceva nessuno. Sono dischi originalissimi, sono dischi punk veramente ante litteram, che non mi risulta che nessuno abbia mai fatto cose di quel tipo, anche ritmate. C'erano, con solo l'imperatore c'è Tony Esposito che suona le padelle in una maniera meravigliosa, cioè anche ci sono anche queste atmosfere napoletane, molto visionarie, molto molto molto originali. E mi sono sempre chiesto, ma per quale motivo, cioè, quella roba all'estero farebbe furore? Cioè, se gli inglesi potessero ascoltare quei dischi, ma evidentemente non li hanno ascoltati, non sono mai arrivati in Inghilterra. Allora, la carriera internazionale di Bennato ha avuto dei momenti positivi alla fine degli anni 70, quando a un certo punto ha avuto un manager svizzero, Lars Ullmann, e ha fatto una serie di tournée in Svizzera e in Germania. Cioè, la popolarità di Edoardo nei paesi di lingua non italiana è legata, diciamo, a quel periodo, e lui rimane comunque abbastanza popolare nei paesi di lingua tedesca. Sono usciti anche i suoi dischi in quel periodo in italiano. Comunque, insomma, non ha mai provato a incidere nulla in tedesco. Al contrario, fece nel 78 una versione in inglese della Torre di Babele. Uscì questo 45 giri che si provò a far conoscere.
0: Però
1: devo anche dire una cosa, che The Tower of Babel, come era, cioè non vale un'unghia della Torre di Babele in italiano. Cioè è veramente tutta un'altra cosa. Edoardo ha sentito in italiano, anche da uno straniero, insomma, è veramente tutta un'altra...
3: Sì, sono d'accordo, perché il successo è dovuto dal... sua grinta, dal modo di suonare, ma soprattutto dai suoi testi, perché i testi sono legati anche alla situazione. Quella situazione italiana di quegli anni lui l'ha raccontata.

0: al Pink Floyd, che vendevano immediatamente, quindi i discografici facevano soldi senza far nient'altro che stampando. Portare all'estero era difficile, ma anche per i manager. Non dimentichiamo l'atteggiamento di Edoardo, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe sono due manager importanti che vogliono portarle fuori, e lui dice, sapete, no, il testo, tu il gatto, io la volpe, faremo di te un divo da hit parade. Lui è diffidente, non si affida anche lui stesso con questa sua diffidenza. La sicurezza di essere un grande comunicatore lo portava a non fidarsi di chi su di lui, speculando, pensava lui, e forse aveva anche ragione, avrebbe dovuto portarlo fuori.
1: No, poi ovviamente Edoardo ha avuto un grande successo nel 91, no? Con il pezzo con Giada Nannini.
2: Notti magiche.
1: Pezzo che è andato in giro in tutto il mondo. Però va anche detta una cosa, che in realtà poi Edoardo non è neanche un'eccezione in questo. In generale, in quegli anni ci provò anche Battisti a fare un disco di lingua inglese che non andò da nessuna parte. PFM, il banco forse, ma siamo parlando, facendo musica molto strumentale, insomma, nessuno dei nostri grandi artisti
3: è mai riuscito a bucare
1: come invece magari è riuscito a Domenico Modugno nel 1959 che arrivò al Tony Renis un anno dopo, quando sono veramente l'eccezione alla regola, insomma, qualche successo sporadico. La musica italiana cantata in italiano ha sempre avuto difficoltà.

0: Francesco, ma perché a un certo punto hai sentito proprio il bisogno di scrivere questo libro?
1: Ma un po' perché sono le mie origini, guarda Edoardo Bennato. Io vengo da una serie di ascolti con un fratello maggiore che mi aveva proprio imposto di sentire la musica progressive, cose complicatissime, cose che non erano neanche adatte a un ragazzino di 12-13 anni forse, che è pieno di adrenalina, di voglia di cambiare il mondo, sfasciare il mondo, insomma. Quindi ascoltavo Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, bellissimi per carità, così, cose così. Edoardo fu il primo, veramente la prima cosa rocchettara che sentii all'età di 12-13 anni, e dissi: ma questo è fantastico, e fa anche ridere, perché faceva anche ridere Edoardo. Faceva gli sberleffi, sbeffeggiava la classe politica. Senti, uno buono
0: della sua, proprio della satira, proprio di questa sua ironia.
1: Uno buono, esatto, cioè, c'è questo aspetto proprio da pulcinellesco, insomma. Cioè, uno buono impazzì di fronte a uno buono, i buoni e i cattivi, anche quella è una grande presa in giro delle fazioni che c'erano in Italia all'epoca. Quindi mi piacque tanto, perché non ho mai sentito niente di simile, semplicemente. Era già uscito la Torre di Babele, quindi mi sentii subito la Torre di Babele e tornai indietro. E poi nel 77, quando uscì il Burattino del Zaffiro, comprai il giorno dell'uscita, cosa che non ricordo aver fatto per tanti dischi, insomma. Ricordo che me lo sentii tutto il fine settimana, uscì il venerdì, passai 3 giorni a ascoltare il Burattino del Zaffiro. Adesso... cioè, è stato un po' l'inizio, diciamo, della mia passione verso un tipo di musicalità più rocchettara, perché comunque cantautore sì, però anche da One Man Band nel 74 dei Buoni Cattivi Bennato era fortemente rocchettaro, si sentiva, insomma, che l'influenza era quella.
0: Adesso, se dovessi convincere o dovessi far ascoltare Edoardo Bennato a un giovane di 20 anni e farlo innamorare di Edoardo, da dove gli consiglieresti di partire?
1: Ma guarda, gli consiglierei di partire da dove sono partito io, perché secondo me il disco proprio che, di cui sono continuo a essere innamorato di Edoardo, è I Buoni Cattivi, perché lì trovo che c'aveva avesse una freschezza, la voglia di stupire. Era il momento proprio in cui da spacca, cioè ho trovato il mio pubblico, il pubblico delle grandi dondunate, il pubblico dei giovani arrabbiati degli anni 70, l'ho trovato, adesso me lo conquisto tutto. E lui si è preso con quel disco, secondo me, dove c'è anche Salviamo il Salvabile, sai, insomma, che è una canzone che resta comunque attuale, no? Salviamo il Salvabile la canti nel 2026 e va bene quel testo,
0: bene.
1: Andava bene nel 73, andava andato bene, non lo so.
0: Ma lui in realtà ha sempre detto delle verità, forse sì. Per questo è stato a volte anche scomodo.
1: Verità nascoste e un po' ambigue, diciamo, però insomma che vanno un pochino interpretate.
0: Beh, è innegabile che fu anche coraggioso, perché andò contro un sistema,
2: perché anche contro la mia stessa natura, che è stata anche ideologizzata, insomma siamo nati, parliamo degli anni 70, erano gli anni della ribellione, della presa di coscienza, poi allora l'avanguardia stava tutta da una parte, noi quindi prescindendo dai partiti eravamo tutti le feste dell'unità, tutti questi grandi raduni ci affascinavano. Edoardo ha avuto un grande coraggio, pur essendo il leader, diciamo, acclamato e chiamato e anche rappresentativo di questi grandi raduni, lui componendo Feste di Piazza, quando dice i vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente.
1: E Trampetti il testo?
2: Sì, sì, è Trampetti, però...
1: Sì, sì.
2: Però
1: sì, sì, lo dice lui.
2: E lo dice lui, Trampetti e Eugenio, che poi erano una specie di terza anima di Edoardo, perché vivevano proprio in simbiosi. I vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente ti fa pensare, no? La forzatura ideologica e anche l'utilizzo. E nonostante io dovessi un po' dissentire da questo, ma io trovo il grande coraggio di Edoardo, che quindi il grande rispetto, potrebbe essere, secondo me, considerato un grande anarchico, ecco, se la parola fosse giusta.
0: No, è vero, io penso che non lo sia solo a livello proprio politico, ma proprio a livello individuale. Lui è una persona estremamente indipendente, estremamente libera.
1: Sì, è quello che ha sempre dimostrato, diciamo, con le sue scelte, anche abbandonando, come dire, delle opportunità. Un altro dei motivi, forse un certo, diciamo, calo rispetto ai mass media, rispetto al pubblico, è stato sicuramente anche questo suo individualismo che l'ha portato a rinnegare, davvero rinnegato, da cui il titolo anche della sua canzone e il titolo del libro, a rinnegare, diciamo, alcuni ambienti che l'avevano fatto aiutato a crescere dal punto di vista mediatico, insomma, che lui a un certo punto poi non, di cui a un certo punto poi lui non ha avuto più bisogno, perché ha iniziato a fare gli stadi, ha iniziato a fare i paleur e quindi si è potuto gestire anche da solo.
0: Però l'importanza del lavoro di squadra in realtà per mantenere la solidità del proprio successo è fondamentale, quindi a volte sono scelte che si pagano anche a livello proprio di conferme di successo professionale.
3: Quanta fretta!

0: ci avviamo verso la conclusione di questa piacevolissima chiacchierata. Francesco, grazie sempre per
1: grazie a voi, grazie,
0: che mette a disposizione. Il libro di Francesco è un'ulteriore prova di questa importanza, di questo nucleo che abbiamo chiamato appunto Naples Power sin dall'inizio, dove nasce proprio con questa contaminazione di Eduardo verso la canzone, verso Bob Dylan, la canzone inglese, il rock, eccetera, supportata poi anche da Eugenio, che subito dopo con Musica Nova aprirà anche lui la rigorosa musica popolare al rock, al jazz, al blues. Ecco, diciamo che grazie ai Bennato, era iniziato con gli Showmen, si concretizza proprio tutto un movimento musicale, questo,
1: e questo del Naples Power. Una curiosità: Edoardo Bennato l'ha letto il libro? Cosa ne pensa?
2: La domanda è una difficilissima, in coda. Le domande difficili si fanno in coda, questa è una regola fissa degli intervistatori. Ma guarda, credo che sia una versione di fatti realistica di quello che è successo, dalla voce sua, dalle cose che lui
1: ha
2: raccontato.
1: Ma è un libro corale, quindi.
2: Sì, è un libro corale, sono cose raccontate anche dalle visioni di altri. Sai, un evento te lo racconta uno, dice, ma forse, te lo racconto in due, ah, allora forse potrebbe essere. Te lo racconto in tre, allora.
1: E se le persone è così.
2: È andata così, insomma.
1: Adesso
2: sì,
1: una domanda ancora più difficile.
2: È forse troppo dettagliato, ecco, per la leggenda, diciamo, che a Edoardo piace raccontare di sé, insomma. Forse, cioè, questa può essere la risposta alla tua domanda.
1: Ok, adesso un'altra domanda per chiudere. Dopo tutto questo lavoro, dopo averlo amato e studiato, come lo definiresti? Cosa diresti? Chi è per te Edoardo Bennato? Chi è per voi? Anche mi piacerebbe sentirlo anche da te, Renato.
2: Guarda, io credo che siamo uno dei padri, forse il vero padre rock italiano è lui.
1: Renato?
0: Io potrei dire il portavoce anche involontario della vera protesta giovanile e del rinnovamento della musica napoletana.
1: Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Renato Marengo, Francesco Donandio per averci accompagnato in questo viaggio stupendo in cui abbiamo conosciuto uno degli artisti più grandi a cui Napoli ha dato i natali, grazie anche a questo libro, ma grazie anche a tutto quello che sta succedendo. Si sono accesi di nuovo i riflettori sulla sua musica, sulle sue canzoni, sulle sue parole, che abbiamo detto che sono molto importanti, anche se sono nate in un determinato e preciso contesto, sono sempre valide, perché è proprio il modo di approcciare, anche secondo me, la società, con la sua ironia, col suo modo, appunto, diciamo, sterzante, indipendente, autonomo, e forse il coraggio che dovrebbero ritrovare anche molti artisti di oggi, che sono solo apparentemente contestatori. Lui invece lo era di nome e di fatto, capace, come raccontavi tu, Francesco, di arrivare alle mani pur di far valere la sua verità. Noi ci fermiamo qui, ma la musica di Edoardo, le sue storie continuano a vivere, lui continua a portare la sua musica e le sue canzoni.
2: Sì, a Roma suonerà al Circo Massimo il 12 settembre, mi sembra. L'altra bellissima venue, diciamo, che giustamente adatto a un artista del suo calibro.
1: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché valeva proprio la pena scrivere su Edoardo Bennato, che amo tantissimo e lo considero proprio un genio. Gli hai dato il giusto onore, anche raccontando tutte le verità, perché poi la verità non è che sminuisce, anzi l'hai fatto conoscere, secondo me, nel migliore dei modi, soprattutto come qualcuno che ha ancora tantissimo da dare alla musica e a tutti noi. Grazie infinitamente.
2: Grazie. Noi ringraziamo te e grazie Francesca e a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere.
3: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile.

sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

La mamma dice no, chi lo padre dice ok, e invece la figlia già mi ha dato cuore. Dice a gente giovino, non ta danno e sai perché, l'hanno promessa nu commendatore, che è positiva e te non sai denare, ma quando dico sette, sette so.

ma bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non s'accatta quei denare, e quando dico sette, sette so.

Ma i genitori sono che Mariana. Romantico mi sento e faccio sentimento, cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto mamma, mamma, mamma,

la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaret. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cuccà!

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli, quando suona, non ha bisogno di presentazioni. Si accende piano come una luce che filtra tra le persone all'alba. E poi cresce. Qui la musica non è mai solo musica. È respiro, è memoria, è qualcosa

0: prima ancora che parta la sigla, lasciatevi attraversare dal suono, perché quando la città decide di parlare in musica, non resta che ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, ormai mi conoscete, spero che mi seguite sempre di più. E oggi vi porto un artista che non si limita solo a cantare, ma racconta delle emozioni vere vissute sulla sua pelle. Una voce che nasce dall'urgenza di dire qualcosa di vero e anche di personale e di vissuto. La sua musica è fatta di parole, pensate, che restano impresse nella mente, e ogni esperienza poi diventa canzone, diventano parole e diventa sicuramente un grande ricordo da tenere dentro il cuore, perché la sua voce e le sue parole, perché è una cantautrice, restano impresse nella mente. Io sono lieta e orgogliosa che lei sia qui, che sia venuta a trovarmi, e diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Giovanna Ferrara. Ciao.
1: Ciao Fabiola, ciao, salve a tutti.
0: La luce, eh? No, io percepisco sempre questa energia, no, tra le persone, quindi tu sei una di quelle con la luce dentro.
1: Grazie,
0: anche
1: che
0: nei
1: bel
0: momenti
1: complimento.
0: Più sì, perché poi ci siamo ritrovate in qualche occasione, ci siamo incontrate, sì, sempre in modo rapido, veloce, tra,
1: vero,
0: mille cose e mille corse, però ecco, il tuo sorriso, i tuoi occhi restano perché sono veri e sono sinceri.
1: Grazie,
0: quindi,
1: che bel
0: questo,
1: complimento.
0: No, è vero, lo dico anche ai microfoni, perché ad ogni ospite, se poi a maggior ragione conosco personalmente, mi piace dire qualcosa di vero anche ai microfoni, non solo, sai, i complimenti che ci facciamo,
1: certo,
0: dietro le quinte o che li conosciamo solo io e te.
1: Certo, grazie, sono lusingata, chiaramente penso lo stesso di te, non è scontato.
0: Grazie mille Giovi. Allora, prima di farti conoscere meglio ai nostri ospiti, un po' di cose da dire. Sei stata con il maestro Carlo Morelli e il That's Napoli Live Show, che avete presentato appunto l'arrivo del Papa a Napoli in Piazza Plebiscito l'8 maggio.
1: Esatto.
0: Apriamo questa tua chiacchierata con questo momento storico, no? Importantissimo.
1: Sì,
0: com'è
1: anche
0: andata?
1: Perché, assolutamente, perché la cosa, diciamo, più recente e importantissima, è stata un'esperienza meravigliosa, cioè l'emozione era a mille, eravamo emozionatissimi e il maestro ci ha dato questa bellissima possibilità, unica, potrei dire davvero unica e irripetibile. Abbiamo accolto con gente magnifica, gente, il Papa,
0: bellissima,
1: con la Papa mobile in piazza. Sì, io avevo tipo un piccolo pezzettino, diciamo, mi era stato assegnato un piccolo pezzettino della strofa. Dopodiché, praticamente, quando il Papa invece si è seduto comodamente sulla sua sedia maestosa, abbiamo aperto poi il nostro mini spettacolo con Arumba dei Scugnizzi, di cui, vabbè, io ho sempre una strofa, diciamo, una presenza leggermente più preponderante, diciamo, e poiché, diciamo, era proprio il primo brano, ero davvero emozionatissima, mi sono guardata intorno, mi sono un attimo goduta quei secondi e ho guardato il Papa, ho detto: caspiterina, ma sta succedendo davvero, cioè ho il Papa qui, io sto cantando per lui, che meraviglia.
0: Voglio dire, una cosa che poi vedremo tutto sui tuoi canali social, hai immortalato,
1: sì,
0: tutto, hai fatto contenuti,
1: sì,
0: foto,
1: sì, certo.
0: Mentre cantate, insomma, è, sì, stato bellissimo, l'ho visto anch'io. Per chi non l'ha visto, seguitela sulla sua pagina Giovanna Ferrara e troverete questi momenti comunque irripetibili, no?
1: Assolutamente.
0: E
1: sì,
0: quello che ti porti a casa dopo questa esperienza? A livello
1: tanto
0: personale, non artistico.
1: A livello personale, io ho sentito tutta l'aura del Papa, cioè quando è passato ho sentito proprio un brivido, e posso dire che a momenti avevo il magone, volevo piangere dall'emozione, ma mi sono trattenuta, perché poi chiaramente cantare col magone non è proprio semplice.
0: Ti sei dovuta distrarre.
1: Sì, però sono tornata a casa davvero piena, anche io sono molto cattolica, anche piena di Spirito Santo, mi sono sentita piena proprio di fede, di gioia. È stato veramente un momento catartico che ha avuto questo bel climax.
0: Che bello! Poi è durato dalla mattina.
1: Esatto, è stata tosta.
0: Poi è stata molto lunga.
1: È stata tosta perché noi siamo stati sul palco assieme al maestro Morelli praticamente dalle 13 all'incirca, non ricordo di preciso, ma più o meno era quello l'orario, fino a quando il Papa se n'è andato ed erano le 18 inoltrate, 18

0: e 30, quindi siamo stati per ben 6 ore, 6, 7 ore.
1: E prima mi
0: hai
1: detto che vi ha fatto dei complimenti, cioè è stato vi ha annuito da lontano e con questo suo modo di sedersi e di guardarvi e dire: questo è il mio momento, voglio godermi lo spettacolo e vi ascolto.
0: Sì, a parte che ha sorriso quando abbiamo cantato Surdato Innamorato con Video Kill the Radio Star, vabbè, perché poi il maestro Morelli praticamente fa questi arrangiamenti con questi mashup particolari e ci sono dei video in cui praticamente si evince questo suo sorriso
1: bellissimo
0: ed è stato bello perché poi lui ci ha proprio pubblicamente ringraziato. Non è una cosa assolutamente scontata, ci ha dato molta importanza e anche lì mi scoppiava proprio il cuore di gioia.
1: Stupendo da portare davvero per sempre nel cuore. Allora, amici di Radio Live Napoli, ve la faccio conoscere un po' meglio Giovanna. Il suo percorso inizia fin da giovanissima, quando appunto la passione per il canto diventa qualcosa di più di un gioco e appunto studia, si forma con esperienze che iniziano sicuramente sul palco, su piccoli palchi, per poi arrivare a palcoscenici più importanti. Oggi sei anche una vocal coach, un'insegnante di canto, e una cosa carina che voglio ricordare di te è quella della tua partecipazione nel 2018 della prima edizione
0: 2008,
1: perdonami, ho letto male ma l'ho scritto bene, ve lo assicuro. Ti lascio una canzone diretta Rai 1 da Sanremo, dal teatro Ariston. Eri piccolissima, già un palcoscenico. Come l'hai visto? Ti ricordi qualcosa?
0: Sì.
1: Avevi 15 anni.
0: Esatto, avevo 15 anni, ero terrorizzata.
1: Ma come è successo?
0: Allora, ho fatto i provini chiaramente per la trasmissione. Mi provino il grandissimo Roberto Cenci. E poi seppi insomma che avevo superato questi provini, li feci a Roma.
1: Cenci che è stato il regista anche di programmi televisivi infiniti.
0: Grandissimo Cenci, veramente stupendo, bravissimo, un grande professionista. E quindi niente, poi praticamente abbiamo fatto le prime prove a Roma con l'orchestra del maestro Leonardo De Amicis. E dopodiché poi siamo
1: dopo
0: andati,
1: dopo essere stata presa ovviamente.
0: Esatto, sì, dopo essere stata selezionata. E poi siamo praticamente stati a Sanremo proprio dal teatro Ariston, abbiamo fatto le dirette, all'epoca erano il sabato sera, quindi eravamo in diretta su Rai 1 il sabato sera con Antonella Clerici conduttrice, e poi c'erano vari ospiti, diciamo ogni sera c'erano vari cantanti, abbiamo avuto occasione di cantare per esempio con Max Pezzali, io quando ho cantato Maledetta Primavera, perché è stata la canzone che poi ho cantato lì in prima serata, avevo Massimo Ranieri in prima fila.
1: Wow, da spettatori.
0: Sì, da spettatore, ero davvero emozionata, tremavo.
1: Guarda, per
0: tremavo.
1: Essere arrivata lì all'età di 15 anni, eri già un talento, no?
0: Sì, nato, lo dire agli altri.
1: Voglio dire, sarà stato. Sono curiosa di andare a vedere quella.
0: Te la faccio vedere
1: quella serata. Sì.
0: Sì.
1: Allora, voglio far ascoltare e lanciare subito il tuo primo brano e poi entriamo in Napoli Express, partendo un po' dalle tue origini, dalla partenza, e scopriamo un po' Giovanna Ferrara chi era da bambina e come è arrivata ad essere oggi la donna che sei, quello che rappresenti. E voglio far ascoltare l'ultimo tuo brano praticamente. È uscito poco fa, praticamente un mese fa, Take Your Time di Giovanna Ferrara. Ve lo lascio ascoltare e poi noi torniamo qui a Napoli Senza Confini. Restate con noi.

0: prendo tutto il tempo, mi vivo ogni momento, sto nel mio tempo.
1: Ed era Take Your Time di Giovanna Ferrara, una voce straordinaria, una luce, una Beyoncé italiana, io ti definisco,
2: grazie,
1: ti dico la verità,
2: grazie.
1: Molto molto brava e una voce straordinaria. Vuoi raccontarci di questo brano, anche perché sei cantautrice, quindi te li scrivi e te li suoni, come
2: sì,
1: hai detto prima, microfoni spenti, e penso che per un artista sia la cosa più appagante, più bella, soddisfacente in un certo senso. Come si fa a cantare un qualcosa che ha scritto un altro autore? L'ho sempre domandata questa, sono sempre stata curiosa di questo aspetto.
2: Sì.
1: È ovvio che uno si incontra, si chiede, capisce chi sei, cosa vuoi, cosa pensi, e poi forse è solamente chi lo sa fare e chi non lo sa fare. Dai, diciamo così. Allora, mi piace molto Take Your Time perché è dedicata un po' al tempo, no?
2: Sì.
1: Quello che oggi non abbiamo.
2: Sì, esatto. Take Your Time nasce proprio dall'esigenza, da una mia esigenza personale, dire: aspetta Giovanna, stai correndo, ogni giorno corri, corri, ma in effetti qual è la tua destinazione, dove stai andando?
1: Cioè, io rido, me lo chiedo anch'io.
2: Ecco. Quindi diciamo, infatti ecco, è un sentimento anche molto comune, ecco, tu insomma ridi proprio perché lo senti anche un po' tuo, ma parlando anche con amici, parenti, conoscenti, ci troviamo tutti in questa bolla, in questa bolla temporale, per cui non riusciamo molto spesso a goderci dei momenti, anche un semplice tramonto, dobbiamo stare con questo telefono in mano, metterlo sui social, esatto, molto spesso siamo schiavi di questi telefoni, di questi social, che per carità di Dio io adoro, io sono molto social, mi piace tantissimo, però a volte mi rendo conto che questa cosa può essere anche un po' negativa, perché ci rende un po' schiavi. Infatti Take Your Time invita anche, diciamo, a non guardare l'altro, a prendersi il proprio tempo di qualunque cosa stiamo parlando, cioè prendersi il proprio tempo durante la giornata, godersi un tramonto come stavo appunto dicendo, ma anche non guardare l'altro, cioè guardare il proprio percorso, non sentirsi indietro rispetto agli altri, non sentirsi indietro magari rispetto a chi ha avuto un risultato, un successo personale, familiare e quant'altro.
1: E questo, guarda, ho fatto un grande respiro, perché poi questo effettivamente provoca veramente un malessere, un malumore alle nuove generazioni.
2: Sì.
1: Perché fin quando quelle della nostra età, della nostra generazione degli anni 90, a scendere un po', a salire,
2: sì,
1: essendo cresciuti senza un parametro di misura, senza vedere cosa c'è oltre il nostro nido, la nostra,
2: sì,
1: bolla, o quello che magari trasmette la TV e basta, questo provoca malumore, perché si ha la percezione come se gli altri stessero sempre facendo qualcosa di migliore rispetto,
2: esatto,
1: a quello che stai facendo tu, o sono arrivati prima, o sono in viaggio e possono permettere dei viaggi ultra lussuosi,
2: esatto,
1: o dei brand stracostosissimo, perché magari si posta la qualsiasi,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Inteso come brand. E questo mi spiace molto, perché è un aspetto che mi provoca molta tristezza,
2: sì,
1: per i giovani.
2: Assolutamente.
1: Perché è così.
2: Assolutamente.
1: Hanno questa vetrina,
2: certo,
1: così sono nati, cresciuti, abituati,
2: sì,
1: e non hanno un parametro da poter fare una differenza su quello che magari abbiamo potuto vedere,
2: esatto,
1: noi rispetto
2: noi
1: a quello che c'è,
2: sì,
1: che c'è oggi. Io per fortuna con i social, a proposito di quello che dicevi prima, quando sono a cena, a pranzo con mio figlio o al mare, io non ho sta cosa di immortalare, cioè ci sta quel giorno che dico,
2: sì,
1: facciamo una fotina al mare.
2: Ma
1: però
2: ci sta,
1: lo poso
2: comunque
1: il telefono, proprio perché per lavoro, visto che lo utilizzi molto, tra call, tra posta,
2: sì,
1: contenuti, monta, fa, perché sappiamo, faccio,
2: certo,
1: tutto oggi, quindi se volete Fabio Cipinella, montaggio, regia, no, però ci adattiamo,
2: sì.
1: Io consiglio davvero
2: di
1: posarlo, sì,
2: sì,
1: ma godetevi la tavolata con gli amici,
2: e sono super
1: un bicchiere
2: d'accordo
1: di vino con gli amici, non c'è bisogno, sì, facciamo le foto, anzi mi dà pure fastidio quella di turno che dice immortaliamo questo momento, no,
2: vero,
1: è nostro,
2: voglio,
1: cioè,
2: stare seduto,
1: ma perché lo dobbiamo dire?
2: Esatto, proprio hai colto proprio, diciamo, quello che voglio intendere nella mia canzone. Infatti, ti devo dire la verità, è nata prima la musica. Io solitamente, per quanto riguarda i miei brani, sono sempre un po' ispirata da qualcosa, non so, mi viene un motivetto, a volte di notte, non ti nego che le ispirazioni più grandi vengono di notte, e anche in questo
1: ma
2: caso...
1: Ma in molti artisti, sì. Solo qualcuno mi ha risposto, no, anche di giorno, ma...
2: È difficile, ma sai perché, Fabiola? Perché penso che comunque durante il giorno siamo molto distratti dalla routine quotidiana, quindi siamo distratti, che ne so, dagli impegni familiari, extra, lavorati, il telefono ecco che squilla in continuazione.
1: Invece c'è
2: di notte.
1: Il silenzio.
2: Esatto, c'è il silenzio, quindi è come se riuscissimo ad ascoltare maggiormente la nostra voce interiore, quindi anche la creatività penso sia molto più elevata, almeno parlo di me.
1: E io penso che hai perfettamente ragione,
2: sì.
1: In primis perché lo noto anche io in prima persona, quindi le migliori idee, le migliori... anche il Berlusconi si diceva che di notte appuntava cose perché uno si concentra su se stesso,
2: esatto.
1: E per poi il giorno dopo metterle in pratica. A me vengono idee, strategie, cose da fare incastrare, o momenti di scrittura, o momenti di, di cose creative.
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: Quindi, perché il mondo è in silenzio.
2: Vero, il mondo è in silenzio. Quindi ascolti la tua voce interiore, ascolti l'ispirazione. Io nel mio caso la melodia, e poi ci ho scritto il testo. Poi,
1: e quasi tutti i testi sono stati scritti nella tua...
2: In linea generale sì, tranne uno che, di cui poi suppongo dopo parleremo e introdurrai.
1: Bene, bene. Allora, abbiamo fatto questa bellissima apertura. Entriamo nel vivo di Napoli Senza Confini e partiamo dalle tue radici. Giovanna, che bambina eri e che... cosa vedevi intorno? Come vivevi? Che atmosfera?
2: Allora, ero una bambina molto disciplinata, cioè nel senso scuola studiavo, poi andavo a scuola di pianoforte. Però perché ho iniziato a scuola di pianoforte? Perché fondamentalmente la mia passione per la musica è come se fosse nata con me. Cioè nel senso, io ho sempre avuto da piccola, io ricordo da piccola, ho sempre avuto questa passione. Tant'è vero che cito sempre questo episodio perché poi è quello che mi ha consacrato poi fondamentalmente a quello che faccio oggi, ossia appunto la cantante a 360 gradi, ed è il momento in cui mio padre e mia madre mi regalarono una pianola a giocattolo. Io avevo 4 anni e tipo praticamente divento il mio giocattolo preferito, iniziai a suonare, sai, con i dito piccoli, esatto, le manine piccoline, ascoltavo le canzoni in TV e le riproducevo con l'indice sulla pianola. E
1: il famoso orecchio.
2: Esatto, bravissimo, il famoso orecchio. E quindi i miei genitori sconvolti da questo, ma sei tu, ma qualcuno in TV? E invece ero io. E quindi da lì praticamente, genitori insomma che mi hanno seguito tantissimo, quindi li ringrazierò sempre. Decisero quindi di iscrivermi a lezioni di pianoforte. Ho studiato pianoforte per ben 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni fino ai 18 anni. E il canto praticamente l'ho iniziato un po' da autodidatta, ho partecipato ai primi festival, ho vinto il mio primo festival, avevo 9 anni, un festival a Giugliano nel paese dove vivo, e poi pian piano ecco è arrivato Ti lascio una canzone nel 2008, sono arrivati altri concorsi, ho iniziato praticamente a scrivere brani, ho iniziato a far parte del coro del maestro Morelli, per poi giungere anche allo studio non solo quindi del pianoforte, del canto moderno, del canto leggero, ma anche del musical, perché poi a me piace il teatro, la danza, è sempre stata una mia passione. Ho studiato anche un po' danza da piccolina, ma non l'ho approfondita come ho approfondito
1: il canto e la
2: il pianoforte. E quindi poi un po' più da adulta ho vinto una borsa di studio per questa scuola di musical internazionale, mi sono diplomata a Roma presso la ICMT e questo college praticamente.
1: Che bello, a che età l'hai fatto?
2: 28 anni.
1: Ah, un po' più, vabbè, ma
2: sì,
1: non c'è mai,
2: adulta.
1: Guarda, anche a 27 ho iniziato a fare corsi di recitazione.
2: Ecco,
1: cioè
2: vedi?
1: Dopo aver chiuso un po' la carriera da ballerina.
2: Da ballerina, sì, perché
1: cioè,
2: non
1: chiuso
2: ti
1: perché sempre là, nel certo. senso che a casa ogni tanto mi faccio la sbarra da
2: e
1: sola, anzi vorrei iniziare a ballare un'altra volta, non ti nego, mi manca profondamente.
2: Immagino quando hai una passione insita dentro di te, hai l'esigenza di
1: che l'ho sempre mantenuta, magari con progetti teatrali che recitavo, però c'era anche il ballo, con progetti televisivi che avevo la conduzione, c'era anche il ballo. Adesso sono 2 anni che c'è sto ballo,
2: sei un po' film.
1: aspetta.
2: No, ti capisco, manca, ma poi la danza è bellissima. Cioè,
1: no, un anno forse. Sì. Non
2: è, la danza è meravigliosa, cioè è un'altra disciplina che io avrei approfondito. Se avessi avuto il tempo, perché poi insomma,
1: vabbè,
2: non
1: avevi
2: è
1: questa passione del,
2: sì, del canto.
1: Comunque il piano, comunque sono lezioni tutti i giorni. Sì. E hanno la stessa prassi poi di un'accademia di danza.
2: Esatto, esatto.
1: Come un'accademia di recitazione.
2: Però la soddisfazione me la sono presa dopo, anche perché poi la scuola di musica mi ha portato anche a New York. Sono stata a New York per una masterclass, quindi ho veramente toccato con mano Broadway.
1: Che bello!
2: Ho avuto l'onore di partecipare a lezioni con artisti, insegnanti, quindi artisti di Broadway. È stato bellissimo, veramente
1: stupendo. E ci ritornerai?
2: Assolutamente.
1: Cioè, ci vuoi
2: sì.
1: tornare
2: Ma
1: in
2: certo.
1: quelle occasioni con l'Accademia? Si può fare?
2: Io sì, c'è ancora, perché l'ICMT ha varie sedi, New York, Londra, Amburgo, è un po' sparsa in tutto il mondo. Sicuramente, guarda, ho il pensiero di tornarci, anche perché New York è la mia città del cuore.
1: Che bello, che bello. E invece, Giovi, la scelta, che è un momento chiave, no? Importante, quando decisi di fare davvero questo mestiere, non è mai una scelta poi semplice del tutto, viene ragionata, pensata.
2: Sì.
1: Quando c'è stato, o c'è, se c'è un aneddoto che ricordi, che ti ha dato quella motivazione e quel senso di dire sì, questa è la mia strada, ci provo con tutta me stessa a 360 gradi.
2: Allora, guarda, in effetti io mi sono un po' approcciata al mondo della musica, diciamo dal punto di vista professionale, già insomma verso 18, 19, 20 anni. In contemporaneo io comunque ho studiato giurisprudenza alla facoltà qui di giurisprudenza alla Federico II e quindi diciamo portavo avanti sia la carriera universitaria che poi quella della musica, però ad una certa io sono sempre stata cantante di cover come fondamentalmente chiunque
1: inizia un po' a fare.
2: Esatto. Ho iniziato praticamente ad avere dentro di me un'esigenza di esprimermi diversamente e di non magari essere collegata a qualche cantante di turno, che ne so, alla Pausini, che amo profondamente,
1: certo.
2: O Elisa, o tutti artisti che io adoro, ma volevo praticamente esprimere Giovanna Ferrara ed esprimere dei concetti attraverso le canzoni. Quindi pian piano diciamo è diventata una professione, ma è stato quasi
1: naturale,
2: esatto, è stato un percorso naturale, perché poi da eventi privati, poi con l'ex coro giovanile del Teatro San Carlo, perché prima ci chiamavamo così con il maestro Carlo Morelli, ora siamo il Dez Napoli Live Show, quindi
1: non c'è più il giovanile.
2: Esatto, siamo un po' più adulti, un po' con il coro, un po' con altri concorsi a cui ho partecipato a livello nazionale, e poi pian piano ho detto no, voglio scrivere le canzoni, voglio scrivere i pezzi miei, anche perché ho sempre scritto, Fabi, però magari tenevo nel cassetto, perché c'è sempre un po' di timidezza, perché quando tu scrivi una canzone ti metti a nudo, soprattutto come dicevi prima, quando le canzoni sono tue e non sono di altri.
1: Esatto.
2: Quando le canzoni sono di altri chiaramente non hai lo stesso imprinting, diciamo, che hai con una canzone tua, perché io le mie canzoni, dicono, sono le mie figlie, ok,
1: certo.
2: Perché sono frutto di quello che ho vissuto, sono frutto di un pensiero, di un momento, e quindi diciamo c'è un approccio totalmente diverso, e quindi ogni volta che faccio uscire un mio brano mi esplode il cuore di gioia.
1: E per questo io all'inizio ci tenevo tantissimo a farti quell'intro, perché so cosa metti nei tuoi testi e posso immaginare, perché non sono una cantautrice, cosa vuol dire mettersi a nudo ed esprimersi totalmente, e poi arriva un momento in cui tu decidi attraverso la tua consapevolezza,
2: sì,
1: la tua carriera, la tua gavetta e quello che comunque hai fatto di esserci,
2: sì,
1: e di dire adesso è il mio momento.
2: Bravo,
1: adesso,
2: esatto,
1: mi faccio conoscere, adesso dico quello che penso senza fregarmene di nessuno e di niente.
2: Sì, proprio così.
1: E a proposito di brani e di testi, io voglio far ascoltare ai nostri amici la tua prima canzone,
2: sì,
1: uscita nel 2018, e poi ne parliamo un po' dopo,
2: sì,
1: per il testo, che si intitola Mai Abbastanza, di Giovanna Ferrara. E noi torniamo qui a Napoli Senza Confini, a tra poco.

0: Mai abbastanza di Giovanna Ferrara, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Abbiamo tanto da dire, tanto da raccontare. Io sono super felice quando ci sono queste chiacchierate super interessanti anche tra donne.
1: Grazie.
0: Devo dire la verità. Allora, mai abbastanza, prima canzone 2018. E in realtà quanto tempo l'hai tenuta nel cassetto questa canzone?
1: Infatti, visto proprio
0: che
1: questo.
0: Prima mi dicevi questo.
1: Sì, l'ho tenuta diciamo un po' qualche annetto, perché diciamo non ho vissuto un bel periodo. Cioè, penso che ognuno di noi viva un po' dei periodi un po' bui, no? Ho vissuto diciamo un po' un periodo buio in cui le mie relazioni amorose, le mie frequentazioni o comunque anche in generale, c'è stato un periodo in cui non mi sentivo abbastanza. Da qui proprio il titolo Mai Abbastanza. Bellissimo. Che racchiude un po' diciamo questo concetto, anche se nella canzone il testo si concentra principalmente su una relazione amorosa, quindi
0: diciamo che come... le relazioni amorose tossiche particolari, sì, cosa che molto ci accomuna, sono praticamente il perno,
1: il fulcro,
0: ecco, mi veniva il fulcro principale della tua musica e della tua voce.
1: Sì,
0: che poi
1: perché...
0: è bellissimo, fai anche, poi dopo ci arriviamo,
1: sì,
0: una cosa bellissima e anzi molto coraggiosa, più che bellissima. E questo perché non ti sentivi abbastanza per gli altri? Cioè non ti
1: facevano
0: sentire...
1: non mi sentivo abbastanza, perché diciamo che forse ad oggi lo dico diciamo con conferma, non ho incontrato le persone giuste sul mio percorso. Io penso sempre che anche in un contesto lavorativo devi sempre trovare luoghi in cui vieni valorizzato, perché molto spesso è proprio il luogo in cui sei, in cui ti trovi, che non ti fa fiorire, quindi non fa emergere quello che effettivamente sei, non fa tirare fuori il meglio di te. E la stessa cosa vale anche chiaramente con le persone, soprattutto quando ti approcci poi a persone superficiali che hanno magari interessi diversi dai tuoi, che non capiscono magari il tuo lavoro, che magari si trovano in un periodo anche loro particolare della loro vita e quindi molto spesso non c'è una comunanza di interesse, e quindi giustamente da lì scatta la delusione e scatta anche il fatto di dire: ma forse ho qualcosa che anche io che non va. Cioè, a volte magari una riflessione te la fai, almeno nel mio caso è stato così. Poi pian piano insomma maturi, diventi più grande e capisci che non è sempre così, non è che
0: e non è
1: tu
0: sempre
1: sei
0: colpa
1: sbagliato
0: tua.
1: Esatto,
0: e non è sempre colpa tua. E invece sono curiosa di chiederti questo già da un po' di minuti. Poi racconti cose e sono interessanti e ti lascio parlare. Giovanna Ferrara, non hai mai trovato, cioè non hai cambiato il tuo nome?
1: No.
0: Cioè non hai scelto di avere un nome d'arte?
1: No, sono molto affezionata al mio nome e cognome. Forse questo mi rende un pochettino anni 90-2000, ma del resto io sono una nostalgica. Io sono cresciuta a Pane e Laura Pausini, Pane e Neck, e quindi diciamo ho detto perché cambiare? Laura Pausini si chiama Laura Pausini. Forse oggi diciamo non è molto di moda questa cosa, però io sono Giovanna Ferrara e non penso che non suoni nemmeno così male come nome e cognome. Quindi
0: tutta,
1: ho detto
0: cioè,
1: no, voglio lasciare la mia identità così com'è.
0: Esatto.
1: Ed evitare quindi di darmi un nome d'arte. Il mio nome d'arte è Giovanna Ferrara. Stop,
0: fine. Allora, Giovanna, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo di dirmi un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Bene, quella mi piace, quella do
0: papsch. Getto
1: papsce vicino a noi, c'eravamo tempo che era sportosa.
0: Questa è famosissima a Rai Radio Live Napoli, te lo dico.
1: Sì?
0: Molto famosa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Tradizione napoletana, riunirsi a Natale con tutta la famiglia e mangiare a sbafo. Penso che più napoletana di così
0: ci vorrebbe un attimo questo momento, anche dopo, come se fosse Natale,
1: sì,
0: no? C'è una pausa mentale.
1: Vero,
0: e si mangia.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici, magari sei tanto tempo fuori Napoli, torni, dice mamma mia, faccio mangiare un bello piatto.
1: Allora ti racconto un episodio.
0: Sì.
1: Quando sono stata a New York, la cosa che mi è mancata di più è stata la pasta. Cioè, ragazzi, la pasta, io sono una pastaiola. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi alla sorrentina, ma non ti nego che io non potrei fare a meno nemmeno della pizza margherita. Cioè, ragazzi, la pizza margherita è famosissima nel mondo, è semplice, gli ingredienti sono semplici, ma che bontà. Cioè, il sabato sera per me è pizza, non posso mangiare altro. Se non mangio
0: allora
1: la pizza,
0: accendiamo la pizza.
1: Sì, pizza
0: più di ogni altra cosa.
1: Vai.
0: La pizza invece, una tradizione napoletana, Giovanna, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Quella di andare a trovare i parenti. Secondo me si sta un po' perdendo, tant'è vero che molto spesso io ho più contatti con i miei colleghi di lavoro, con cui magari mi vedo tutti i giorni, eccetera.
0: Idem, è vero.
1: E invece magari i parenti, eccetera, magari uno dice: ah, quello è mio cugino, ma io non lo conosco bene. Cioè, davvero, Fabiola, a volte dici: quella persona è mio cugino, ma io non lo conosco a fondo.
0: Cioè, non vi frequentate.
1: Non ci frequentiamo tanto. Chiaramente questo non vale per tutta la parentela, però penso che questa cosa si stia un po' perdendo, perché ricordo a volte dei racconti di mia nonna, ma anche stesso di mia mamma,
0: che erano fondamentali,
1: sì,
0: cugini, fratelli,
1: certo,
0: sì,
1: molto spesso. Durante la settimana, comunque nel weekend, la domenica, si andava a fare visita ad una zia, ad una nonna, eccetera eccetera. Questa tradizione penso si stia un po' perdendo.
0: È vero, siamo in pochi che la teniamo, o se la teniamo lo facciamo sicuramente meno rispetto,
1: sì,
0: a qualche anno fa. Invece, se dovessi partire per un viaggio lontano da Napoli e mettere qualcosa di Napoli, anche di non materiale, all'interno di questo zaino, cosa ci metteresti?
1: Se dovessi portare qualcosa di Napoli con me e fare un viaggio?
0: Anche non materiale.
1: Ok, il calore
0: non
1: delle
0: persone.
1: Non
0: so chi mi rispose, le sfogliate. Chi mi rispose. No, ma nemmeno, forse queste tre, cioè, ci può anche
1: ci può stare.
0: So che mi disse una cosa, ma mi è venuta in mente quando mi hai riformulato la domanda, mi lasciò spiazzata, mi ricordo.
1: No.
0: Vabbè, mi è venuto un attimo questo.
1: Però la risposta,
0: lapsus.
1: Sì, te lo magari te lo ricordi magari mentre parlo. Oltre alla pasta, vabbè, che ho citato prima, cioè, non fatemi stare senza pasta, io muoio.
0: I no. pacchi di barili,
1: sì,
0: di pasta.
1: Esatto, di pasta. E il calore delle persone. Cioè, io il calore delle persone, dei napoletani, non l'ho trovato altrove.
0: Ho girato tantissimo,
1: per fortuna anche per lavoro.
0: Tu parli anche per quanto riguarda l'estero.
1: Sì. Sì, per esempio, quando sono stata a New York, le persone sì erano molto calorose, gli americani sono molto così, molto aperti, molto open mind. Ma per esempio, quando sono stata in Germania, quando sono stata in Austria, non ho ricevuto lo stesso impatto sociale.
0: Ecco.
1: Invece, per esempio, gli spagnoli, le portoghesi, ho due amiche portoghesi che sono carinissime,
0: molto simili a noi,
1: esatto,
0: no?
1: E ci sto ancora in contatto, abbiamo studiato musical, siamo diplomate insieme all'accademia e tutt'oggi insomma ci teniamo in contatto e sono le persone carinissime, quindi diciamo che sicuramente ci sono, cioè questa cosa mi mancherebbe assolutamente, il contatto sociale.
0: Quindi mettiamo
1: sociale.
0: Tanto calore e tanta,
1: sì,
0: tanta solarità, sì, del popolo napoletano.
1: Sì, anche perché io poi sono così, cioè io vivo di quello che mi danno le energie, che mi danno,
0: sì,
1: le persone, quindi se, non riuscirei a stare senza.
0: E allora vi lascio ascoltare, uscito nel 2021, un altro brano di Giovanna Ferrara, Fenice, e poi ritorniamo ed entriamo nel tuo presente, a tra poco.

0: Fenice, anno 2021 di Giovanna Ferrara, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e raccontiamo questo brano che è potentissimo, forte e mi piace tantissimo, perché io faccio sempre questo paragone, un po' come la Fenice, no? Che per dopo che muore rinasce dalle sue ceneri allo stesso modo,
1: esatto.
0: No? Dalle sue stesse ceneri.
1: Esatto, infatti è proprio questo il tema. Come ti avevo spiegato prima, Mai Abbastanza nasce da un periodo cupo, quindi le sonorità diciamo sono in minore, quindi sono più tristi. Fenice invece è in maggiore, quindi
0: è in volo.
1: Esatto, in volo. E nasce appunto proprio da questa riflessione, ossia che la Fenice risorge dalle proprie ceneri, quindi anche noi nella nostra vita, quando attraversiamo il buio totale, possiamo risorgere e pensare che praticamente il buio non riguarda tutta la nostra vita, cioè non può essere, non ci può essere sempre, non ci possono essere sempre le cose negative, ma praticamente dobbiamo cercare anche di prendere il bello, di darci anche noi forza e quindi risorgere esattamente come fa la Fenice, che poi è splendente, bella, russa,
0: stupenda, un'immagine, vero, bellissima.
1: E infatti poi nel mio videoclip, nella parte finale, diciamo c'è questa
0: metamorfosi,
1: esatto, questa metamorfosi con le ali, un po' come se fossi una Fenice, esatto.
0: È bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, entriamo nel tuo presente, quello che c'è oggi e quello che tra l'altro poi spesso non si vede, solo perché oggi è il presente e tutto quello che poi è stato coltivato con il tempo magari non si è visto completamente. Ma parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo, in questo momento della tua vita, chi sei? Come ti senti artisticamente? Parliamo del lato artistico, perché poi ci ritorniamo su quell'umano anche per quello che lanceremo tra poco.
1: Sì. Allora, quindi artisticamente mi sento in evoluzione. Mi sento che sto piano piano esprimendomi, sto pian piano quindi facendo conoscere le varie sfaccettature di Giovanna, anche proprio dal punto di vista delle discipline, no? Perché come ti dicevo ho studiato musical, canto corale, pianoforte, quindi diciamo ad oggi mi sento
0: sei molto
1: completa. Esatto, mi sento completa.
0: Giovanna, c'è gente improvvisata in questo mondo, dai.
1: È vero, mi sento completa. È chiaro che io ho sempre l'esigenza un po' di imparare sempre cose nuove, perché poi poi nella vita si deve sempre imparare qualcosa, si impara sempre qualcosa, quindi sicuramente lo studiare diciamo fa sempre bene, però ad oggi mi sento comunque una donna abbastanza matura, in cui diciamo anche il climax un po' dei miei brani è cambiato, sono cambiati gli arrangiamenti, infatti si sente molto la differenza tra Mai Abbastanza, Fenice e Take Your Time che abbiamo ascoltato all'inizio, che è l'ultimo, e poi ascolteremo sicuramente il prossimo brano. Diciamo c'è molta differenza, anche perché ho cambiato arrangiatore, infatti voglio citarlo. Salutiamo NTA.
0: Ciao NTA. Complimentissimi anche a te.
1: Grazie, lo ringrazierò anche.
0: Ma l'hai cambiato perché ti serviva più quello drammatico e avevi bisogno di uno strong?
1: Sì, esatto.
0: E purtroppo viviamo dei step della vita, comprendeteci.
1: Bravissima. Volevo diciamo fare uno step diverso, non raffigurarmi diciamo semplicemente nella cantante pop italiana e quindi dire ok, Giovanna fa pop italiano, punto. Volevo fare uno step in più, aprirmi verso diciamo il mondo un po' più pop dance, Take Your Time ha anche un po' delle sonorità ambient, un po' più sempre dance, techno, pop, è sempre pop il brano, però comunque ha queste, e chiaramente poi questo è grazie alla collaborazione, come dicevo, con NTA, che ha cambiato un po' queste sonorità, perché è vero insomma che qui ce la cantiamo, ce la suoniamo, le melodie sono mie, i testi sono miei, ma l'importanza di un arrangiatore è fondamentale in un brano, perché poi è colui che dà vita poi a tutte quelle emozioni che ti trasferisce un brano grazie a determinati pad, determinati synth, chitarre, insomma.
0: Vabbè, tra qualche anno ti vedremo anche producer sicuramente.
1: Ma perché no?
0: E mi dirai no, perché prima facevo questo però ho aggiunto anche questo. Ma il prossimo, così per curiosità, viaggiando con te e mentre raccontavi, Invece il tuo prossimo step della, per la tua musica, come, cioè, te la immagini già? C'è un qualcosa su cui già, sei già proiettata?
1: Sì, innanzitutto ho un desiderio di fare un album tutto mio, perché fino ad ora...
0: Ah, che bello,
1: sì.
0: Vai, sono una tua fan, tipo per te.
1: Grazie. Chiaramente fino ad ora abbiamo fatto uscire quindi singoli, però non ti nego che chiaramente ho questo desiderio.
0: Ma stai già lavorando?
1: Non ancora. Ho intenzione di far uscire ancora qualche altro singolo, poi diciamo più in là, quando i tempi saranno più maturi sotto tanti punti di vista, farò uscire questo album sicuramente, perché ripeto, è un mio desiderio. E poi chiaramente un altro desiderio è quello di fare un concerto proprio tutto mio, quindi diciamo questi sono i miei desideri.
0: E sono belli grandi, sogniamo in grande, tanto è gratis, come sì, ci hanno sempre insegnato,
1: esatto,
0: per chi ha il coraggio e la forza di poterlo fare. Guarda, perché anche sognare certe volte non è da tutti, cioè non tutti lo sanno fare nel modo giusto,
1: no?
0: Vieni frenato, quindi non vi fate frenare,
1: sì,
0: amici, da chi ti dice che non è possibile. Tutto è possibile.
1: Tantissimo.
0: Fondamentalmente, se si vuole davvero, no?
1: Assolutamente, ci vuole anche un po', ci vuole tanta determinazione, un po' di testardaggine.
0: Io stamattina ho mandato un audio, allora voi forse non mi conoscete, lo sapete, io sono determinata, caparbia, quindi farò quello come è nato all'inizio,
1: ecco,
0: come la prima cosa che ho detto.
1: Esatto.
0: Fa parte della,
1: sì,
0: della fame, la famosa,
1: sì, la
0: fame,
1: bravissima,
0: che ti contraddistingue, sì, e ti fa resistere.
1: Certo, poi è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna, anzi la fortuna fa la sua grande parte.
0: E non lasciamo di cos'altro può,
1: esatto,
0: servire, però lo facciamo immaginare. Ma adesso ritorniamo invece dopo questo,
1: sì,
0: momento divertente con questo brano,
1: sì,
0: che ha comunque scatenato molto scalpore e clamore,
1: sì,
0: e tra l'altro sei stata anche premiata dal Comune di Napoli,
1: sì,
0: con il premio Io Lotto contro la violenza sulle donne. Ve lo lascio ascoltare e poi ci torniamo su. Narcisista di Giovanna Ferrara.

0: che sono di me stessa.
1: E sulle parole e sulla voce di Giovanna Ferrara, questo brano intitolato Narcisista, premiato dal Comune di Napoli, premio Iolotto contro la violenza sulle donne. E oltre a quello che si è visto dopo, quindi il bello di aver ottenuto un premio, un'importanza, una voce per tutte le donne per questo tema molto delicato, sicuramente per averlo messo in piedi nel momento in cui tu l'hai dovuto costruire, metabolizzare e, sì. e poi progettare sì. e cantarlo, sicuramente c'è stato un mare infinito sì. di cose, di emozioni e di
2: assolutamente
1: di tutto quello che c'è poi in questo testo.
2: Assolutamente, perché Narcisista parla di una storia, di una relazione tossica vissuta in prima persona con questo essere umano, insomma, dai tratti narcisistici. E ho vissuto questa storia, per fortuna, per poco tempo, nel senso 10 mesi, ma sono stati 10 mesi più lunghi della
1: tipo
2: mia
1: 10
2: vita.
1: Anni
2: esatto, in cui, insomma, questa persona come utilizzava e conosceva come unico linguaggio quello della violenza verbale, della violenza psicologica, insulti, parolacce di ogni genere. E non è stato semplice uscire da questa storia, perché poi, vabbè, soprattutto all'inizio, poi c'è l'infatuazione, poi c'è il sentimento, insomma, quindi è anche difficile distinguere a volte determinati comportamenti che invece possono nascondere un love bombing o comunque qualche altra cosa che effettivamente non è amore, e lo riesci a capire poi solamente nel
1: corso del
2: tempo.
1: Quando non riesci a uscire, poi soprattutto.
2: Esatto, ti senti ingabbiata e quindi niente, praticamente Narcisista è stato un po' un atto di coraggio.
1: E
2: diciamo che ci ho pensato un sacco di volte prima di farla uscire, però poi ho detto no, deve essere un messaggio positivo per le donne che si sono trovate o che si trovano praticamente nella stessa situazione che ho vissuto io, e quindi deve essere un messaggio di
1: ahimè sì,
2: e molto spesso non se ne accorgono nemmeno. Infatti ho voluto praticamente portare questo messaggio e quindi parlare delle relazioni tossiche anche nelle scuole. Ho avviato dei progetti all'interno delle scuole, soprattutto diciamo dell'Interland mio di Napoli Nord, tra Giuliano, Villaricca e quant'altro.
1: Che brava.
2: Assieme ad una mia amica avvocato che si occupa anche di tutela dei minori, una mia amica psicologa, insomma,
1: un
2: grazie.
1: Un team formato
2: da esperti del settore, esatto. Tant'è vero che abbiamo parlato quindi ai ragazzi sia delle scuole medie che delle scuole superiori, proprio diciamo di relazioni tossiche a 360 gradi, proprio per fare in modo che loro possano distinguere cosa è amore da cosa non lo è effettivamente. E ho portato questo argomento anche in un convegno al Maschio Angioino, quindi diciamo una formazione
1: che
2: un
1: bello.
2: Po' più importante, un po' più grande, anche con una criminologa che ha parlato proprio di...
1: E speriamo che questo progetto si estenda sempre
2: sì,
1: di più.
2: Chiaramente me lo auguro, perché Narcisista in effetti è una canzone leggera, l'ascolti è una canzone leggera musicalmente parlando, perché ha queste sonorità un po' pop dance, sai, un po' così, ma poi leggi il testo, magari fai più attenzione al testo, ed il testo è molto crudo, perché
1: e ti lascia poi
2: sono
1: riflettere.
2: Molto esatto, perché fondamentalmente io incrimino questa persona: sei un narcisista, sei un egoista, vai via dalla mia vista, non ti voglio vedere più, alla fine il pazzo sei tu vuoi farmi sembrare pazza, ma in effetti quello che c'ha problemi sei tu e dovresti risolverli con un esperto.
1: Esatto, e questo poi è il primo sentore che praticamente trasmettono queste persone, questi uomini un po'
2: sì.
1: patologici, è proprio quello di farti sentire in colpa, sbagliata,
2: certo.
1: Questo davvero è l'alert principale
2: sì.
1: che ti fa capire che sei sì. in un meccanismo del
2: tossico.
1: Tutto sbagliato e tossico.
2: Certo, anche perché poi, scusami se ti interrompo
1: sì.
2: Fabiola,
1: mai,
2: diciamo non è nemmeno semplice soprattutto capire il mio mestiere, no? A volte è un po' complicato, quindi poiché la nostra società è ancora un po' impregnata di maschilismo, diciamo che una donna che brilla, una donna intelligente, una donna in carriera, molto spesso tra virgolette viene vista come colei che oscura l'uomo,
1: non tra virgolette, spaventa punto.
2: Esatto, spaventa, sì, determina, per fortuna non tutti gli uomini, però spaventa una determinata categoria di uomini, quindi di conseguenza si sentono in diritto di sminuirti e di farti sentire la sbagliata, usando violenza psicologica, fisica, insomma violenza su ogni fronte.
1: No, speriamo che davvero questo progetto e la tua voce arrivi più lontano possibile, perché ce n'è tanto bisogno.
2: Grazie.
1: Di parlare di queste tematiche che spesso vengono e sono state poi viste in modo superficiale, non approfondite, non affermate, ecco, con proprio, cioè c'è stata tanta solitudine, capito?
2: Sì.
1: Per quanto riguarda da parte delle donne, quante volte si sono sentite sole, non hanno bisogno, cioè non possono chiedere aiuto perché non c'è soluzione,
2: no.
1: Quindi non la vedi la soluzione, quindi se il tema viene affrontato e viene messo così su pubblico,
2: certo,
1: sicuramente una donna ci riflette,
2: certo.
1: Capito?
2: Infatti la mia canzone è anche un messaggio di speranza, tant'è vero che l'ultima frase della mia canzone dice, cioè cita proprio, perché sono di me stessa, quindi care donne, cioè voi siete di voi stesse, non siete di nessuno.
1: Inutile che vi arrecriate, come diciamo noi a Napoli, quando loro vi dicono di chi sei tu.
2: Esatto.
1: Quella frase, mamma mia, oggi non la posso sentire più. Però quando sei ragazzina più piccolina,
2: certo,
1: entri in quel meccanismo di possessione, di
2: esatto.
1: Ah, perché non è così.
2: Non è così.
1: Quindi
2: voi
1: siate di voi stesse.
2: Esatto.
1: E chiudiamo questo momento,
2: sì,
1: molto importante. Grazie, anzi, Giovanna, a te per averlo aperto e per averlo approfondito.
2: Grazie.
1: Entriamo adesso in un momento più dinamico, ci divertiamo un po' con vero o falso.
2: Mm.
1: Hai iniziato a cantare davanti allo specchio di casa molto prima di salire su un vero palco. Vero o falso?
2: Vero. Vero.
1: Cioè ti dilettavi,
2: sì,
1: con la spazzola.
2: Certo, sì, sì, con la spazzola, sì, sì, sì, sì, col karaoke, con
1: un
2: i
1: po'
2: floppy
1: meno,
2: disc.
1: Dicevi, io già andavo a scuola a 4 anni.
2: No, no, no, perché avevo i floppy disk con le basi musicali e sì, cantavo in cameretta o nel salone, sì, comunque è vero, ovviamente.
1: Vai, il tuo primo pubblico ufficiale è stato formato da amici e parenti durante una festa in famiglia.
2: Vero.
1: Da piccola sognavi di diventare non una cantante ma un'attrice.
2: Falso.
1: Prima di ogni esibizione hai un piccolo rituale scaramantico che non salta mai.
2: Vero.
1: Una volta hai dimenticato l'inizio di una canzone ma sei riuscita a trasformarla in improvvisazione.
2: Assolutamente vero.
1: Capita, capita ragazzi.
2: Capita, soprattutto perché quando a volte non hai
1: l'emozione,
2: il
1: gobbo, fa brutti scherzi,
2: certo,
1: si annulla tutto.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: però pure
2: sì,
1: quella è una bella emozione,
2: sì,
1: che va vissuta, quindi
2: sì,
1: non vi sentite sbagliati perché succede.
2: Certo.
1: Ti capita spesso di scrivere o immaginare melodie nei momenti meno musicali, tipo mentre cammini per strada o magari sei in fila per la posta,
2: vero,
1: o per la spesa?
2: Il ritornello di Narcisista mi è venuto in mente mentre avevo un febbrone a 40 durante la notte alle 4 del mattino, mi sono svegliata, oddio, dov'è il cellulare, devo registrare.
1: Bellissimo. Il tuo primo ricordo legato alla musica è una canzone ascoltata in macchina con la famiglia.
2: Io nei miei ricordi di infanzia ho Laura Pausini, tutto il disco E ritorno da te. La canzone è Ritorno da te, sì, sì, sì, quella con la quale poi ho vinto il mio primo festival da piccina.
1: Che bello. Invece è una canzone del cuore che non hai mai pubblicato ma che per te rappresenta molto.
2: Una canzone nel cassetto, intendi?
1: Sì.
2: Sì, però forse
1: c'è ancora?
2: È davvero troppo, troppo, troppo,
1: troppo
2: personale.
1: Calma di Giovanna.
2: E soprattutto era, diciamo, di una Giovanna più bimba.
1: E uscirà mai?
2: Penso di no.
1: Resterà lì?
2: Sì.
1: Vabbè, lasciamola lì. Sì. Se non facessi musica, probabilmente lavoreresti comunque in ambito creativo.
2: Sni. Sì, diciamo che è un'esigenza, però sì, vabbè, considerato i miei studi umanistici, chissà.
1: Ci sono, c'è un mashup tra...
2: Sì, c'è un concatenamento di studi artistici e anche umanistici, perché ho detto ho studiato
1: un avvocato, ti vedo
2: il
1: anche
2: notaio,
1: avvocato.
2: Dai, notaio.
1: Cioè, dalla musica è un attimo. Allora, limited edition, entriamo nel round note dell'anima dedicato a te e ti chiedo l'emozione che ti guida sempre, la gioia o la nostalgia?
2: Entrambe, si può dire? Devo sceglierne per forza una.
1: se dovessi scegliere.
2: Oddio, sono un po' nostalgica, quindi dai, nostalgia.
1: Te lo stavo dire, l'hai detto qui. La parola che descrive la musica per te.

0: La mia cameretta.
1: La tua cameretta?
0: La mia cameretta, sì.
1: Un suono che ti fa fermare e respirare.
0: Quello dei i suoni naturali, quelli della natura.
1: Anche tu metti prima di dormire relax, rilassante.
0: Esatto, sì. Quelli della pioggia che scende.
1: Ieri è mio figlio sul letto, allora Nathan respira.
0: Sì, un po'
1: insegnato
0: di meditazione.
1: Perché penso si può fare 5 anni.
0: Ma
1: e
0: certo,
1: mezzo. Quello è una pila peggio di me. No, blocchiamoci, fermiamoci, no, rilassiamoci.
0: Ci sta,
1: e mettiamo. Mamma, metti un po' di
0: take
1: musica relax. Oppure mi metti il violino, perché metto anche violino e pianoforte.
0: Musica classica, quindi.
1: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, io dalla
0: adoro.
1: Danza classica facevo lezioni col piano.
0: Abbiamo anche questa cosa in comune.
1: È bellissimo, è bellissimo. Sì. Invece, la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni?
0: Che essere se stessi è la chiave del tutto.
1: Una canzone tua che racconta chi sei senza filtri?
0: Oddio, tutte, perché poi le ho scritte tutte in momenti diversi, quindi tutte.
1: Tutte. Una paura invece che trasformi in musica?
0: La solitudine.
1: La cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
0: Che una voce angelica.
1: Disney, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, quale sarebbe?
0: Con una frase mia, di una canzone mia? O una frase musicale?
1: Sì, anche del tuo testo, che magari ti inventi adesso.
0: Conosci te stesso.
1: E si chiude questo momento, l'intervista super emozionante. Allora,
0: grazie.
1: Giovanna, io ti ringrazio tantissimo di essere passata da qui, da Rai Radio Live Napoli, dal mio programma Napoli Senza Confini. Ti faccio
0: grazie
1: un forte
0: te,
1: in bocca al lupo, mi raccomando.
0: Grazie di cuore.
1: Non demordere mai. Vuoi dire qualcosa che ai microfoni che non ti ho chiesto?
0: No, niente, seguitemi sui social, Giovanna Ferrara Music, su Instagram, su TikTok, poi chiaramente seguitemi anche su Spotify e tutti, diciamo, tutti i portali che possano esistere, su YouTube, insomma, guardate i miei video e lasciate qualche like e qualche commento e condividete.
1: E condividete, ma ti chiedo, momento identitario, non posso lasciarti così, di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella e forte così com'è.
0: Cora mia.
1: Cora mia. Cora mia. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Fabiana Ciminella e Giovanna Ferrara, Napoli Senza Confini. Ciao,
0: ciao a tutti.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: a facce nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Uè, figa, dai che ci entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, eh.
1: Sono il migliore dei migliori, il migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni, faccio

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grammo, eh. Si pippa. Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Devi lo che stanno là, tutta notte a passeggiare.
1: Tutta notte a passeggiare.
0: Mangiare drindo scuro per nascondere la paura. E vi lo che è una parola, fricca da stile marone. Fricca da stile marone. Vuoi chi angra in dormire, vuoi che lo vuole su spingo. E vi lo che mai è vero, si confonde una casetta. Coccinelle mie si gambe, niente conto, niente sciondo, niente sciondo.

0: tutta notte a cia-cia. Che bella Africa sentì.
1: Che bella Africa sentì.
0: Che va bene lingua scura per farci una paura. E vi lo che stanno là tutta andura sconcertà. Chi ci passa che la famiglia tutta gli anche tutta gira.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

due mai cresciute senza spina. Piglia se a vita come re, riccia che amore a me, chiama ricina.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Ci siamo, bentrovati su Rai Radio Live Napoli, bentrovati in Round Naples. Buon pomeriggio a tutti voi, come state? Ci siamo davvero dopo la pausa estiva, dopo qualche settimana lontani da questo studio, dalla musica e soprattutto lontani da voi. Finalmente si riaccendono i microfoni e si riparte. Io sono Silvio Martino, vi terrò compagnia sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 con questo programma, con i Round Naples. L'appuntamento non è cambiato, ci sentiamo anche in replica alle ore 22 e poi vi ricordo che ogni puntata viene caricata anche in formato podcast su RaiPlay Sound. Queste cose le diremo praticamente ogni giorno. È sempre una sensazione particolare quando si inaugura una nuova stagione, c'è quell'emozione del primo giorno, quell'idea di ricominciare che in realtà però non è mai un ripartire da zero. Round Naples infatti arriva al suo terzo anno e in questo percorso abbiamo costruito insieme un'identità precisa, un modo tutto nostro di vivere e raccontare Napoli, i suoi suoni e ovviamente tutto ciò che le ruota intorno, appunto Around. L'argomento principale è sempre la musica, urban e non solo. Ritroveremo le nostre certezze, quelle a cui vi siete affezionati, ma abbiamo messo in cantiere tante novità, nuove voci, storie inedite e diverse rubriche pensate per farvi compagnia in quest'ora insieme. Alla fine il senso del nostro viaggio resta lo stesso, cioè fare un giro intorno a Napoli, dentro i suoi vicoli e ogni tanto spingerci anche un po' più lontano. Nel corso di questa prima puntata della nuova stagione vi spiegherò un po' di novità di quest'anno, cerchiamo di recuperare tutto ciò che è successo in queste settimane in cui non ci siamo sentiti, soprattutto per quanto riguarda le hit estive, ma vi posso già dire che sarà praticamente impossibile perché sono successe tantissime cose. Ma prima di tutto ciò però voglio prendermi qualche minuto per ricordare un artista che in qualche modo rappresenta perfettamente lo spirito di Around Naples. Parlo di Peppino Di Capri, che purtroppo ci ha lasciato a luglio all'età di 86 anni, un artista che ha attraversato decenni di musica senza mai smettere davvero di cambiare, una delle voci più importanti della cultura musicale napoletana e italiana. Ne parliamo tra poco, prima lo ascoltiamo, Peppino Di Capri, Champagne. Champagne.

La voce immortale di Peppino Di Capri con Champagne. Era doveroso iniziare la prima puntata di questa nuova stagione di Round the Naples ricordando un artista immenso della musica napoletana e italiana. Peppino ha saputo mettere insieme mondi diversi, no? Napoli, il twist, la canzone d'autore, la musica italiana, quella napoletana, e ha saputo portarli al grande pubblico mantenendo sempre riconoscibile però la sua identità. Lui ha iniziato giovanissimo, è arrivato al successo poi alla fine degli anni 50, ha partecipato, pensate, per ben 15 volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto in due circostanze: la prima nel 73 con la canzone Un grande amore niente più, e poi la seconda nel 76 con Non lo faccio più. E poi insomma ci sono quelle canzoni che oggi sarebbero considerate delle hit, che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo, come appunto Champagne.

0: facendola dialogare con quello che arrivava dal resto del mondo. Ed è anche per questo che è bello fermarci un attimo, ricordarlo, riascoltarlo, perché certe canzoni non appartengono soltanto a un'epoca, non appartengono soltanto a un momento, ma appartengono alla memoria di più generazioni, compresa la mia che ho 24 anni. Quindi grazie Peppino per averci regalato delle pagine bellissime di storia che continueremo a vivere in futuro, e grazie per essere stato anche un sognatore.
1: Sono

Peppino Di Capri con Il Sognatore su Rai Radio Live Napoli, una canzone bellissima, anche se non è tra le più conosciute e ascoltate dell'enorme e stupenda discografia del grande Peppino, che abbiamo ricordato in questa prima parte della prima puntata di questa nuova stagione di Around the Naples. Ma in questo programma facciamo anche questo, cioè facciamo scoprire magari o riscoprire, riascoltare delle canzoni che sono meno conosciute di altre e che meritano l'attenzione magari del grande pubblico. Lo facciamo non solo con nomi enormi della musica napoletana, italiana e a volte anche internazionale, ma lo facciamo anche con gli artisti emergenti. E qui rispondo alla domanda che sicuramente qualcuno di voi all'ascolto si sta

starà facendo e che magari non conosce bene Rondo Naples, non conosce bene la mia voce, e cioè cosa mi devo aspettare da questo programma? Un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio, cosa posso ascoltare? Beh, innanzitutto un percorso musicale ogni giorno completamente diverso. Si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, mantenendo però sempre una coerenza e un fil rouge che viene rispettato in ogni puntata, ma soprattutto ci si deve aspettare tanta musica. L'argomento principale è la musica, urban e non solo, anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo delle principali notizie del mondo musicale, di annunci, di scoperte, e ovviamente ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release di ogni settimana. Ci sono ovviamente anche tante interviste che preannunciamo, che spoileriamo attraverso i nostri profili social, e tante rubriche di cui parliamo tra poco, però, perché anche qui ci sono diverse novità in arrivo. Prima ascoltiamo una delle canzoni che ha dominato l'estate nelle classifiche digitali, Joelier, canzone d'amore.

Questo singolo ci offre la possibilità di parlare di molte cose diverse, di hit estive, del momento della musica napoletana e tanto altro, argomenti che approfondiremo tra poco. Prima facciamo uno dei nostri canonici e tipici salti di genere musicale, di mood. Passiamo da Emanuele a Walter Ricci, ma la sai.

0: Un singolo estratto da Neapolis Mambo, l'ultimo disco di Walter Ricci. Voglio scusate più forte di me, non ce la faccio, non riesco ad ascoltare Walter Ricci senza ricordare a tutto il pubblico di Un'altra Musica, un programma di Rai Radio Live Napoli condotto da me, Silvio Martino, e proprio dal grande Walter Ricci, nelle vesti non solo naturalmente di conduttore radiofonico ma anche e soprattutto di cantante pianista. Abbiamo fatto 5 puntate speciali nella scorsa stagione che trovate in formato podcast su Rai Play Sound, ma comunque trovate ogni venerdì alle 19 in replica una puntata appunto sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Un'altra musica nasce da un'idea semplice ma affascinante, cioè quella di raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto magari una seconda vita nel tempo, brani dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti o campionati nella musica contemporanea o diventati la base di nuove sonorità, canzoni che insomma in qualche modo hanno dato vita a Un'altra Musica. Potete recuperare le puntate su Rai Play Sound e Walter è soltanto uno dei tanti artisti eccezionali che ci ha saputo regalare la scena musicale napoletana in questi anni, ce ne accorgiamo in ogni puntata di Around the Naples e anche quest'estate ne abbiamo avuto una dimostrazione pratica. Basta dare un'occhiata alle classifiche, agli streaming, ai palchi dei grandi festival, delle rassegne in giro per tutta quanta l'Italia. Insomma, gli artisti napoletani non sono più un'eccezione o un fenomeno di folklore locale, ma sono i protagonisti spesso e volentieri assoluti. Ma la cosa più bella non sono i numeri, le certificazioni che si accumulano, ma è l'identità con cui tutto questo sta accadendo. Non c'è bisogno di snaturarsi o di scendere a compromessi. Oggi Napoli impone le sue metriche, il suo dialetto, i suoi ritmi e la sua visione. Insomma, stiamo vivendo una vera e propria età dell'oro che continua a confermarsi e a crescere.
1: Stasera da già parlare, perché non senta niente.

0: Io ci ho girato tutto il mondo, o solo Napoli non l'ho mai trovata da nessuna parte. Riciano, vira Napoli e poi muore, perché è così bella che ha una ragione. In tutte le poste che sono state, e ci ho visto che c'è stato bisogno di poche Napoli. Perché Napoli non è solo una città, Napoli è un mondo. Vai fra.
1: Una lettera che Clementino dedica alla città di Napoli. Abbiamo ascoltato Partenope. Allora, quali sono queste fantomatiche novità della nuova stagione di Around Naples? Cosa cambia rispetto all'anno scorso, alla scorsa stagione e agli scorsi anni? Sicuramente i fan più affezionati di questo programma, insomma i veterani, conosceranno perfettamente la disposizione delle varie rubriche nella settimana. Non vi preoccupate, aiù, non vi interrogo. Bene, prendete quella disposizione e cambiatela, modificatela, perché ci sono appunto diverse cose nuove, ma altre cose che invece sono rimaste nella stessa posizione, agli stessi orari. Il lunedì è sempre il momento in cui c'è l'intervista con una voce o più voci protagoniste della scena musicale napoletana. È sempre il momento in cui i microfoni di Radio Drive Napoli si aprono ad altre voci, agli ospiti, soprattutto appunto cantanti, artisti, musicisti della scena musicale napoletana, ma non solo, perché ci saranno diverse sorprese durante questa stagione. Il martedì invece ascoltiamo e commentiamo le tante release da Napoli e dintorni, e poi c'è una nuova rubrica che si chiama Next Naples, cioè scopriamo insieme le voci della prossima, della futura Napoli. Consigliamo degli artisti emergenti, ascoltiamo e commentiamo insieme diverse canzoni, quindi non un solo brano ma più brani della discografia di questi artisti, e perché no, li salutiamo e parliamo con loro anche attraverso dei messaggi vocali che magari ci possono inviare mentre siamo in diretta. Il mercoledì è un giorno particolare perché si respira tanto la dimensione live, c'è infatti la rubrica Live Radar in cui attiviamo il nostro radar e scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei giorni successivi, e poi c'è la rubrica sul cinema che quest'anno si trasforma e diventa cinema e teatro, con un focus particolare ovviamente sulla tradizione cinematografica e teatrale napoletana e delle nuove generazioni. Il giovedì c'è sempre la rubrica della Top 20 Naples, mentre il venerdì ascoltiamo e commentiamo le tante release dalla scena musicale napoletana e italiana. Ci sono poi altri momenti fissi della settimana, come le classifiche fini, come le certificazioni, di cui continueremo sempre a parlare, così come parleremo delle tante news che arrivano minuto dopo minuto attraverso i social riguardo gli artisti che ascoltiamo o le canzoni che commentiamo insieme. Altre sorprese sono in arrivo, ma le scoprirete nelle prossime puntate, in un po' voglierismo. Nel frattempo ascoltiamo Shiva con il suo ultimo singolo, Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai provato?

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai provato?

L'ultimo singolo di Napoleone abbiamo ascoltato Cucù Marie su Rai Radio Live Napoli. Continua all'ora di oggi, lunedì 14 settembre, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa prima puntata della nuova stagione di questo programma. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ricordato il maestro Peppino Di Capri e abbiamo iniziato a parlare anche di questa nuova stagione del programma, del momento che sta vivendo la musica napoletana, delle rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma, rubriche nuove, rubriche che invece sono rimaste le stesse delle scorse stagioni e degli scorsi anni. Ora ci concentriamo un attimo su tutto ciò che è successo nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, perché voglio ridendo e scherzando non ci sentiamo da metà giugno. Noi siamo abituati ad aggiornarci giorno dopo giorno riguardo la musica da Napoli e dintorni. Ora cerchiamo nella Mission Impossible di riassumere tutto ciò che è successo nella scena musicale napoletana e italiana in queste settimane in pochissimi minuti. Ci proviamo. Prima di ciò però vi voglio fare una domanda, e cioè: dal punto di vista musicale, com'è stata la vostra estate e secondo voi qual è la canzone che è riuscita ad emergere magari più di altre in questo marasma, in questo mare magnum di brani che sono stati rilasciati in quest'estate 2026? Io posso già darvi una mia risposta: non credo ci sia stata una canzone che più delle altre è considerabile la vera hit dell'estate 2026, correggetemi se sbaglio ovviamente, anche se insomma abbiamo avuto delle canzoni che indubbiamente ci hanno accompagnato e l'hanno fatto praticamente in tutte le circostanze, nei bar, nei locali, nelle discoteche, e quindi sono state capaci insomma di essere camaleontiche. Per quanto riguarda la scena musicale napoletana, tanto Luchè quest'anno con Labirinto, con Nessuna, ovviamente con La Notte di San Lorenzo, soprattutto il 10 agosto, giorno tra l'altro anche il mio compleanno. Dalla trap napoletana è andato molto bene Le One con i suoi ultimi due singoli, anche Dipinto, anche Frezza è andato molto virale soprattutto a Napoli Centro, e lo ritroveremo anche nelle rubriche napoletane che commentiamo il giovedì. C'è stato ovviamente un dominio quasi assoluto di Joelier nelle piattaforme di streaming, in particolar modo con i singoli Arcobaleno, Autorità, Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Danna e Canzone d'amore che abbiamo ascoltato prima. Poi ci sono state altre hit molto pop come La costiera amalfitana di Rovazia, Risa e Nino D'Angelo, che approfondiremo anche il fenomeno intorno a questa canzone. Sempre da Napoli hanno spaccato anche i Nugenea, in particolar modo con il loro singolo Sciallà, e approfondiremo anche il fenomeno Nugenea. E poi naturalmente c'è stato il grande successo, anzi è continuato il grande successo di Ossessione di Samurai J.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, a.k.a. il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, noi così lo chiamiamo. Complimenti per il grande successo di quest'anno, un successo che posso dire avevamo largamente previsto già appena dopo il Festival di Sanremo, un festival che abbiamo vissuto, che abbiamo commentato insieme attraverso uno speciale Sanremo su Rai Radio Live Napoli. Già avevamo percepito il grande potenziale estivo di questa canzone, un potenziale che è stato confermato ancora di più da tutto l'ultimo album di Samurai Amatore, che contiene delle hit che sono state molto ascoltate quest'anno, non solo Ossessione ovviamente, ma anche Flamenco Paranoia, anche Adrenalina e diverse collaborazioni che hanno riscosso un enorme successo. Un'altra voce napoletana che ha dominato quest'anno, una canzone tra l'altro uscita, come dicevo, a febbraio, quindi un unicum, diciamo un fenomeno abbastanza singolare, quello di una hit estiva uscita parecchi mesi prima, l'inizio dell'estate. Per quanto riguarda la scena musicale italiana, ci sono state tante riconferme di artisti e tanti brani che sono risaliti in classifica anche grazie a trend sui social, come Giovanile di Sfera Ebbasta, come diversi brani di Artifive. È andato molto bene quest'anno anche la testa gira di Fred De Palma, Nitta De Mischilla, D'Addio di Brescia, Swag Music di Artifive, poi le grandi canzoni pop come Buon Vento di Jovanotti e Alfa, come Olly, Tommaso Paradiso, altre canzoni virali come quelle di Jimmy Nero, in particolar modo Splinter Cell. E poi quest'estate, forse più degli altri anni, c'è stato un grandissimo fenomeno di remix di musica house. Ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo in Ugenea.

questa è una canzone del 2025 che è andata virale nei primi mesi del 2026 e che è stata tra le canzoni che ha conquistato l'estate del 2026 anche attraverso un'ondata impressionante di remix che hanno riscritto le regole di questo brano e di tanti altri brani che sono stati rilasciati. Abbiamo ascoltato In Eugenea con Shallà su Rai Radio Live Napoli, una testimonianza di quanto dicevo, perché la si è potuta trovare nei bar nella sua versione ufficiale, nei lidi, ma anche nelle discoteche e nei locali con delle versioni appunto remixate. Ormai abbiamo capito che il percorso di una traccia non finisce con la sua uscita ufficiale, anzi quasi si può dire che comincia con l'uscita. Abbiamo visto dei brani pop, urban, grandi classici che sono stati rivisitati, e quest'estate forse più degli altri anni ha visto come protagonista l'house music, che si è ripresa un po' tutto lo spazio. C'è stata una fortissima voglia di quel groove pulito, di bassline calde, di ritmi coinvolgenti che hanno conquistato non solo i luoghi di aggregazione ma anche le piattaforme digitali di streaming e le classifiche. Infatti in classifica troviamo brani come Moving to the Sun, Jamaican Bam Bam, Talk to You, canzoni che sono state anche le colonne sonore principali dei social, delle stories, dei post che sono stati fatti dalla Gen Z soprattutto in questo periodo. Insomma, grande svolta quest'anno e grandi novità sotto questo punto di vista.

0: Un'altra grande hit di quest'estate, La testa gira di Fred De Palma featuring Anitta De Mischilla, un link internazionale molto interessante che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around the Naples. Questo è un titolo che, pensandoci bene, è un po' la sintesi perfetta di questi ultimi mesi, perché La testa ha girato veramente per tutte le release musicali, tutte le canzoni che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane in quest'estate 2026. Comunque, riprendendo un po' il filo del discorso che facevamo prima, l'estate che stiamo per salutare è stata un incrocio continuo di suoni, è successo un po' di tutto, no? Abbiamo visto che da una parte abbiamo avuto la nostra scena napoletana con i suoi suoni urban cantautorali, che non si sono limitati però a suonare soltanto in città, ma hanno viaggiato e si sono fatti sentire un po' ovunque. Dall'altra parte abbiamo avuto le grandi hit italiane e poi c'è stato, insomma, tutto il mondo dei remix, quei produttori e DJ che hanno saputo smontare e ribaltare il mood di tante canzoni che gli sono adattate a tanti contesti diversi. Insomma, la colonna sonora di quest'estate non è mancata e ci stiamo già preparando a tutte le tante release di questo autunno. Da domani inizieremo ad ascoltare e commentare diverse ultime uscite musicali dal panorama musicale napoletano e italiano e poi scopriamo un bel po' di progetti che sono in arrivo nelle prossime settimane. Vodig Java, you, preparatevi, anzi prepariamoci, perché sarà una stagione ricca di nuova musica e noi ovviamente continueremo a raccontarvela e a parlarne insieme. Continuiamo con la musica, ascoltiamo MV Kill.
1: Quante cose che ci ho visto, pare triste ma niente mi sorprende. Potete in una villa che avvicina, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non ti...

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine di questa prima puntata della nuova stagione di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Questa prima puntata ci è servita per contestualizzare un attimo il momento in cui ci troviamo e per riassumere anche tutto ciò che è successo in queste settimane. Naturalmente abbiamo anche raccontato le principali novità di questa nuova stagione di Around Naples, novità che scoprirete man mano nelle prossime puntate, nelle prossime settimane. Da domani entriamo nel vivo delle notizie e delle rubriche. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo in continua evoluzione, in continua espansione di Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che saremo presenti a Napoli e dintorni, in Campania, con tanti eventi di cui siamo media partner nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E poi, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 con Around Naples in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Passate un buon pomeriggio e una buona serata da Silvio Martino. A domani, ciao, adiù.

Finalmente stasera sto canzima a te e nessuno può sentire. Sono poco scornoso e sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in Davide non suona.

0: posto. Assolutamente. State perdendo tempo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

coraggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere, dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live in cui accendiamo i riflettori su un artista che ha segnato in modo profondo la storia della musica italiana, ma di cui forse oggi non si parla abbastanza, il grande Edoardo Bennato. Negli anni 70 Bennato è stato molto più di un cantautore, è stato una voce fuori dal coro, capace di inventare una via italiana al rock, raccontando con ironia, rabbia e lucidità un paese attraversato da tensioni, cambiamenti e contraddizioni. Canzoni come Un giorno credi o Salviamo il salvabile sono diventate la colonna sonora di un'intera generazione. La sua è stata una carriera costruita passo dopo passo, dai primi concerti nella Napoli degli anni 50 fino allo storico trionfo di San Siro nel 1980, davanti a 80.000 persone. Un percorso mai semplice, ma guidato da una determinazione feroce e da una visione artistica sempre indipendente. A raccontarci tutto questo e molto di più è il libro Rinnegato, pubblicato da Edizioni Il Castello, firmato da Francesco Donadio, ricercatore e giornalista musicale che da anni analizza con sguardo critico e documentato le grandi figure del rock. Insieme a lui una voce autorevole della critica musicale italiana e protagonista di una stagione fondamentale come quella del Naples Power, il produttore e giornalista Renato Marengo. Con loro proveremo a capire perché Edoardo Bennato sia stato e sia ancora oggi un artista necessario, un rinnegato, capace di restare fedele solo a se stesso.

Benvenuti a questa nuova puntata speciale dedicata a uno dei cantautori più geniali, irriverenti della musica italiana, Edoardo Bennato. Oggi parleremo del libro Rinnegato, scritto da Francesco Donadio, che ripercorre l'intera carriera di Bennato, dai primi passi a Napoli negli anni 60, grandi successi.

0: Avere qui in studio l'autore Francesco Donadio, benvenuto.
1: Ciao, grazie Francesca per l'invito.
0: E poi un personaggio importantissimo che avete già conosciuto varie volte qui a Diretta Live, che scopriremo anche l'importanza e cosa lo lega a questo grande artista Edoardo Bennato, e abbiamo con noi Renato Maringo. Ciao Renato.
2: Ciao Francesca e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ormai in questo studio mi trovo sempre a mio agio.
0: È critico musicale, giornalista, fondatore del Nepos Power. In realtà Renato Maringo ha un forte legame con Edoardo Bennato, ma partiamo proprio da questo libro, Rinnegato. Abbiamo appena ascoltato anche la canzone. Perché hai scelto proprio questo titolo?
1: Ma Rinnegato è un po' come si è sempre visto Edoardo, cioè uno che non fa parte di nessun gruppo, di nessuna conventicola. Cioè lui dice, lo dice sempre anche scherzando, insomma, l'unico suo punto di riferimento, l'unica sua religione è quella del rock and roll, diciamo, lui aderisce a quello e a nient'altro. Cioè, è sempre stato un po' anarchico questo personaggio di Edoardo Bennato, fin dall'inizio, fin da quando è apparso sulla scena nei primi anni 70, con una lunghissima, faticosissima anche ascesa, diciamo tra il 73 e l'80 in particolare, durante la quale è diventato, diciamo, il numero uno non soltanto di cantautori, diciamo, ma in generale della musica italiana. È anche stato il primo rocker italiano, vogliamo dire questo, insomma. Poi qui c'era con noi Renato Maringo, che l'ha seguito all'inizio, l'ha prodotto, l'ha spinto tantissimo. Poi entreremo magari nei dettagli, insomma, di come è venuta questa ascesa difficile di Edoardo.
0: Anche se appunto proprio dagli inizi, da quando era piccolino a Bagnoli, dal padre che lavorava all'Ilva e questa mamma Adele, che ha un ruolo anche molto importante, a cui poi è stata dedicata la famosissima canzone Viva la Mamma, che però ha avuto un ruolo proprio importante nella sua formazione.
1: Sì, allora sì, la famiglia di Edoardo è stata importantissima, la mamma ancora di più, perché è quella che ha preso questi tre figli, cioè è un trio all'inizio, cioè Edoardo, Eugenio, che tutti conoscete, insomma, perché ha suonato la nuova compagnia di canto popolare, adesso suona per Taranta Power, eccetera, e Giorgio Bennato. E la mamma porta questi tre ragazzini nella Napoli degli anni 50, la Napoli in cui imperversa il rock and roll americano, il doo-wop, eccetera, e li porta a imparare a suonare. Loro creano questo trio Bennato, quindi una storia che inizia da molto molto lontano. Quei tre fratelli che si esibiscono anche qui a Napoli, alla Rai di Napoli, fanno delle cose, degli spettacoli davanti al pub, a un pubblico, in un teatro. Forse Renato può andare un po' più nel dettaglio su questo, e che da quel successo, da quegli applausi, diciamo, non si riprendono più. La musica diventa il loro punto di riferimento, quello che vogliono fare nella vita. Non è facile. Io penso, cioè, il primo Edoardo è ispirato da chi altri, da Elvis Presley, dai grandi star del rock and roll americano. Partire da Bagnoli e diventare una sorta di Elvis italiano non è facile. Però è quello che poi in realtà Edoardo diventa nel tempo, negli anni. Cioè l'Edoardo Bennato che troviamo al numero uno delle classifiche italiane del 1980, quello che suona a San Siro, primo italiano in assoluto a suonare in uno stadio a fare 80.000 persone nel 1980, è, come dire, la realizzazione di quel sogno che nasce nella Bagnoli degli anni 50, ecco.
0: Infatti, quindi sì, questo libro è molto interessante anche perché non è solo la storia di Edoardo Bennato, ma attraverso la sua storia anche la storia di quegli anni, anche dal punto di vista sociologico e umano.
1: Sì, c'è tutto un contesto, diciamo, di quegli anni, che parte appunto dalla spensieratezza, diciamo, degli anni 50, di un ragazzino della Napoli degli anni 50, e che passa per la rivoluzione degli anni 60, la conoscenza anche da parte di Edoardo musicalmente di Bob Dylan, che ha un'influenza enorme e a cui lui si rifarà tantissimo negli anni 70. E il contesto degli anni 70, il contesto degli anni, diciamo, quelli complessi, gli anni di piombo, insomma, possiamo dire, in cui la politica è una componente fondamentale della società italiana, insomma.

0: Renato, cosa ti ha colpito subito di questo giovane artista? Perché tu l'hai conosciuto proprio che suonava nelle piazze e arrivava con tutto il suo armamentario. Cosa ti ha fatto capire che in lui c'era il futuro di una grande rockstar?
1: Allora, partendo dalla famiglia di cui si è parlato, io ho avuto la fortuna di conoscerli, la famiglia Bennato, mamma Adele, che portava proprio in questi studi il trio Bennato, perché il nome Bennato nasce già dal trio Bennato, poi dopo diventano, il più famoso diventerà Edoardo, ma poi c'è Eugenio, Giorgio, eccetera. E in un programma per bambini, per ragazzi, questa specie di primo applauso di questi ragazzini fenomeno che suonavano tutti e tre al pianoforte, quando loro si esibivano, c'era niente meno che Roberto De Simone. E questo nella storia è importantissimo, perché nella carriera di Edoardo e di Eugenio la figura di Roberto De Simone è stata fondamentale. Cosa mi ha colpito, te lo dico subito, praticamente io ho conosciuto prima Eugenio, perché ho prodotto prima la nuova compagnia di canto popolare. Eugenio è un po' quello che, prendendomi per un orecchio, mi ha portato dal mondo del rock romano milanese, che era quello che Francesco Donadio conosce molto bene, che lui è uno dei critici più apprezzati delle testate rock italiane. Ecco, allora c'era questo mondo del rock, quindi Beatles e Rolling Stones, per dire, e c'erano come gruppi italiani, c'erano il Banco di Motosoccorso, la PFM, che andavano per la maggiore. Eugenio, in un teatro, mi prese per l'orecchio e disse: voi di Ciao 2001 mandate avanti questa musica che è americana, anche se i gruppi sono italiani, la vera musica italiana la facciamo noi. E mi portò a casa sua, diciamo, per me è stato un ritorno, essendo io napoletano. A casa sua, quindi, conosco compagnie di canto popolare, e conosco Edoardo, ma lo conosco in un modo molto particolare, perché io non ho conosciuto l'Edoardo che qualche anno prima già aveva iniziato a fare il cantautore a Milano con Pagani, con negli studi di Battisti, eccetera. Ho conosciuto Edoardo a casa di Eugenio, scontento e sconfortato, che diceva questo: sono 7 anni che io sto in giro e nessuno si accorge che esisto. Dopo 7 anni un impiegato diventa capo ufficio, sei bravo. Io sono bravo e nessuno mi si fida. Allora Eugenio mi disse: Renato, dacci una mano, perché qui non campiamo più a casa, perché giustamente Edoardo non ne poteva più, essendo un artista autentico. Conosco questo Edoardo, lo sento suonare proprio a casa loro, a Bagnoli, e immediatamente mi viene in mente Bob Dylan, mi viene in mente, l'ha detto già Francesco, e mi viene in mente che questo rock, con questa rabbia napoletana, con questa marcia in più di questa voce molto particolare, perché Edoardo, diciamolo subito, ha una prerogativa. Piccolo passo indietro: sì, Henry De Luca, grandissimo, che conosciamo, no? Nostro poeta,
0: che
1: Sommo, e il nostro Pasolini, per dire, voglio fare un complimento a Henry De Luca, in un programma che Minoli dedicò proprio al Naples Power, a tutto il nostro gruppo, dice: la lingua italiana non è rock perché è piana, cioè la lingua napoletana ha le tronche ed è come la lingua americana, quindi si presta alla musica. Come mai Edoardo è diventato un rock? Perché Edoardo ha sempre cantato con una cadenza, un accento napoletano. Io faccio sempre un esempio. C'è un brano, no, che, se lo diciamo così, meno male che ora non c'è più Nerone. Lui fa: meno male che adesso non c'è Nerone. Cioè, questo modo di scandire gli consente di fare rock. Allora, vedo sto ragazzo che, tra l'altro, si mette subito con Kazoo, armonica, quell'apparecchietto che metteva anche Bob Dylan per tenere gli strumenti, ma in più c'aveva il tamburello a pedale e aveva imparato a usarlo nelle gallerie delle metropolitane inglesi, dove lui suonava con la sua amica col cappello, quindi lui si è fatto le ossa proprio. Allora mi è subito piaciuto, subito borbottava, brontolava, la casa discografica aveva fatto un disco, lo teneva fermo, ma questa è storia che Francesco ha raccontato molto bene nel suo libro.
0: A proposito di casa discografica, lui ha sempre avuto un rapporto un po' conflittuale con le case discografiche, è vero?
2: Beh sì, sì, fin dall'inizio. La sua gavetta è molto interessante. Lui inizia veramente a fare dischi nel 66 con Vincenzo Micocci, che è un grande discografico, è quello che poi ha lanciato Bobby Solo, cioè Una lacrima sul viso, con La ricordi, poi ha lanciato De Gregori, Rino Gaetano, Venditti, eccetera. A un certo punto sembra che la sua occasione sia a Milano, e con la numero uno della casa discografica ha messo in piedi da Lucio Battisti, e lui incide questi primi 3-45 giri, che però in realtà non sono molto rappresentativi, perché sono un po' in uno stile battistiano pop.
0: Non è il suo stile, in realtà.
2: Non è quella cosa dilaniana, arrabbiata, di rottura che farà dopo, che vanno molto male. Insomma, lui sì, ha un pessimo rapporto con questa casa discografica, insomma, a un certo punto è quasi vicino, diciamo, a mollare tutto, insomma. Voi la ricordate la copertina di Un burattino senza fili, no? Quel ragazzo ancora, con i capelli ricci, che è seduto a un tavolo da lavoro, triste, scoraggiato, un ufficio, la giacca, la cravatta, ecco, il suo incubo è quello, insomma. A un certo punto sembra quasi che il suo destino e la musica sia per concludersi.

0: Siamo con Francesco Donadio, autore del libro Rinnegato, e con il critico musicale e produttore Renato Maringo. Francesco, su Bennato mancava una vera e propria analisi. Questo libro invece, con la sua dimensione corale, cerca di ricomporre in qualche modo, dare una visione a 360 gradi del personaggio Bennato.
1: A me piace comunque sottolineare, cioè una delle cose che ho fatto con questo libro è stato intervistare tutte le persone con cui Edoardo ha avuto interazione. Questo periodo in particolare.
0: Ma lui eri già partito nel 2012 con Vedrò la tua rabbia, e poi un po' l'hai ripreso arricchendolo.
1: Sì, questa è una versione aggiornata, diciamo, agli ultimi 15 anni di questo Vedrò la rabbia, che è un libro che è uscito nel 2012 per Arcana. Questo libro è uscito adesso per l'editore Il Castello. Sì, insomma, l'ho ripreso in mano, l'ho aggiornato. C'è tanta roba anche da raccontare negli ultimi 15 anni.
0: Nel tuo libro Rinnegato, tu, Francesco, sottolinei anche l'importanza del ruolo che ha avuto Giorgio Bennato nel percorso umano e musicale di Edoardo, e anche quanto l'ha segnato il dramma della sua perdita.
1: Assolutamente, a parte la sua presenza nel trio Bennato, loro hanno iniziato insieme, insomma. Però Giorgio è stato anche molto importante proprio nel cuore della sua vicenda degli anni 70 da un punto di vista tecnico, cioè loro partivano, è stata veramente una gavetta col furgone, partivano col furgone, con gli strumenti, e andavano a suonare in qualsiasi posto li chiamasse. Non c'era ancora negli anni 70, questo è stato divertente pure rivedere, non c'era un circuito alternativo come oggi, no? Cioè a Roma e anche a Napoli ci sono dei locali che sono fanno questo, diciamo, cioè danno spazio a artisti tra virgolette emergenti, alternativi. Negli anni 70 non c'era nulla di tutto questo, Renato lo sa meglio di me, insomma. C'erano situazioni di circoli politici che organizzavano concerti, piccoli teatri, era tutto molto spontaneista. Ti chiamavano all'ultimo momento, arrivava una telefonata alla mamma di Edoardo e loro partivano col fratello, con un altro paio di amici del cortile di Bagnoli, e andavano a fare questi concerti, e piano piano nasce la leggenda di questo tizio riccio, incavolato nero, furioso con il mondo, una specie di Bob Dylan italiano, però ancora più incavolato.
0: Nel libro, Francesco, tu lo definisci un punk ante litteram,
1: quando il punk ancora come genere musicale in tutto il mondo era ancora sfociato, insomma.
0: La rabbia di Edoardo, Renato, era contagiosa. Voi giovani vi riconoscevate in lui?
2: La rabbia di Edoardo, che poi viene utilizzata, adottata da tutti noi che in quel momento cercavamo un rinnovamento della Napoli musicale, no? Il 68 era passato da 1 o 2 anni, quindi questa rabbia di Edoardo si sposava proprio con la voglia di esplodere e di farsi notare, al di là del stai zitto tu e studia, stai zitto tu e fai il concorso per diventare impiegato delle poste, che era un po' l'atmosfera che si viveva nelle famiglie.
0: Edoardo il casco a posto fisso che tranquillizzava le mamme.
2: Brava. Allora, no, tornando a questi giri familiari con il furgone, lo guidava molto spesso Giorgio. Dunque Giorgio è stato molto importante, perché anche lui era un grande rocchettaro, ma era il terzo Bennato. C'era già un Bennato che era Eugenio, e Edoardo temeva che il nome si inflasse. Quando Edoardo ha cominciato a essere conosciuto, Eugenio ha dovuto chiamarsi Musica Nova e poi inventare Taranta Power, Eugenio Ben, eccetera. Mentre il povero Giorgio, che io ho prodotto ma di nascosto dei fratelli, perché è un rockman ma strepitoso anche lui, ma si è dovuto chiamare Giorgio Zito, che era il cognome della mamma. Ma Giorgio c'aveva anche un'altra prerogativa, a parte stava all'amplificazione, ai furgoni. A me sai cosa fa ricordare questo che Francesco stavi raccontando, questa atmosfera? Beh, chi ha visto il film dei Blues Brothers, quando loro cominciano con la macchina, quindi è molto californiana questa storia, perché anche a che fare col mondo del rock, no? Come
0: tu, Renato, all'epoca eri il produttore di Eugenio, di De Simone, ma non ancora di Edoardo. Fu Eugenio a chiederti un intervento.
2: Eugenio, appunto, dice: dammi una. Io non ero il produttore di Edoardo, perché era Sandro Colombini, straordinario anche alla console e nei suggerimenti musicali, però era una sorta di produttore promozionale, chiamiamolo, no? Quindi avevo relazioni, eccetera. Allora mi occupo di Edoardo su incarico di Eugenio.
0: A questo punto il racconto è giusto che torni a te, Francesco, che tra l'altro l'altro sottolinei nel tuo libro l'importanza degli incontri nell'ascesa di Edoardo.
1: Il genio musicale, c'è il genio musicale, c'è la scintilla, però non avviene mai nel vuoto, c'è sempre bisogno di incontrare le persone giuste. Allora Edoardo incontra Renato Marengo, che è un grande operatore culturale, che lo spinge, diciamo, sui grandi mass media, sulla Rai, su Ciao 2001, che è il giornale assolutamente più acquistato in quel momento storico, vendeva tantissime copie in quel momento. Altri incontri di Edoardo con Raffaele Cascone, che fa un programma in Rai importante insieme a Carlo Massarini, Per voi giovani. E man mano il nome di Edoardo inizia a girare. Per un altro incontro, diciamo precedente, che ha già citato Renato, con il produttore artistico Sandro Colombini. Sì, Sandro Colombini è il produttore dei dischi probabilmente più importanti, cioè sicuramente, anzi, più memorabili, insomma, a oggi, che sono dal 73 a 80, insomma, dal Non farti tirare le braccia a Sono solo canzonette. Diciamo, il grande successo di Edoardo è anche legato a questo incontro con Sandro Colombini, ma anche con tanti altri musicisti che incontra Strada Facendo, alcuni portati anche da Renato, come Tony Esposito, che ha prodotto anche il primo LP di Tony Esposito, Rosso Napolitano. Altro incontro importante, c'è Roberto De Simone, che fa gli arrangiamenti orchestrali e suona il pianoforte sul primo LP, Non farti cadere le braccia, Un giorno credi. C'è questo arrangiamento eccezionale che impreziosisce la canzone in maniera...
0: Scritto da Patrizio Trampetti.
1: Il testo scritto è un altro degli incontri, appunto, è Patrizio Trampetti, che è grandissimo musicista della Nuova Compagnia di Canto Popolare, che frequentava Casa Bennato, rocchettaro prestato al folk, diciamo, per una grande passione per i testi di Bob Dylan. Si scrive dei testi meravigliosi per Edoardo, come Un giorno credi e come Feste di piazza, insomma, che è un'altra canzone forse oggi un po' dimenticata, ma meravigliosa, insomma, di quelle. Quindi questi incontri, che sono tutti dei pezzettini, diciamo, di questa gavetta che poi diventa palla di neve, diventa man mano un grande successo, che culmina con...
0: Nel 1980.
1: 77, anche prima, con Burrettino senza fili, che va al numero uno. È il primo disco di Edoardo Bennato ad andare al numero uno, e quando nell'80 deve uscire un nuovo disco, tutti quanti si aspettano che vada al numero uno, in realtà ne escono due, che esce Uffa Uffa, che va al numero uno, che è un disco spontaneista, folle, incasinato, e poi esce Sono solo canzonette, che va al numero uno pure lui. Insomma, quindi Bennato nel 1980 si trova due dischi, uno al numero uno e l'altro al numero due.
0: Quindi praticamente in pole position.

0: In realtà è un artista che è sempre stato difficile da incasellare, anche quando noi parliamo dei cantautori, no? Spesso parliamo di André, di Battisti, di Conte, però è difficile che parliamo di Edoardo Bennato come cantautore. Non è un artista incasellabile.
1: Sì, questa cosa che per me suona strana, insomma, il fatto che Edoardo oggi non sia considerato, ha perso questo status del cantautore. Quando oggi si sente parlare di cantautori, si sente parlare di De André, di De Gregori, di Paolo Conte, di Venditti, cioè di Claudio Lolli anche. Ma negli anni 70, chi c'era alla fine degli anni 70 in generale, insomma, si ricorda che in quegli anni c'erano due grandi cantautori che erano seri, impegnati, cioè che chi voleva sentire della musica italiana di un certo livello, con dei testi profondi, di spessore, doveva sentire quelli, ed erano Bennato e Guccini. Però Bennato era proprio il numero uno in quegli anni, era considerato il numero uno dei cantautori. Poi lui era anche un rocker, perché fatto anche, come diceva Renato, il rock and roll, meno male che adesso non c'è Nerone, insomma, ha fatto La nave dei pirati, insomma, tante cose molto rock and roll, insomma, i Rolling Stones, lo sai, sempre una grande passione di Edoardo.
0: Cosa lo distingueva secondo te dagli altri cantautori di quell'epoca?
1: Le origini, credo, secondo me, cioè le origini di Edoardo, cioè sono legate proprio alla sua passione, quella passione che nacque nella Bagnoli degli americani, del Basinato, dove girava Elvis e tutti quanti i grandi nomi, Jerry Lewis, tutti i grandi nomi del rock and roll. Cioè lui, la sua grande passione per la musica inizia là, cioè non inizia in realtà col folk, come per esempio per De Gregori, no? O con Guccini, che si innamora immediatamente di Dylan. Dylan è successivo per Bennato, che diventa una cosa seguente, però quella passione per il rock and roll, per i Rolling Stones anche dopo, è sempre molto importante nella sua musica.
2: E bisogna dire che lui ha citato Bagnoli, non a caso, ma la sede NATO era proprio lì, no? C'erano tanti posti, poi tanti localetti del porto, e a questo punto entra in scena veramente tutto l'entourage, quello che io ho chiamato Naples Power, perché c'era un'atmosfera che fra la musica americana che suonavano i Marines, che scendevano con i loro strumenti nei locali e si scambiavano con i nostri ragazzi, no? Nei locali del porto piuttosto che nelle sedi NATO, e i dischi che si ascoltavano. I fratelli Bennato avevano la collezione di Polanca, di Nils Sedaka e del primo rock and roll, di Presley, eccetera. Edoardo era proprio il simbolo. Edoardo, come tanti cantautori, Lou Reed, insomma, più recente, eccetera, aveva questa capacità. Non a caso era anche un uomo orchestra. Questo fatto che suonasse kazoo, armonica, chitarra regolarmente 12 corde, quindi con armonie molto più profonde, tamburello a pedali, eccetera, facevano di lui un vero e proprio big del rock and roll, del rock nostro.
1: Sì, no, ma come una volta ho chiesto a Colombini, ma perché il disco Non farti le braccia era un disco molto elaborato, invece era orchestrazione, c'era un sacco di strumenti, basso, batteria, e ho chiesto ma perché quando lui andava a fare questi concerti invece era da solo. La risposta di Colombini è perché non c'erano soldi, perché non ci credeva, no, perché non ci credeva nessuno in Bennato all'epoca. Questo primo disco era uscito vendendo pochissimo, Non farti le braccia, che oggi, insomma, ci sono almeno 6-7 canzoni lì che conoscono anche i Sassi, credo. E quindi è necessario, per farlo uscire fuori, i media, Renato Marengo, Raffaele Cascone, e poi anche la fortuna di avere delle situazioni spontaneiste.
0: Secondo te qual è stato un elemento che ha frenato il suo successo inizialmente?
1: Io credo non siano state proprio sentite le grandi canzoni pop del suo esordio. A un certo punto lui cambia stile in qualche modo, perché il Bennato che noi vediamo nel 73, il primo 74, nei festival, le situazioni spontaneiste, hippie o politiche, di grandi raduni, insomma, così, è un Bennato diverso, quello appunto che, perché non c'erano i soldi, la sua fortuna da un lato che non c'erano i soldi, e in questo modo lui inizia a suonare one man band col tamburello a pedale e a fare un altro tipo di canzoni, quelle molto arrabbiate, diciamo, che si inseriscono perfettamente nello spirito dei tempi. C'è una rabbia generazionale da parte dei ragazzi, dei giovani, e lui diventa una sorta di portavoce di quella generazione con queste canzoni, quelle che sono quelle del disco successivo, I buoni e i cattivi, che è un disco diverso, molto più spartano, molto più arrabbiato da come fosse Non farti cadere le braccia. In realtà sono due Bennati che ci sono sempre stati, hanno sempre convissuto tra loro, quello più blues, quello più dilaniano, quello più tagliente, e quello invece comunque più melodico, all'Isola che non c'è, per citare la sua canzone forse più famosa in assoluto, che poi arriverà nel 1980.

0: Nelle sue ricerche è emerso un aneddoto particolare che lo contraddistingue, da cui dici questo Edoardo?
1: Allora guarda, a me mi sono divertito moltissimo a scoprire, perché poi non lo sapevo neanche, che nei difficili anni 70, quando i cantautori venivano contestati a un certo punto, perché c'era un gruppo insomma di arrabbiati, la musica non si paga, ci chiamavamo autoriduttori all'epoca, collegati agli autonomi, che andavano ai concerti e contestavano gli artisti che facevano pagare il biglietto del concerto. E molti cantautori si sono trovati insomma in difficoltà, e molti anche cantautori, anche De Gregori, insomma ci fu un processo addirittura De Gregori con le pistole, che è ricordato da De Gregori con orrore, insomma. Cioè, avvennero anche a Bennato, i cori diciamo dei contestatori erano Bennato, il sistema ti ha comprato, cose di questo genere. Ma la cosa che mi ha sempre divertito tantissimo è che Bennato rispondeva con...
0: Cosa diceva?
1: No, lui scendeva dal palco e faceva botte a cazzotti con queste persone che volevano interrompere i suoi concerti. Cosa che è successa a Pesaro, per esempio. C'è questo episodio dove Edoardo, che pure aveva avuto un incidente e aveva un gesso alla gamba, nonostante tutto scese dal palco, si unì al fratello Giorgio e insieme ai suoi amici del cortile, altri due che stavano là, e iniziarono a darsi cazzotti con questi autonomi che lo stavano contestando. E riuscirono a cacciarli. Sì, era una rabbia vera. E penso che fu l'unico a farlo. Poi ci sono episodi simili successi anche a Palermo in quel periodo difficile, e questo mi ha sempre dato l'idea comunque di uno verace, di un ragazzo del cortile di Bagnoli.
2: Andiamo vicino a Napoli, in uno stadio, un concerto organizzato da un gruppo Autonomia o qualcosa del genere, un gruppo extraparlamentare di sinistra che adoravano Edoardo, perché Edoardo era percepito come il leader della rivolta, pur non essendo lui assolutamente allineato, no? Lui non aveva un orientamento politico particolare, lui era la musica, no? Era il rock. Sì, era all'interno di questo gruppo che comunque veniva portato avanti dai grandi festival dell'Unità, però agli esordi lui, io l'ho accompagnato in un concerto dove si raccoglievano 500 lire di carta a ingresso e si era pattuito con Edoardo una certa cifra, non altissima. Allora, mentre contavano i soldi, lui non aveva neanche manager, io non ero un manager, ero il produttore, lo avevo accompagnato. Mentre contavano a metà del computo, a metà della cifra pattuita, dice: bastano questi, un operaio deve lavorare un anno intero per guadagnare i soldi che Edoardo vuole in un giorno solo. Allora io ho cercato di era difficile discutere con questi in questi termini. Dico: Edoardo ci mette un mese per preparare un concerto, c'ha un'amplificazione che si porta dietro e che paga lui, lavorano con Edoardo 10 persone. E poi voglio dire, voi avete fatto uno stadio pieno, per quale motivo dovreste ora contestare una cosa? A un certo punto, mentre questo contava, mise una pistola sui soldi. Beh, io usai un termine molto duro, perché
1: non può ripetere.
2: Che non posso ripetere, e dissi: vuoi sapere dove devi appoggiarti questa pistola? Mi guardarono strano, poi io passavo per compagno, quindi mi hanno rispettato, però questa mia decisione, vabbè, contam e continuavano a contare i soldi.
0: Questo per dire, bel sangue freddo.
2: Per dire l'atmosfera. Comunque no, volevo dire una cosa che mi è molto piaciuta del libro di cui stiamo parlando. Ricordiamoci, stiamo parlando di questo libro Rinnegato di Francesco Donadio. Francesco poteva scriverlo perché le informazioni le aveva. Di primo pelo, aveva raccolto, cioè lavorato, ha raccolto un sacco di materia. Francesca ha preferito dividere i suoi capitoli per non fare, come si dice, raccontare tutto da solo e per avere testimonianze, assegnando a ogni persona che ha intervistato uno spazio. Quindi sul libro ci sono tanti spazi con tanto di titoletto e di nome di tutti i personaggi che lui, compreso me, insomma, compreso Patrizio Zampetti, Eugenio, molte cose le ha raccontate Eugenio, e da questo si trae in maniera democratica una sorta di realtà sulla figura, sì, di Edoardo.
0: Esatto, anche perché tu sei stato molto rigoroso e analitico anche nel parlare di Edoardo, evitando una biografia celebrativa.
1: Sì, non sono stato geografico, no, sì. Assolutamente. Cioè, c'è un Edoardo che mi piace di più, che è evidente leggendo il libro. C'è stato un Edoardo che mi piaceva un po' meno negli anni 90, ecco, per dire. Quando appunto dicevamo lui perse questo status di cantautore serio, impegnato, perché fece due cose di enorme successo, che in realtà furono dei boomerang abbastanza forti per la sua carriera, cioè incise Viva la mamma, che fu una canzone di grandissimo successo anni 50, proprio, dedicata proprio a sua madre e anche alla musica,
0: una canzone che nasceva dal cuore in realtà, non voleva essere soltanto pop,
1: totalmente, e che arrivò numero uno, ricordo quell'estate non si sentiva altro in giro, e nel 90 fece un'altra di queste, un'altra operazione che tutt'oggi, se l'Italia andrà, come tutti speriamo, ai prossimi mondiali, si risentirà spesso, cioè è un'estate italiana, notti magiche con Gianni Nannini, un pezzo che... Però erano due pezzi non da cantautore serio, impegnato come era stato comunque considerato, oppure rocchettaro come era lui. Erano due canzoni di un artista pop. In quel momento lui si posizionò in maniera diversa.
0: Questo gli fece gioco
1: dal punto di vista commerciale.
0: Sì, però alcuni si sentirono traditi.
1: Comunque, sai, i mass media hanno sempre bisogno di etichettare, di incasellare la gente. Lui perse questo status in quel momento, secondo me. In parte, devo dire, l'ha recuperato perché gli ultimi anni sono stati molto buoni per Edoardo, cioè è tornato a suonare nelle grandi sale da concerto, nei grandi teatri, quindi insomma torna a parlare di Edoardo Bennato come di uno importantissimo della musica italiana, di questo sono contento, però ha attraversato un periodo un po', diciamo, difficile da un punto di vista proprio mediatico, ecco, lo chiamavano da poche parti, difficilmente lo potevi vedere in televisione, i suoi concerti erano feste di piazza patronali a volte, insomma non erano proprio le situazioni dal grande Edoardo Bennato che è stato, insomma.
0: In realtà album come Burattini senza figlio, Sono solo con stanotte sono diventati album iconici, ancora oggi potrebbero e possono e lo fanno effettivamente, per chi ha la fortuna di ascoltare, conquistare un pubblico anche giovane, sono trasversali. Secondo te cos'è che li rende ancora attuali?
1: Ma intanto quei dischi hanno un suono bellissimo, era il suono dei dischi degli anni 70, che senza tanti effetti come poi si fece negli anni 80, negli anni 90, quelli sono dischi molto datati. Questi sono dischi che io definisco beatlesiani, ecco.
2: Hai nominato beatlesiani, era proprio questo. Un giorno credi ha una introduzione lì, lavorando negli studi di Napoli con i costi inferiori a quelli degli studi di Roma o di Milano, Roberto De Simone, anche grazie al suo prestigio, è riuscito a registrare con un'orchestra d'archi, insomma sarà una quarantina di persone che hanno suonato in studio, qualcosa che ci ricorda i Beatles. C'era perfino il tricorno, il corno inglese, questa atmosfera Un giorno credi ce l'ha assolutamente, quindi lui è entrato con la sua grinta di rock, con la sua credibilità alla Dylan, con sotto questo sostegno orchestrale strepitoso. Poi, per tornare a quello che stava dicendo ora Francesco, quando negli ultimi anni lui ha fatto un po' da solo, no? da star, e effettivamente tutto quel gruppo attorno, a cominciare da fratello Eugenio, che è sempre stato accanto a lui, a Patrizio Trampetti, all'entourage, diciamo, che faceva forte questo suo rock. Dopo ha fatto la carriera di un grande artista famoso, guidato dalla discografia più che altro.

0: Una delle persone che ha intervistato in questo libro, Francesco, è stato Eugenio Bennato. Quanto è stato importante anche nella carriera di Edoardo?
1: Eugenio è stato anche importantissimo in tutti i sensi, nel senso della composizione delle canzoni, parlando con le persone, insomma, poi Renato.
2: Non c'è stato mai tra di loro rivalità?
1: Assolutamente sì, c'è senz'altro, insomma, una rivalità tipica tra fratelli.
2: Però una rivalità sana.
1: A Edoardo probabilmente a un certo punto ha dato anche fastidio ci fosse un altro Bennato in giro, insomma, e quindi ne parlava del terzo fratello Giorgio che ha dovuto cambiare addirittura cognome, sì, esatto. Qui rivalità assolutamente senz'altro, sì, su questo te lo posso dare per certo. Però anche collaborazione, nel senso che tantissime delle più grandi canzoni di Edoardo sono state fatte con la sponda quantomeno di Eugenio, e prima di dar vita a un album Edoardo si è sempre confrontato con Eugenio. Eugenio è un grande musicista, intanto, è uno che sa suonare tantissimi strumenti, dalla mandola alla viola alla chitarra, ovviamente chitarra battente, e l'ha aiutato moltissimo nella stesura dei testi, alcuni testi molto belli tipo Venderò, per esempio, che ha un testo meraviglioso dove si cita Raffaele Cascone, fra l'altro, quella canzone è al testo di Eugenio. Quindi sì, Eugenio resta comunque una componente importante in tutta la produzione di Edoardo. Cioè ogni disco di Edoardo, ci sono stati anche dei periodi sicuramente in cui hanno litigato, in cui questo non è successo magari, però in generale i dischi più importanti di Edoardo hanno sempre avuto, come dire, una validazione
2: Eugenio.
1: Questo lo facciamo uscire questo. Bene così.
3: Una cosa, appunto, ha citato Raffaele Cascone, nostro amico che tutti conosciamo, è stato anche un grande
2: conduttore. Lo salutiamo.
3: Ciao Raffaele, grande conduttore radiofonico, è stato anche un grande produttore, ha intuito che quando James Senese, finiti gli Showman per motivi, non c'era più Mario Musella, era andato via Elio Danna, eccetera, crea Napoli Centrale, Raffaele diventa veramente fondamentale nel sostenere e produrre questo primo gruppo di jazz rock importantissimo italiano a livello dei Weather Report, che è stato Napoli Centrale. Raffaele era un mio vicino di casa, conosco da bambino, è stato il primo artista scrittore che io abbia prodotto senza sapere che la parola produttore cosa fosse, no? Vabbè, quindi ci conosciamo da tanto. Raffaele ha un... Dunque, mentre io ho aiutato Edoardo nel mondo del giornalismo e anche delle edizioni, delle produzioni, perché avevo rapporti e relazioni grazie agli altri produttori, Raffaele aveva questa identità, questa immagine anche lui di rottura importante, era un po' il santone dell'underground, della rottura. Raffaele ha avuto la fortuna che Paolo Giaccio, che faceva il Rai per voi giovani insieme a Mario Luzzato Fegiz, a Massarini e ad altri, ha intuito che questa voce animale era importantissima per comunicare col mondo rock, questa voce bellissima di Raffaele. E Raffaele è riuscito, grazie a questa, mentre io lo portavo Edoardo sulle copertine di Ciao 2001, avendolo fatto conoscere un po' a tutto l'entourage, quindi la mia, diciamo, produzione promozionale funziona, e Raffaele lo porta in radio e lo porterà anche in televisione,
2: anche
3: presentandolo
2: Rai, sì.
3: Anche a Renzo Arlo.
2: Sì. Prego, prego.
1: Quello che volevo evidenziare è questo, perché oggi è inconcepibile, no? Credo. Però nel 73-74 e anche dopo, diciamo, però 73-74 stiamo parlando di quell'epoca, c'erano i giornali, le riviste, una rivista come Ciao 2001, un ragazzo che seguiva la musica la comprava sicuramente, cioè non c'erano altri mezzi di informazione, se volevi sapere cosa stava succedendo nella musica italiana, internazionale, di alto livello, di basso, cioè, in qualsiasi livello, dovevi comprare tutte le settimane Ciao 2001. E anche questo valeva per le radio, c'erano le radio private o tanti altri mezzi, le radio web, ecco, per dire, no? Non c'era. C'era la Rai. La Rai che aveva, mi pare, nel 74 due canali o tre già, forse.
3: Aveva anche la censura, ricordiamoci. Aveva una vera e propria commissione d'ascolto, si chiamava, che diceva questo sì, questo no. Però per anni Vasco Rossi non poteva passare.
1: E tu mi dicevi che sui pezzi di Bennato bisognava motivare perché sì, veniva passato.
3: Ecco, Edoardo, come altri cantautori impegnati, dico Vasco Rossi per dire, anche altri simili, c'era una annotazione con motivazione.
2: Francesco, invece a livello internazionale come è stata accolta la musica di Edoardo Bennato fuori dai confini italiani?
1: Hai fatto una domanda fantastica, allora, perché ti dico che secondo me, questo l'ho chiesto anche a altri colleghi, insomma, che hanno un'idea chiara del panorama internazionale, diciamo, degli anni diciamo, belli di Bennato, degli anni 70. Perché la cosa che io mi chiedo è questa sempre, cioè Bennato del nato dei dischi, in particolare, che sono i miei preferiti, I buoni e cattivi, Io che non sono l'imperatore, La torre di Babele, cioè quindi 74, 75, 76, cioè sono dei dischi, secondo me, che a livello internazionale non faceva nessuno. Sono dischi originalissimi, sono dischi punk veramente ante litteram, che non mi risulta che nessuno abbia mai fatto cose di quel tipo, anche ritmate. C'erano, con il solo imperatore c'è Tony Esposito che suona le padelle in una maniera meravigliosa, cioè anche ci sono anche queste atmosfere napoletane, molto visionari, molto molto molto originali. E mi sono sempre chiesto, ma per quale motivo, cioè, quella roba all'estero farebbe furore, cioè se gli inglesi potessero ascoltare quei dischi, ma evidentemente non li hanno ascoltati, non sono mai arrivati in Inghilterra. Allora, la carriera internazionale di Bennato ha avuto dei momenti positivi alla fine degli anni 70, quando a un certo punto ha avuto un manager svizzero, Lars Ullmann, e ha fatto una serie di tournée in Svizzera e in Germania. Cioè, la popolarità di Edoardo nei paesi di lingua non italiana è legata, diciamo, a quel periodo, e lui rimane comunque abbastanza popolare nei paesi di lingua tedesca. Sono usciti anche i suoi dischi in quel periodo in italiano. Comunque, insomma, non ha mai provato a incidere nulla in tedesco. Al contrario, fece nel 78 una versione in inglese della Torre di Babele. Uscì questo 45 giri che si provò a far conoscere.
0: Però
1: devo anche dire una cosa, che The Tower of Babel, come era, cioè non vale un'unghia della Torre di Babele in italiano. Cioè, veramente tutta un'altra cosa. Edoardo va sentito in italiano, anche da uno straniero, insomma, è veramente tutta un'altra.
3: Sono d'accordo, perché il successo è dovuto dal... sua grinta, dal modo di suonare, ma soprattutto dai suoi testi, perché i testi sono legati anche alla situazione. Quella situazione italiana di quegli anni lui la raccontava in modo strepitoso, la affrontava, la denunciava. C'è da dire, a proposito dell'estero, le colpe involontarie anche dello stesso Edoardo. La discografia era immobile perché era abituata a importare, quasi mai a esportare, cioè importavano, poiché arrivavano dischi Yes, Jethro Tull, Pink Floyd, che vendevano immediatamente, quindi i discografici facevano soldi senza far nient'altro che stampando. Portare all'estero era difficile, ma anche per i manager. Non dimentichiamo l'atteggiamento di Edoardo, il gatto e la volpe. Il gatto e la volpe sono due manager importanti che vogliono portarle fuori, e lui dice, cioè, sapete, no, il testo, tu il gatto e la volpe, faremo di te un tipo da hit parade. Lui è diffidente, non si affida anche lui stesso con questa sua diffidenza. La sicurezza di essere un grande comunicatore lo portava a non fidarsi di chi su di lui, speculando, pensava lui, e forse aveva anche ragione, avrebbe dovuto portarlo fuori.
1: No, poi ovviamente Edoardo ha avuto un grande successo nel 91, no? Con il pezzo con Giada Nannini,
0: Notti Magiche,
1: un pezzo che è andato in giro in tutto il mondo. Però va anche detta una cosa, in realtà poi Edoardo non è neanche un'eccezione in questo. In generale, in quegli anni ci provò anche Battisti a fare un disco di lingua inglese che non andò da nessuna parte. FM, il Banco forse, ma stiamo parlando, facendo musica molto strumentale, insomma, nessuno dei nostri grandi artisti
0: riusciva a bucare
1: come invece magari è riuscito a Domenico Modugno nel 1959 che arrivò al Tony Renis un anno dopo, quando sono veramente l'eccezione alla regola, insomma, qualche successo sporadico. La musica italiana cantata in italiano ha sempre avuto difficoltà.

0: Francesco, ma perché a un certo punto hai sentito proprio il bisogno di scrivere questo libro?
1: Ma un po' perché sono le mie origini, guarda Edoardo Bennato. Io vengo da una serie di ascolti con un fratello maggiore che mi aveva proprio imposto di sentire la musica progressive, cose complicatissime, cose che non erano neanche adatte a un ragazzino di 12-13 anni forse, che pieno di adrenalina, di voglia di cambiare il mondo, sfasciare il mondo, insomma. Quindi ascoltavo Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, bellissimi per carità, così, cose così. Edoardo fu il primo, veramente la prima cosa rocchettara che sentì all'età di 12-13 anni, e dissi: ma questo è fantastico, e fa anche ridere, perché faceva anche ridere Edoardo. Faceva gli sberleffi, sbeffeggiava la classe politica. Infatti, uno buono
0: della sua, proprio della satira, proprio di questa sua ironia.
1: Uno buono, esatto, cioè, c'è questo aspetto proprio da pulcinellesco, insomma. Cioè, uno buono impazzì di fronte a uno buono, i buoni e i cattivi, anche quella è una grande presa in giro delle fazioni che c'erano in Italia all'epoca. Quindi mi piacque tanto, perché non ho mai sentito niente di simile, semplicemente. Era già uscito la Torre di Babele, quindi mi sentii subito la Torre di Babele e tornai indietro. E poi nel 77, quando uscì il Burattino del Zaffiro, comprai il giorno dell'uscita, cosa che non ricordo aver fatto per tanti dischi, insomma. Ricordo che me lo sentì tutto il fine settimana, uscì il venerdì, passai 3 giorni a ascoltare il Burattino del Zaffiro. Adesso... cioè, è stato un po' l'inizio, diciamo, della mia passione verso un tipo di musicalità più rocchettara, perché comunque cantautore sì, però anche da One Man Band nel 74 dei Buoni Cattivi Bennato era fortemente rocchettaro, si sentiva, insomma, che l'influenza era quella.
0: Adesso, se dovessi convincere o dovessi far ascoltare Edoardo Bennato a un giovane di 20 anni e farlo innamorare di Edoardo, da dove gli consiglieresti di partire?
1: Ma guarda, gli consiglierei di partire da dove sono partito io, perché secondo me il disco proprio che, di cui sono continuo a essere innamorato di Edoardo, è I Buoni e Cattivi, perché lì trovo che c'aveva una freschezza, una voglia di stupire. Era il momento proprio in cui dallo spacca, cioè ho trovato il mio pubblico, il pubblico delle grandi dondunate, il pubblico dei giovani arrabbiati degli anni 70, l'ho trovato, adesso me lo conquisto tutto. E lui si è preso con quel disco, secondo me, dove c'è anche Salviamo il Salvabile, sai, insomma, che è una canzone che resta comunque attuale, no? Salviamo il Salvabile la canti nel 2026 e va bene quel testo,
0: bene.
1: Andava bene nel 73, andava andato bene, non lo so.
0: Ma lui in realtà ha sempre detto delle verità, forse sì. Per questo è stato a volte anche scomodo.
1: Verità nascoste e un po' ambigue, diciamo, però insomma che vanno un pochino interpretate.
0: Beh, è innegabile che fu anche coraggioso, perché andò contro un sistema.
2: Perché anche contro la mia stessa natura, che è stata anche ideologizzata, insomma siamo nati, parliamo degli anni 70, erano gli anni della ribellione, della presa di coscienza, poi allora

0: l'avanguardia stava tutta da una parte. Noi quindi, prescindendo dai partiti, eravamo tutti le feste dell'unità, tutti questi grandi raduni ci affascinavano. Edoardo ha avuto un grande coraggio, pur essendo il leader, diciamo, acclamato e chiamato e anche rappresentativo di questi grandi raduni. Lui, componendo Feste di Piazza, quando dice i vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente...
1: E Trampetti il testo?
0: Sì, è Trampetti, però...
2: Sì, lo dice lui.
0: E lo dice lui, Trampetti e Eugenio, che poi erano una specie di terza anima di Eduardo, perché vivevano proprio in simbiosi. I vuoti a perdere mentali abbandonati dalla gente ti fa pensare, no? La forzatura ideologica e anche l'utilizzo. E nonostante io dovessi un po' dissentire da questo, ma io trovo il grande coraggio di Edoardo, che quindi il grande rispetto, potrebbe essere, secondo me, considerato un grande anarchico, ecco, se la parola fosse giusta.
3: No, è vero, io penso che non lo sia solo a livello proprio politico, ma proprio a livello individuale. Lui è una persona estremamente indipendente, estremamente libera.
1: Sì, è quello che ha sempre dimostrato, diciamo, con le sue scelte, anche abbandonando, come dire, delle opportunità. Un altro dei motivi, forse un certo, diciamo, calo rispetto ai mass media, rispetto al pubblico, è stato sicuramente anche questo suo individualismo che l'ha portato a rinnegare, davvero rinnegato, da cui il titolo anche della sua canzone e il titolo del libro, a rinnegare, diciamo, alcuni ambienti che l'avevano aiutato a crescere dal punto di vista mediatico, insomma, che lui a un certo punto poi lui non ha avuto più bisogno, perché ha iniziato a fare gli stadi, ha iniziato a fare i Paleur e quindi si è potuto gestire anche da solo.
3: Però l'importanza del lavoro di squadra, in realtà, per mantenere la solidità del proprio successo è fondamentale, quindi a volte sono scelte che si pagano anche a livello proprio di conferme di successo professionale.

0: ci avviamo verso la conclusione di questa piacevolissima chiacchierata. Francesco, grazie sempre per
1: grazie a voi, grazie.
0: A disposizione. Il libro di Francesco è un'ulteriore prova di questa importanza, di questo nucleo che abbiamo chiamato appunto Naples Power sin dall'inizio, dove nasce proprio con questa contaminazione di Eduardo verso la canzone, verso Bob Dylan, la canzone inglese, il rock, eccetera, supportata poi anche da Eugenio, che subito dopo con Musica Nova aprirà anche lui la rigorosa musica popolare al rock, al jazz, al blues. Ecco, diciamo che grazie ai Bennato, era iniziato con gli Showmen, si concretizza proprio tutto un movimento musicale, questo
1: del Naples Power. Una curiosità: Edoardo Bennato l'ha letto il libro? Cosa ne pensa?
2: La domanda è una difficilissima, in coda. Le domande difficili si fanno in coda, questa è una regola fissa degli intervistatori. Ma guarda, credo che sia una versione di fatti realistica di quello che è successo, dalla voce sua, dalle cose che lui ha raccontato.
1: Ma è un libro corale, quindi.
2: Sì, è un libro corale, sono cose raccontate anche dalle visioni di altri. Sai, un evento te lo racconta uno, dice, ma forse, te lo racconto in due, ah, allora forse potrebbe essere, te lo racconto in tre, allora.
1: È andata così, insomma. Adesso sì, una domanda ancora più difficile.
2: È forse troppo dettagliato, ecco, per la leggenda, diciamo, che a Edoardo piace raccontare di sé, insomma. Forse, cioè, questa può essere la risposta alla tua domanda.
1: Ok, adesso un'altra domanda per chiudere. Dopo tutto questo lavoro, dopo averlo amato e studiato, come lo definiresti? Cosa diresti? Chi è per te Eduardo Bennato? Chi è per voi? Anche mi piacerebbe sentirlo anche da te, Renato.
2: Guarda, io credo che siamo uno dei padri, forse il vero padre del rock italiano è lui.
0: Renato? Io potrei dire il portavoce anche involontario della vera protesta giovanile e del rinnovamento della musica napoletana.
1: Io vi ringrazio tantissimo, ringrazio Renato Marengo, Francesco Donadio per averci accompagnato in questo viaggio stupendo in cui abbiamo conosciuto uno degli artisti più grandi a cui Napoli ha dato i natali, grazie anche a questo libro, ma grazie anche a tutto quello che sta succedendo. Si sono accesi di nuovo i riflettori sulla sua musica, sulle sue canzoni, sulle sue parole, che abbiamo detto che sono molto importanti, anche se sono nate in un determinato e preciso contesto, sono sempre valide, perché è proprio il modo di approcciare, anche secondo me, la società, con la sua ironia, col suo modo, appunto, diciamo, sterzante, indipendente, autonomo, e forse il coraggio che dovrebbero ritrovare anche molti artisti di oggi, che sono solo apparentemente contestatori. Lui invece lo era di nome, di fatto, capace, come raccontavi tu, Francesco, di arrivare alle mani pur di far valere la sua verità. Noi ci fermiamo qui, ma la musica di Edoardo, le sue storie continuano a vivere, lui continua a portare la sua musica e le sue canzoni.
2: Sì, a Roma suonerà al Circo Massimo il 12 settembre, mi sembra. L'altra bellissima venue, diciamo, che giustamente adatto a un artista del suo calibro.
1: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché valeva proprio la pena scrivere su Eduardo Bennato, che amo tantissimo e lo considero proprio un genio. Gli hai dato il giusto onore, anche raccontando tutte le verità, perché poi la verità non è che sminuisce, anzi l'hai fatto conoscere, secondo me, nel migliore di modi, soprattutto come qualcuno che ha ancora tantissimo da dare alla musica e a tutti noi. Grazie, grazie infinitamente.
2: Grazie. Noi ringraziamo te e grazie Francesca e a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere.
3: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sai quanta volte sono tornata a casa con l'ansia rintallana mia delusione ancora in perdente. Sai quanta volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te.

Questa canzone si mietti. Questa canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore con me nuost. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salce casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffa a me ne te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma ti minaccia e pato ti s'arraggia. Ti fanno gira capo sti fumetti, guardandoti in tuo specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e questa scusa in uno studio.

tu vuoi morire, chi tu fa fare, ancora un braccio di mamma, non facciamo pincerie, dille tutta verità, che mamma ti può capire, ti passa

Ea, chi desidere va sa, scordate la picceri, ca si o dice na papà, chissà come va a fornire. E passa e spassa sotto a stu balcone.

consideră chi desidereva sa scorda del biceri ca si odice na papa chissà come va fr.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'aiuto. Giusto. Quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa
4: conversazione. Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, chiaro, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello di Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound, Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Ben trovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground, la terza stagione di Napoli Underground. Eh sì, ci eravamo lasciati ai primi di giugno, ci ritroviamo a metà settembre con questa trasmissione che va in onda ogni lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su RaiPlay Sound. Io sono, ripeto, Gianluca Polverari con voi per una bella oretta dove ascolteremo il meglio dell'underground napoletano, campano, ma anche di altre parti d'Italia e del mondo, anche se a dire il vero oggi per la prima trasmissione di Napoli Underground ci concentreremo più su Napoli e la Campania. E sì, perché poi dico che ci sono anche così brani che possono venire da altre parti d'Italia e del mondo, perché poi nel corso delle varie conduzioni vado a presentare quelli che sono anche gli appuntamenti live nei club proprio napoletani e campani, e spesso gli appuntamenti live ospitano artisti che vengono da altre regioni nonché da altre nazioni, e quindi abbiamo modo di allargare il nostro raggio di ascolti per questa trasmissione che appunto ci vede in compagnia, in diretta, in replica e anche in podcast. Potete trovare tutte le repliche delle precedenti stagioni sul sito di Rai Play Sound, ovviamente Rai Radio Live Napoli. Bene, allora direi di incominciare subito con la nostra trasmissione. Anzi, prima voglio ricordarvi che mi potete contattare anche attraverso le pagine social. Mi trovate su Facebook ed Instagram come Gianluca Polverari, e poi c'è anche la pagina social Instagram e Facebook di Rai Radio Live Napoli. Allora partiamo con un artista che già abbiamo ascoltato in passato nelle nostre selezioni. Lui è Sergio Sorrentino, che durante l'estate, più precisamente il 3 agosto, ha realizzato a Polla, in provincia di Salerno, sua città natale, un'installazione dove ha curato proprio le atmosfere sonore che hanno così accompagnato le strade di questo piccolo centro, con field recordings, quindi suoni estratti dai vari luoghi vicini a Polla, in più il tutto aggiungendo delle sue composizioni musicali. Il tutto è andato dietro il titolo di Spazi Sonori, appunto è un'installazione che è andata in scena il 3 agosto, ma adesso è diventato il tutto anche un lavoro in studio che si può gustare. Noi per esempio abbiamo per quest'oggi come brano di apertura e di inaugurazione della terza stagione questa Silence as a Sound, con i campionamenti anche della stazione proprio di Polla. Noi andiamo ad ascoltare il tutto, lui è il compositore e validissimo chitarrista Sergio Sorrentino.

Sonorità ricercate così e così evocative per quel che riguarda Sergio Sorrentino, artista partenopeo, Silence of Sound, la stazione da questo suo lavoro Spazi Sonori, che è stata un'installazione andata in scena il 3 agosto a Polla in provincia di Salerno, sua cittadina, suo paese, non so quanto possa essere grande Polla, insomma suo paese natale, mettiamola in questo modo. Durante l'estate poi sono stato contattato da una band chiamata Fiori del Male, che scrisse nel lontano 1991 un brano che era collegato alla guerra del Golfo, intitolato Allarme Rosso nel Golfo Persico. Bene, quella canzone però è rimasta nel cassetto per tanti anni, per tantissimi anni, salvo essere ritirata fuori proprio di recente. Il gruppo l'ha anche risuonata, quindi l'ha aggiornata ai tempi del 2026, ma purtroppo per quel che riguarda guerre, conflitti e sangue stiamo sempre agli stessi livelli. Tra l'altro poi il gruppo pochi giorni fa, l'11 di settembre, ha suonato questo brano dal vivo, e proprio mentre stavo per entrare in onda è arrivata questa mail che aggiorna un po' sul come è andato il tutto, un po' sulla storia del brano. E infatti dice la band: condividiamo l'aggiornamento post Ariston per quel che riguarda i Fiori del Male dopo l'esibizione dell'11 settembre a Sanremo Rock e Trend Festival. Allarme Rosso nel Golfo Persico, scritto nel 91 durante la guerra del Golfo e pubblicato ufficialmente 35 anni dopo, è arrivato sul palco del Teatro Ariston. Il progetto dei Fiori del Male, nato tra Secondigliano e Scampia, ha attraversato Napoli, Milano e Londra ed è arrivato a Sanremo attraverso la sezione internazionale, selezionato da Londra in rappresentanza del Regno Unito. Dietro il brano esiste anche una storia familiare. Il dato originale fu custodito per 35 anni dal padre di Nunzio e Claudio Ciccone. Nunzio è uno dei componenti proprio dei Fiori del Male. Dopo la scomparsa del padre, riportare la canzone alla luce e suonarla all'Ariston è diventato anche un omaggio alla sua memoria. E allora, quindi, andiamoci ad ascoltare questa vecchia canzone, che ora è stata aggiornata, è stata portata anche al Teatro Ariston per Sanremo Rock e Trend. Oggi mi impiccio un pochino con le parole, devo riprendere il ritmo. Eccoli qui, Fiori del Male, all'interno di Napoli Underground.

americano intitolato Allarme rosso nel Golfo Persico, e poi ripresa dopo tanto tempo, cioè nel 2026, in una forma aggiornata, lo si sente nel suono bello potente, e però un brano dal testo sempre attuale. E quindi saluto anche la band che mi ha contattato durante l'estate, mettendomi a conoscenza di questa storia e di questa canzone. Andiamo avanti con Masnadero. Lui lo abbiamo ascoltato nell'ultima parte proprio di Napoli Underground. Il progetto di Alessio Del Donno, musicista che in passato ha suonato con i 23 and Beyond the Infinite e poi anche con i Fainting Goats, che il 22 maggio ha inciso il suo lavoro Masnada Classica, il suo primo album solista con la sigla Masnadero, e qui troviamo elementi di folk, di rock, di punk. Lui dice anche di richiamarsi un po' al flamenco. E allora riprendiamo questo disco, lo avevamo assaggiato così al termine della seconda stagione di Napoli Underground, e ce lo gustiamo con la traccia intitolata The Mist Trial. Lui è Masnadero.

Alessio Del Donno, in arte Masnadero, artista che viene da Benevento, musicista che ha suonato, ripeto, con una formazione che abbiamo ascoltato anche da queste parti, chiamata 23 Infinite Sadness, ma è stato attivo anche con un'altra formazione chiamata Fainting Ghosts. È anche un documentarista, insomma un personaggio a tutto tondo, e ora anche in chiave solo con, ripeto, questo progetto di natura più acustica, folk, dietro alla sigla Masnadero, la traccia era The Mistrial dall'album Masnada Classica. Bene. Durante l'ultima parte sempre della seconda stagione di Napoli Underground, quindi tra la seconda metà di maggio e i primi di giugno, abbiamo ascoltato un estratto da quello che poi sarebbe stato il nuovo album di Nziria. Quindi ci spostiamo su sonorità più elettroniche, sì, perché Nziri è tornata finalmente con il suo secondo lavoro. Lei è un'artista che in realtà nasce a Ravenna, Tullia Benedicta, ma di origine campana, e porta proprio Napoli e la Campania nel cuore, tant'è vero che la sua musica e il suo cantato è proprio in lingua partenopea, una sorta di neomelodico associato però a sonorità destrutturate elettroniche, una portavoce anche del movimento LGBTQ+, un progetto che ha riscosso col primo album notevole attenzione, e si intitolava nel 2022 XX Hybrid. Ora è tornata con Sisma, l'album è uscito il 26 giugno, quindi dopo la fine della seconda stagione di Napoli Underground. Ora abbiamo a disposizione tutto l'album, oggi ascoltiamo un estratto, ma la musica di Nziria si può ascoltare anche attraverso la nostra playlist, che va in onda quando non ci sono le dirette, le varie trasmissioni, quindi il nostro database costantemente aggiornato può pescare anche la musica dal nuovo lavoro di Nziria. Ripeto, Tullia Benedicta, molto bello e particolare anche questo nuovo disco. Ci ascoltiamo una traccia dal titolo Jealous, dove però al posto della E del titolo c'è la lettera, c'è il numero 3, quindi Jealous, però insomma diciamo Jealous chiaramente. Lei è Nziria.

Il ritorno quindi di Nziria, di questa artista che in realtà si chiama Tullia Benedicta, nata a Ravenna ma di origine campana, e che appunto esprime proprio il suo amore per la regione, per la sua terra, con un cantato che è proprio in lingua napoletana, partenopea, su sonorità, ecco, elettroniche, che poi diventano anche belle radicali, tematiche molto legate a, appunto, a argomenti riguardanti le comunità LGBTQ+, e sempre grande intensità e pathos nella sua musica. Artista Nziria che ha collaborato nel 2022 anche su un brano di Meg è stata la voce femminile dei 99 Posse, poi ha intrapreso una sua carriera solista e anzi nel 2026 ha festeggiato 30 anni della sua carriera proprio con un EP chiamato Maria, un EP che presenta tre versioni diverse proprio di questa canzone. Nziria invece aveva collaborato nel brano Napolide nel disco del 2022 di Meg chiamato Vesuvia. E quindi ascoltiamo proprio un estratto dall'EP di Meg intitolato Maria, proprio la Vesuvia Sound System Version. Eccola qui.

0: è un brano che sa essere assolutamente trascinante e dinamico. Meg, Maria, Vesuvia, diciamo il sottotitolo è Vesuvia Sound Version, per l'artista napoletana, ex voce dei 99 Posse. Oh, come vi avevo annunciato, oggi avrei parlato anche di un festival e ora vado proprio ad annunciare questo festival. Beh, conosciamo un locale chiamato Mamamoo, spesso ho presentato i concerti che ospitano durante l'inverno. Ora il Mamamoo organizza il Mamamoo Fest, che andrà di scena alla Santissima Community Hub, al Parco Quartieri Spagnoli, in Vico Trinità delle Monache, ovviamente a Napoli, e sono due giorni, 18 e 19 di settembre, ricchi di ospiti e artisti proprio provenienti da Napoli, dalla Campania. Ad esempio, a proposito di sonorità che fanno muovere bene, che sono decisamente solari, ecco, il 18 di settembre sarà in programma la musica non solo sua, poi leggerò anche quali sono gli altri artisti presenti. Beh, comunque ci saranno i Valderrama 5 o Valderrama 5, il nome prende spunto da quel giocatore colombiano degli anni di fine 80, primi 90, giocò anche Italia 90 proprio con la Colombia, lo si ricorda proprio per la folta capigliatura bionda. Ebbene, il gruppo è guidato da Carlos Valderrama, ci sono sonorità che pescano proprio anche dai suoni latini e della cumbia proprio colombiana, il tutto unito ad elementi funk, rock, disco e pop. E allora, nel programma del 18 del Mamamoo Fest troviamo appunto anche i Valderrama 5.
1: Never hide.

One, two.

E quindi loro sono Valderrama 5, formazione guidata da Carlos Valderrama. La canzone era Mario Canà, quindi un ulteriore richiamo al calcio, ma anche al cinema e ai personaggi particolari, perché lo ricordiamo tutti, Orunzo Canà, l'allenatore del pallone, interpretato da Lino Banfi. Ascoltando questo brano c'era anche una citazione di Aristoteles che invocava l'entrata in campo con la Longobarda nell'ultima partita, quella che avrebbe sancito o la retrocessione o la salvezza della Longobarda. Poi Orunzo Canà, Lino Banfi lo farà entrare, Aristoteles farà una grande doppietta facendo salvare la Longobarda in una partita contro l'Atalanta. E quindi prima parlavamo di 30 anni di Meg e della sua carriera, sono 30 anni di attività del Mamamoo, e quindi il Mamamoo Fest proprio per celebrare il tutto. In realtà nella prima giornata del 18 di settembre c'è anche un ospite, un gruppo emiliano, che sono in Obraino. Però poi ecco, c'è anche un ospite a sorpresa, qui si dice TBA, to be announced, quindi da essere annunciato, quindi chissà chi sarà, dobbiamo aspettare qualche altro giorno. E quindi No Braino, Valderrama 5 per il 18 settembre. Poi sarà di scena anche una grande band che io apprezzo tantissimo, molto intensa nel suo cantautorato, ossia Epo, guidati da Ciro Tuzzi, un progetto che secondo me non ha mai ricevuto il successo che meritava, proprio perché hanno scritto delle canzoni secondo me molto belle, come questa primo Raggio di Sole, una canzone che usciva nel 2007 dall'album Silenzio Assenso per Epo.

Bellissima questa canzone, molto intensa e poetica. Epo, artista o progetto napoletano guidato da Ciro Tuzzi. L'album era Silenzio Assenso del 2007 e ripeto, anche Epo farà parte del Mamamoo Fest nella prima giornata del 18 di settembre. E poi ci sarà anche questo progetto chiamato Ensemble d'Egidio, guidato da Egidio Davide Spazzano, artista attivo su più fronti, attivo anche con il collettivo di musicisti e artisti True Collected, che si muove sui generi più disparati e con collaborazioni tra le più disparate. E allora, prima giornata del Mamamoo Fest, venerdì 18, un gruppo a sorpresa, un nome a sorpresa non si sa ancora, gli Emiliani No Braino e poi Campani, Valderrama 5, Epo ed Ensemble d'Egidio, che ora ascoltiamo con Incidere. Il tutto alla Santissima Community Hub, Parco Quartieri Spagnoli, Vico Trinità delle Monache a Napoli.

Ensemble d'Egidio incidere quindi anche questo nome protagonista il 18 di settembre al Mamamoo Fest. Chi ci sarà invece sabato 19? Allora, tre nomi li vado a citare velocemente. Ci sarà Newt, altro nome che abbiamo ascoltato spesso non solo nelle mie trasmissioni ma anche in quelle delle altre conduzioni presenti nel palinsesto di Rai Radio Live Napoli. Poi ci saranno i Majakowski, gli Aldolà, chi va là? Giovanni Truppi, beh, c'è anche lui. Parlavo prima del True Collected, no? Che è un ensemble di artisti, musicisti, creativi di svariati generi musicali, dediti anche un pochino alla sperimentazione e che amano collaborare anche tra di loro, coinvolgere altri musicisti. In questo caso, proprio all'interno del progetto True Collected, c'è stata proprio una collaborazione tra Giovanni Truppi e i giovani Specchio Paura. Insieme hanno realizzato una traccia dal titolo Buia Notte. Noi ce li andiamo ad ascoltare ricordando che Giovanni Truppi sarà tra i nomi del Mamamoo Fest il 19 di settembre.

E quindi Specchio Paura insieme a Giovanni Truppi, quest'ultimo sarà da solo, non con gli Specchio Paura, sarà da solo per il Mamamoo Fest sabato 19. E quindi rimane da annunciare un ultimo nome insieme a quello dei Majakowski, dei Newt, di Aldo Lacchi, Valà e Giovanni Truppi. Ci sarà anche Roberto Colella, ex musicista attivo con La Maschera e che insomma adesso porta avanti una carriera solista e anche radiofonica, perché Roberto Colella poi tra l'altro ha realizzato insieme al nostro Silvio Martino una serie di appuntamenti molto interessanti, ha realizzato non con Silvio Martino ma con la nostra ho un buco di memoria, Valeria, con la nostra Valeria, la trasmissione Intrabontabile Carosone. E quindi ricordo questo appuntamento che trovate anche in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli. Ebbene, Roberto Colella sarà di scena il 19 settembre al Mamamoo Fest insieme a tutti gli altri nomi che vi ho ben ricordato, quindi tanti auguri al Mamamoo. Il Mamamoo Fest andrà in scena in via Santissima Community Hub, Parco Quartieri Spagnoli, in vico della Trinità delle Monache. E allora si conclude anche la prima puntata della terza stagione di Napoli Underground con voi Gianluca Polverari. Tra poco arriverà poi dalle 22 Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in onda alle ore 15. Come classico ogni giorno dal lunedì al venerdì c'è Around Naples con Silvio Martino alle ore 15 e in replica poi alle ore 22. Questa trasmissione invece Napoli Underground va in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, Rai Play Sound. Vi lascio sulla musica proprio di Roberto Colella, La casa sull'albero. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Siamo bentrovati su Rai Radio Live Napoli, bentrovati in Round Naples. Buon pomeriggio a tutti voi, come state? Ci siamo davvero dopo la pausa estiva, dopo qualche settimana lontani da questo studio, dalla musica e soprattutto lontani da voi. Finalmente si riaccendono i microfoni e si riparte. Io sono Silvio Martino, vi terrò compagnia sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli sempre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 con questo programma, con i Round Naples. L'appuntamento non è cambiato, ci sentiamo anche in replica alle ore 22 e poi vi ricordo che ogni puntata viene caricata anche in formato podcast su RaiPlay Sound. Queste cose le diremo praticamente ogni giorno. È sempre una sensazione particolare quando si inaugura una nuova stagione, c'è quell'emozione del primo giorno, quell'idea di ricominciare che in realtà però non è mai un ripartire da zero. Round Naples infatti arriva al suo terzo anno e in questo percorso abbiamo costruito insieme un'identità precisa, un modo tutto nostro di vivere e raccontare Napoli, i suoi suoni e ovviamente tutto ciò che le ruota intorno, appunto Around. L'argomento principale è sempre la musica, urban e non solo. Ritroveremo le nostre certezze, quelle a cui vi siete affezionati, ma abbiamo messo in cantiere tante novità, nuove voci, storie inedite e diverse rubriche pensate per farvi compagnia in quest'ora insieme. Alla fine il senso del nostro viaggio resta lo stesso, cioè fare un giro intorno a Napoli, dentro i suoi vicoli e ogni tanto spingerci anche un po' più lontano. Nel corso di questa prima puntata della nuova stagione vi spiegherò un po' di novità di quest'anno, cerchiamo di recuperare tutto ciò che è successo in queste settimane in cui non ci siamo sentiti, soprattutto per quanto riguarda le hit estive, ma vi posso già dire che sarà praticamente impossibile perché sono successe tantissime cose. Ma prima di tutto ciò però voglio prendermi qualche minuto per ricordare un artista che in qualche modo rappresenta perfettamente lo spirito di Around Naples. Parlo di Peppino Di Capri, che purtroppo ci ha lasciati a luglio all'età di 86 anni, un artista che ha attraversato decenni di musica senza mai smettere davvero di cambiare, una delle voci più importanti della cultura musicale napoletana e italiana. Ne parliamo tra poco, prima lo ascoltiamo, Peppino Di Capri, Champagne. Champagne.

La voce immortale di Peppino Di Capri con Champagne. Era doveroso iniziare la prima puntata di questa nuova stagione di Round the Naples ricordando un artista immenso della musica napoletana e italiana. Peppino ha saputo mettere insieme mondi diversi, no? Napoli, il twist, la canzone d'autore, la musica italiana, quella napoletana, e ha saputo portarli al grande pubblico mantenendo sempre riconoscibile però la sua identità. Lui ha iniziato giovanissimo, è arrivato al successo poi alla fine degli anni 50, ha partecipato, pensate, per ben 15 volte al Festival di Sanremo e lo ha vinto in due circostanze: la prima nel 73 con la canzone Un grande amore niente più, e poi la seconda nel 76 con Non lo faccio più. E poi insomma ci sono quelle canzoni che oggi sarebbero considerate delle hit, che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo, come appunto Champagne che abbiamo ascoltato, come Luna Caprese, come Saint-Tropez Twist. Ma forse secondo me la cosa più interessante è proprio questa, cioè Peppino non è stato soltanto un interprete della musica napoletana, è stato uno di quegli artisti che ha saputo portare Napoli fuori dai suoi confini, prendendo la tradizione e facendola dialogare con quello che arrivava dal resto del mondo. Ed è anche per questo che è bello fermarci un attimo, ricordarlo, riascoltarlo, perché certe canzoni non appartengono soltanto a un'epoca, non appartengono soltanto a un momento, ma appartengono alla memoria di più generazioni, compresa la mia che ho 24 anni. Quindi grazie Peppino per averci regalato delle pagine bellissime di storia che continueremo a vivere in futuro, e grazie per essere stato anche un sognatore.

e ascoltate dell'enorme e stupenda discografia del grande Peppino, che abbiamo ricordato in questa prima parte della prima puntata di questa nuova stagione di Around the Naples. Ma in questo programma facciamo anche questo, cioè facciamo scoprire magari o riscoprire, riascoltare delle canzoni che sono meno conosciute di altre e che meritano l'attenzione magari del grande pubblico. Lo facciamo non solo con nomi enormi della musica napoletana, italiana e a volte anche internazionale, ma lo facciamo anche con gli artisti emergenti. E qui rispondo alla domanda che sicuramente qualcuno di voi all'ascolto si starà facendo e che magari non conosce bene Around the Naples, non conosce bene la mia voce, e cioè: cosa mi devo aspettare da questo programma? Un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, nel primo pomeriggio, cosa posso ascoltare? Beh, innanzitutto un percorso musicale ogni giorno completamente diverso. Si passa molto facilmente da un genere musicale a un altro, mantenendo però sempre una coerenza, è un fil rouge che viene rispettato in ogni puntata, ma soprattutto ci si deve aspettare tanta musica. L'argomento principale è la musica urban e non solo, anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Parliamo delle principali notizie del mondo musicale, di annunci, di scoperte, e ovviamente ascoltiamo e commentiamo insieme le tante release di ogni settimana. Ci sono ovviamente anche tante interviste che preannunciamo, che spoileriamo attraverso i nostri profili social, e tante rubriche di cui parliamo tra poco, però, perché anche qui ci sono diverse novità in arrivo. Prima ascoltiamo una delle canzoni che ha dominato l'estate nelle classifiche digitali, Joelier, canzone d'amore.

Questo singolo ci offre la possibilità di parlare di molte cose diverse, di hit estive, del momento della musica napoletana e tanto altro, argomenti che approfondiremo tra poco. Prima facciamo uno dei nostri canonici e tipici salti di genere musicale, di mood. Passiamo da Emanuele a Walter Ricci, ma la sai.

Un singolo estratto da Neapolis Mambo, l'ultimo disco di Walter Ricci. Voglio scusate più forte di me, non ce la faccio, non riesco ad ascoltare Walter Ricci senza ricordare a tutto il pubblico di Un'altra Musica, un programma di Rai Radio Live Napoli condotto da me, Silvio Martino, e proprio dal grande Walter Ricci, nelle vesti non solo naturalmente di conduttore radiofonico ma anche e soprattutto di cantante pianista. Abbiamo fatto 5 puntate speciali nella scorsa stagione che trovate in formato podcast su Rai Play Sound, ma comunque trovate ogni venerdì alle 19 in replica una puntata appunto sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Un'altra musica nasce da un'idea semplice ma affascinante, cioè quella di raccontare quelle canzoni degli anni 50, 60, 70, 80, 90 che hanno avuto magari una seconda vita nel tempo, brani dimenticati, poi riscoperti attraverso il cinema oppure reinterpretati da altri artisti o campionati nella musica contemporanea o diventati la base di nuove sonorità, canzoni che insomma in qualche modo hanno dato vita a Un'altra Musica. Potete recuperare le puntate su Rai Play Sound e Walter è soltanto uno dei tanti artisti eccezionali che ci ha saputo regalare la scena musicale napoletana in questi anni, ce ne accorgiamo in ogni puntata di Around Naples e anche quest'estate ne abbiamo avuto una dimostrazione pratica. Basta dare un'occhiata alle classifiche, agli streaming, ai palchi dei grandi festival, delle rassegne in giro per tutta quanta l'Italia. Insomma, gli artisti napoletani non sono più un'eccezione o un fenomeno di folklore locale, ma sono i protagonisti spesso e volentieri assoluti. Ma la cosa più bella non sono i numeri, le certificazioni che si accumulano, ma è l'identità con cui tutto questo sta accadendo. Non c'è bisogno di snaturarsi o di scendere a compromessi. Oggi Napoli impone le sue metriche, il suo dialetto, i suoi ritmi e la sua visione. Insomma, stiamo vivendo una vera e propria età dell'oro che continua a confermarsi e a crescere. Stasera da già parlare, perché non sei da in.

0: Io ci ho girato tutto il mondo, o solo Napoli non l'ho mai trovata da nessuna parte. Riciano vira Napoli e poi muore, perché è così bella che ha una ragione. E da tutte le poste che sono state, hai già visto che c'è Steve bisogna un po' che Napoli. Perché Napoli non è solo una città, Napoli è un mondo. Vai fra.
1: Una lettera che Clementino dedica alla città di Napoli. Abbiamo ascoltato Partenope. Allora, quali sono queste fantomatiche novità della nuova stagione di Around Naples? Cosa cambia rispetto all'anno scorso, alla scorsa stagione e agli scorsi anni? Sicuramente i fan più affezionati di questo programma, insomma i veterani, conosceranno perfettamente la disposizione delle varie rubriche nella settimana. Non vi preoccupate, io non vi interrogo. Bene, prendete quella disposizione e cambiatela, modificatela, perché ci sono appunto diverse cose nuove, ma altre cose che invece sono rimaste nella stessa posizione, agli stessi orari. Il lunedì è sempre il momento in cui c'è l'intervista con una voce o più voci protagoniste della scena musicale napoletana. È sempre il momento in cui i microfoni di Radio Rave Napoli si aprono ad altre voci, agli ospiti, soprattutto appunto cantanti, artisti, musicisti della scena musicale napoletana, ma non solo, perché ci saranno diverse sorprese durante questa stagione. Il martedì invece ascoltiamo e commentiamo le tante release da Napoli e dintorni, e poi c'è una nuova rubrica che si chiama Next Naples, cioè scopriamo insieme le voci della prossima, della futura Napoli. Consigliamo degli artisti emergenti, ascoltiamo e commentiamo insieme diverse canzoni, quindi non un solo brano ma più brani della discografia di questi artisti, e perché no, li salutiamo e parliamo con loro anche attraverso dei messaggi vocali che magari ci possono inviare mentre siamo in diretta. Il mercoledì è un giorno particolare perché si respira tanto la dimensione live, c'è infatti la rubrica Live Radar in cui attiviamo il nostro radar e scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei giorni successivi, e poi c'è la rubrica sul cinema che quest'anno si trasforma e diventa cinema e teatro, con un focus particolare ovviamente sulla tradizione cinematografica e teatrale napoletana e delle nuove generazioni. Il giovedì c'è sempre la rubrica della Top 20 Naples, mentre il venerdì ascoltiamo e commentiamo le tante release dalla scena musicale napoletana e italiana. Ci sono poi altri momenti fissi della settimana, come le classifiche fini, come le certificazioni, di cui continueremo sempre a parlare, così come parleremo delle tante news che arrivano minuto dopo minuto attraverso i social riguardo gli artisti che ascoltiamo o le canzoni che commentiamo insieme. Altre sorprese sono in arrivo, ma le scoprirete nelle prossime puntate, in un po' voglierissimo. Nel frattempo ascoltiamo Shiva con il suo ultimo singolo, Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

L'ultimo singolo di Napoleone, abbiamo ascoltato Cucù Marie su Rai Radio Live Napoli. Continua all'ora di oggi, lunedì 14 settembre, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa prima puntata della nuova stagione di questo programma. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ricordato il maestro Peppino Di Capri e abbiamo iniziato a parlare anche di questa nuova stagione del programma, del momento che sta vivendo la musica napoletana, delle rubriche che compongono un po' la settimana di questo programma, rubriche nuove, rubriche che invece sono rimaste le stesse delle scorse stagioni e degli scorsi anni. Ora ci concentriamo un attimo su tutto ciò che è successo nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, perché voglio, ridendo e scherzando, non ci sentiamo da metà giugno. Noi siamo abituati ad aggiornarci giorno dopo giorno riguardo la musica da Napoli e dintorni. Ora cerchiamo nella Mission Impossible di riassumere tutto ciò che è successo nella scena musicale napoletana e italiana in queste settimane in pochissimi minuti. Ci proviamo. Prima di ciò però vi voglio fare una domanda, e cioè: dal punto di vista musicale, com'è stata la vostra estate e secondo voi qual è la canzone che è riuscita ad emergere magari più di altre in questo marasma, in questo mare magnum di brani che sono stati rilasciati in quest'estate 2026? Io posso già darvi una mia risposta: non credo ci sia stata una canzone che più delle altre è considerabile la vera hit dell'estate 2026, correggetemi se sbaglio ovviamente, anche se insomma abbiamo avuto delle canzoni che indubbiamente ci hanno accompagnato e l'hanno fatto praticamente in tutte le circostanze, nei bar, nei locali, nelle discoteche, e quindi sono state capaci insomma di essere camaleontiche. Per quanto riguarda la scena musicale napoletana, tanto Luchè quest'anno con Labirinto, con Nessuna, ovviamente con La Notte di San Lorenzo, soprattutto il 10 agosto, giorno tra l'altro anche del mio compleanno. Dalla trap napoletana è andato molto bene Le One con i suoi ultimi due singoli, anche Dipinto, anche Frezza è andato molto virale soprattutto a Napoli Centro, e lo ritroveremo anche nelle rubriche napoletane che commentiamo il giovedì. C'è stato ovviamente un dominio quasi assoluto di Joelier nelle piattaforme digitali di streaming, in particolar modo con i singoli Arcobaleno, Autorità, Due giorni di fila con Sfera Ebbasta e Danna e Canzone d'amore che abbiamo ascoltato prima. Poi ci sono state altre hit molto pop come La costiera amalfitana di Rovazia, Risa e Nino D'Angelo, che approfondiremo anche il fenomeno intorno a questa canzone. Sempre da Napoli hanno spaccato anche i Nugenea, in particolar modo con il loro singolo Sciallà, e approfondiremo anche il fenomeno Nugenea. E poi naturalmente c'è stato il grande successo, anzi è continuato il grande successo di Ossessione di Samurai J.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Samurai J, a.k.a. il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, noi così lo chiamiamo. Complimenti per il grande successo di quest'anno, un successo che, posso dire, avevamo largamente previsto già appena dopo il Festival di Sanremo, un festival che abbiamo vissuto, che abbiamo commentato insieme attraverso uno speciale Sanremo su Rai Radio Live Napoli. Già avevamo percepito il grande potenziale estivo di questa canzone, un potenziale che è stato confermato ancora di più da tutto l'ultimo album di Samurai Amatore, che contiene delle hit che sono state molto ascoltate quest'anno, non solo Ossessione ovviamente, ma anche Flamenco Paranoia, anche Adrenalina e diverse collaborazioni che hanno riscosso un enorme successo. Un'altra voce napoletana che ha dominato quest'anno, una canzone tra l'altro uscita, come dicevo, a febbraio, quindi un unicum, diciamo un fenomeno abbastanza singolare, quello di una hit estiva uscita parecchi mesi prima, all'inizio dell'estate. Per quanto riguarda la scena musicale italiana, ci sono state tante riconferme di artisti e tanti brani che sono risaliti in classifica anche grazie a trend sui social, come Giovanile di Sfera Ebbasta, come diversi brani di Artifive. È andato molto bene quest'anno anche la testa gira di Fede Palma, Nitta De Mischilla, D'Addio di Bresh, Swag Music di Artifive, poi le grandi canzoni pop come Buon Vento di Jovanotti e Alfa, come Olly, Tommaso Paradiso, altre canzoni virali come quelle di Jimmy Nero, in particolar modo Splinter Cell. E poi quest'estate, forse più degli altri anni, c'è stato un grandissimo fenomeno di remix di musica house. Ne parliamo tra poco, però prima ascoltiamo in Ugenea.

questa è una canzone del 2025 che è andata virale nei primi mesi del 2026 e che è stata tra le canzoni che ha conquistato l'estate del 2026 anche attraverso un'ondata impressionante di remix che hanno riscritto le regole di questo brano e di tanti altri brani che sono stati rilasciati. Abbiamo ascoltato In Eugenia con Shalla su Rai Radio Live Napoli, una testimonianza di quanto dicevo, perché la si è potuta trovare nei bar nella sua versione ufficiale, nei lidi, ma anche nelle discoteche e nei locali con delle versioni appunto remixate. Ormai abbiamo capito che il percorso di una traccia non finisce con la sua uscita ufficiale, anzi quasi si può dire che comincia con l'uscita. Abbiamo visto dei brani pop, urban, grandi classici che sono stati rivisitati, e quest'estate forse più degli altri anni ha visto come protagonista l'house music, che si è ripresa un po' tutto lo spazio. C'è stata una fortissima voglia di quel groove pulito, di bassline calde, di ritmi coinvolgenti, che hanno conquistato non solo i luoghi di aggregazione ma anche le piattaforme digitali di streaming e le classifiche. Infatti in classifica troviamo brani come Moving to the Sun, Jamaican Bam Bam, Talk to You, canzoni che sono state anche le colonne sonore principali dei social, delle stories, dei post che sono stati fatti dalla Gen Z soprattutto in questo periodo. Insomma, grande svolta quest'anno e grandi novità sotto questo punto di vista.

0: Un'altra grande hit di quest'estate, La testa gira di Fred De Palma featuring Anitta e Demi Schilla, un link internazionale molto interessante che abbiamo commentato nella scorsa stagione di Around the Naples. Questo è un titolo che, pensandoci bene, è un po' la sintesi perfetta di questi ultimi mesi, perché La testa ha girato veramente per tutte le release musicali, tutte le canzoni che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane in quest'estate 2026. Comunque, riprendendo un po' il filo del discorso che facevamo prima, l'estate che stiamo per salutare è stata un incrocio continuo di suoni, è successo un po' di tutto, no? Abbiamo visto che da una parte abbiamo avuto la nostra scena napoletana con i suoi suoni urban, cantautorali, che non si sono limitati però a suonare soltanto in città, ma hanno viaggiato e si sono fatti sentire un po' ovunque. Dall'altra parte abbiamo avuto le grandi hit italiane e poi c'è stato, insomma, tutto il mondo dei remix, quei produttori e DJ che hanno saputo smontare e ribaltare il mood di tante canzoni che gli sono adattate a tanti contesti diversi. Insomma, la colonna sonora di quest'estate non è mancata e ci stiamo già preparando a tutte le tante release di questo autunno. Da domani inizieremo ad ascoltare e commentare diverse ultime uscite musicali dal panorama musicale napoletano italiano e poi scopriamo un bel po' di progetti che sono in arrivo nelle prossime settimane. Vodig Jawayu, preparatevi, anzi prepariamoci, perché sarà una stagione ricca di nuova musica e noi ovviamente continueremo a raccontarvela e a parlarne insieme. Continuiamo con la musica, ascoltiamo MV Kill.
1: Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potene una villa che vicino, no mamma, tanta cucina, mi dispiace ma loro non.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine di questa prima puntata della nuova stagione di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino, questa prima puntata ci è servita per contestualizzare un attimo il momento in cui ci troviamo e per riassumere anche tutto ciò che è successo in queste settimane. Naturalmente abbiamo anche raccontato le principali novità di questa nuova stagione di Around Naples, novità che scoprirete man mano nelle prossime puntate, nelle prossime settimane. Da domani entriamo nel vivo delle notizie e delle rubriche. Prima di salutarci vi ricordo di seguirci sui nostri profili social, su Facebook e su Instagram, per non perdere nessuna news del grande mondo in continua evoluzione, in continua espansione di Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che saremo presenti a Napoli e dintorni, in Campania, con tanti eventi di cui siamo media partner nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. E poi, prima di salutarci, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 con Around Naples in diretta, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Passate un buon pomeriggio e una buona serata. Da Silvio Martino, a domani, ciao, adiù. Yes, I know.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da Rai Radio Live Napoli e oggi con me amici e ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimò, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti, o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Lia Cha, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77 che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se noto foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano, se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti foot. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero secondo me in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, e Mo Pino.

0: Niente terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questi due termini. Per cui su fine agosto del 2012 Rino mi chiama, io ero in Sicilia alla Baia dei Turchi con un caldo pazzesco e con un asciugamano in testa, e mi fa: come stai Eli, tutto bene? Tutto bene Rino, a te tutto a posto? Ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, Pino Daniele. Dissi: certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente, quindi qua... Diciamo, veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
0: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
1: della
0: dici?
1: Parlesia, esatto, di questa cosa bellissima.
0: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
1: No, già la conoscevo, perché venivo da Aurelio Firro Senior, venivo da tutti i napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
0: subito mandata via, diciamo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, per cui io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì, non preoccupato, faccio l'autografo. Adesso fa tutto, io non voglio che l'immulto cadenino. E già io dissi: vabbè, ok, capitiamo già.
0: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
1: Pavo piva pove pove da da tria da tria da ta da da da da da da da.
0: E questa è Notte che se ne va, allora è bellissimo, di Vaimò, l'album Vaimò, e ascoltiamolo. E poi c'è anche il piano di Gio Amoruso, è indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live.

0: La meravigliosa notte che se ne va, Pino Daniele, tratta da Vaimò, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce come dici tu dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui appunto dalle prime band, dalla band di Vaimò, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi insomma, tutto quello che lui ha potuto dire in termini musicali. Ed è bellissimo, soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè la parte interessante è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: "Ma raccomanda, mo mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani". Diceva: "Ma perché? No, non ho più bordello". Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: "Ma che sei pezzo mio?". "Pino, che sei pezzo tu? Si chiama solo per parlare". "E non l'hanno mise?". "No, per favore, lo possiamo fare". E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vaimò, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco, magari ne parliamo con lui. E allora su Rai Radio Live Napoli, sul Parla Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sul Popparlà che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte,
0: perdendo liette notte,
1: cartetica che è stata tutta la vita sotto, con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sa c'è chi piglia. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele. Beh, l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, e tanto di fondo tu avvertivi, no, questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastieristi in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me, cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note, il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Joe Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emmo Pino.

0: Sfortunata storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi Vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se con Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bella Ambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con Musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano due anni prima che esca Musicante, che è dell'84. E il vero scarto, credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora, Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Adriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Adriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Adriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Gwen Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio D'Episcopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, da Black Market a Evie Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola I Got the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu appunto è God Blues, è dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe che voglio te vedere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got a Blues.

0: Lega de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri, insomma. Entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna, ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico. Sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai, Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele. Ricordiamone qualcuno, a parte Senese e Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiano? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriano invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio una cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche la curiosità, molti si sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che allora mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Ambriana, e lui diceva perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dico per esempio, ma come si scaramantico? Quasi non credono alcuni, no? Al fatto che io possa essere scaramantico, come io, un intellettuale, uno scrittore. Certo che sì, ma io dico, ma voi non avete idea cosa vuol dire crescere con la magia nel biberon, no? Per cui è per me è normale immaginare le presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico,
0: ma hai detto bene, volgarmente, o anche la storia della superstizione, non è superstizione, stiamo
1: scherzando.
0: Parlando dell'altra dimensione, la musica è dell'altra dimensione.
1: È la realtà quella, cioè, ma su questo no, non c'è alcun dubbio. Appunto, a volte ancora oggi faccio fatica a far capire questa la naturale, come per chi è cresciuto in una famiglia napoletana, quantomeno io molti anni a Roma, ma insomma è normale la magia, io l'ho preferito chiamarla la magia. E Napoli è come un enclave del terzo mondo come tradizione nel nostro paese.
0: E Pino l'ha cantata tanto.
1: Beh, assolutamente, c'è anche questa tribalità, sai, devo confessare che avendo debuttato come romanziere, nelle prime due pagine c'è, che è un racconto anche personale, c'è lo shock che io ho provato quando ero da mia nonna a Napoli, e a un certo punto ho cominciato a sentire dei tamburi, dico, ma che succede? Ero bimbo. E mia nonna mi portò fuori e io vedi arrivare questa confraternita, no? Erano che giravano con tutti i vestiti azzurro, ecco, bimbo. E mia nonna mi portò fuori e io vedi arrivare questa confraternita, no? Erano che giravano con
2: Rai Radio Live Napoli.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Vuoi si onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

e voi siete una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio tutte, no, che un morigine caso capo tu sta. Facito conto che

è una bugia che io sono cagato questo. Io saccia che la cavuglio non sapete. Sentite a me, che steppo bene vostro. È inutile perciò che a moglie agnita. Che? Poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di male con tua donna te la fuia. No, si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guarda man faccia. 20 anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio, cara.

M'hanno vista passare un carrozzello, una donna vestita marrone, bionde facce, toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti dà ragione, non devi tremare il genovizio, quella lì non la sai, è di Dio.

quando voglio bene essere scrivere da tutti e tutti i fatti una moglie. E morindo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente. Ho capito, e ne vado a papà. E chi state che a faccia in mezzo e si guarda e si fa l'occhiolino. Pure chi sto concedo a cugino.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare, io sono marchesa, tengo a Prato, mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava, mi spiantata, fare un tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va, va là, va fallorse, va. Va pure ragazzo, va fallorse in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai va di bocche, va, vai va, vai l'orge, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cari, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non può ricordare il garzone di un misero par, vai là, vai di bocca, va, vai là.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

balliamo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te.

vagutti senza carrozzella, innamuratella. Ogni passo nu vasilla. Piccerino.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: siempre felice, buona giornata.
1: Da se perdo d'amore io t'en dimenta, non ce la stanno più sembra manda, ma la donna 900 fa paziente novità.
0: La femmina è nata, fa cantare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sta villa mi ricorda tanta cosa, quando era piccirina, ingiovaneva, sto cuore che sonnava tanta rosa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non dorme più.

quando hanno soppassata e chiagunnata, torna a sta villa a guardarmo sola. Chi st'albero so triste e già sprunnato, però so sempre presto sti figliola, a me resto ricordi.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: I valori morali che si sono addirittura persi e si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonomo.
3: Non va a mettere in cerimonia, grazie, che non ne vorrei farci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitele, ma che va già parlare.

voglio dire per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi di un schiaffa che ho potuto.

coppa questo cazzo in galera, ma che dice niente, con c'è un maniera, ma c'è ferito, sazzo, con chi? Non è ferita, è morta, ma è stata consolata, l'uomo che è stata fino a parte, o niente.